0: fatto l'arbitro?
1: Boh, non lo so.
2: Cornuti!
1: Allora, stavamo parlando, come avete potuto capire, dall'aggettivo del guardaline?
3: Ah, certo.

0: fortunati.
1: Ma
0: Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la madonna.
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Dai, guardaline!
2: Dai.
0: Intervistate il guardaline!
2: Sì,
0: Slavone, in aria, c'è Di Vincenzo! Dai, guardaline!
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente lì.
2: Ah, certo,
0: perché c'è?
2: Avete primo, no?
0: Ecco che si bada. Tiro! Tiro!
2: Palo!
0: Palo! Palo! Palo a portiere battuto, secondo la Iella

0: guardalinee, carabinieri, polizia, arrestate, guardalinee.
1: Consiglia a tutti.
0: Traversone, in aria, c'è sì. Di Vincenzo.
1: Sì.
0: Di...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: How can that?
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Què t'haja fa? Què t'haja dir? Tu si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, e invece no cap hai fat quan ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo te mette pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Bartlett's pit was given to him.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: estás? Corazón, corazón.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura Mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A
a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ho bisogno di parlare con quello lì subito.
2: Chi è quello lì?

0: non si sente, perché non radio è... non si sente, non aveva alzato il microfono in radio. Per quello che ci ha chiamato sicuro.
1: Perché ha fatto il microfono?
0: Non aveva alzato il microfono in radio. Pronto? Pronto?
1: Vabbè, che era successo?
0: Il microfono di radio era basso. Non si sente.
1: Basso o niente?
0: Era basso, basso, basso, l'ho alzato pochissimo.
1: E vabbè.
0: Cioè, succede, io che lo sapete che con i microfoni faccio brutte esperienze. Andiamo avanti.
1: Però fai dire la verità. Certo.
0: Quella è la...
1: almeno quello che uno pensa.
0: La mano di Dios, come sì. Maradona.
1: Qua, la
0: Bolkestein, una proposta per aiutare i balneari. Lorenzo Sospiri puntualizza. Puntualizza, le gare sono obbligatorie solo quando la risorsa disponibile è scarsa.
1: È vero?
0: No. L'Abruzzo dispone di un litorale ampio e continuo. C'è il qui pro quo su qual è la risorsa che deve essere scarsa. Non è la questione che ci sono, siccome ci sono le spiagge libere, non dobbiamo fare le gare. La risorsa di cui si parla nella Bolkestein sono le concessioni demaniali. Quindi questo discorso vale se ci sono tante concessioni demaniali libere da assegnare, non la spiaggia libera, perché la spiaggia libera non c'entra niente. La Bolkestein riguarda la libertà di stabilimento delle imprese, non della gente che va lo male.
1: Vedi il Sospiri, chiamalo.
0: Poi lo chiamo.
1: Io non c'ho il numero.
0: Manco io.
1: Mi prometti che se lo trovo lo chiami?
0: Se lo facciamo per telefono, poi dici che sto Matt, ci sediamo, facciamo una trasmissione. C'è una trasmissione.
1: Guarda, come si chiama? Lorenzo, come si chiama?
0: Che nome,
1: Nino.
0: Lo chiamo per nome.
1: Il Sospiri, qua, c'è uno che è più bravo di te, quindi devi venire.
0: Poi, fra l'altro, c'è pure un Lido Sospiri. Quindi,
1: ma
0: pare una.
1: Arriva la verità.
0: Capito?
1: Buongiorno, intanto nasce Piacere, virgola, Abruzzo, il salone del turismo.
0: Fra l'altro Tortoredo, quelli che diciamo che sono tanto più bravi di noi, sono bravissimi, pare che il turismo stia andando male quest'anno. Ho letto tanti commenti in questo senso.
1: Tortoredo, che noi
0: sì.
1: Non mai segno.
0: E c'è anche un'immagine dei parcheggi blu ieri, lunedì, dove volevano fare il project financing per fare la piazza. Parcheggi blu sul lungomare vuoti, quindi vuol dire che non c'era gente al mare. Quindi c'è questo calo, pare, a Tortoreto, però poi Ripani sicuramente, chiama quello che no.
1: Ripani!
0: Ci farà sapere sicuramente.
1: Dobbiamo richiamare, quanta gente va a chiamare?
0: Ci farà sapere sicuramente. Pare che in questo senso salterà pure il famoso project financing che stanno a litigare come i porci, perché la ditta si tirerà indietro probabilmente, perché si è fatto due conti che non dico i parcheggi.
1: Sì, è vero, i parcheggi.
0: Pescara, SOS furti di biciclette, oltre 50 segnalazioni, anche quelle dei bimbi. Chiudetele bene. Voleva fare una strage a scuola, il 17enne a fine mese torna a casa. Tenetelo chiuso però, perché...
1: Cos'è qua?
0: Un mitra.
1: Un mitra?
0: Un mitra proprio.
1: Ma col mitra è andato?
0: No, questo come costruirlo era. Lupi in città, altro avvistamento nella zona di via delle Fornaci. Chiamate il sindaco di Vasto. Pescara ancora caldo, picco di accessi al pronto soccorso, rifiuti abbandonati da giorni in zona universitaria, ora basta. L'Aquila accende il barbecue ed esce di casa, scoppia un incendio, cinquantenne dei guai.
1: Io con la visita gli farei fare, sì.
0: La visita di che?
1: Tu che accendi il barbecue e esci, come esci?
0: Io fa una passeggiata.
1: Scoppia un incendio. Bottigliate fuori dalla discoteca, denunciati altri due giovani, quindi è già successo, già c'è un seguito di notizia. Passa avanti però, verso il piano urbanistico, ma scontro in consiglio comunale, quello sorride.
0: Irrompe nel locale chiuso, ruba panini e fondo cassa, il colpo nel Burger King di Avezzano, bottino di 650 euro e generi alimentari. Beh. Ma all'esterno c'erano i carabinieri, il 37enne arrestato e finito in carcere.
1: Ha mangiato almeno.
0: Chissà se l'ha fatto mangiare
1: la cosina.
0: Può essere che l'ha mangiato là dentro prima di uscire, sul Mona,
1: Maxi
0: Rissa nelle vie del centro, nei guai, sette giovani trovati grazie ai video.
1: Come noi?
0: Uguale.
1: Per noi tutto appurato nei nostri
0: tutto,
1: video.
0: Tutto. Operaio caduto mentre tagliava alberi, il titolare della ditta finisce a processo.
1: Attenzione che quelli sono i malefici che gli mandano.
0: No, quello con Alpo sotto che fa così.
1: No, con Alpo, che è andato pure bellante, visto? È andato
0: sì,
1: a bellante. Ci sono alberi mutilati. Dai, andiamo.
0: Chieti, bonifici, truffa, il conto si svuota, condannato. Giovane riesce a portare via 43.000 euro a pensionato, indagato da una telefonata. Ingannato da una telefonata. Via, poi abbiamo ancora Lanciano, locale a fuoco, nella notte è giallo, ipotesi atto doloso. Ponte Cavalluccio, spinta sui lavori, l'ANAS chiude la statale 16 di notte. Crisi idrica, nuovo guasto nel Vastese, gravi disagi, situazione esplosiva. Teramo, spariti 8.000 giovani, il Teramano invecchia, così il sistema va in crisi.
1: Però...
0: Nel 2015 i ragazzi erano quasi 68.000, in 10 anni dato crollato sotto i 60.000. Grave impatto sul PIL.
1: Aperitivo, che succede?
0: Si accelera per riaprire, ma maxi stanziamento per la seggiovia. La provincia paga quasi 800.000 euro alla GST per la manutenzione e la revisione dell'impianto. Scusa, ma non poteva fare
1: l'arrivata fino a maxi stanziamento per la seggiovia. Ieri diceva che voleva aprire per Ferragosto, l'hai detto?
0: Ho capito, sì. Lite a cena. Il 25enne accoltellato migliora, giallo sulle cause indagate sia lui che la zia.
1: Tutte e tre confermate le coverate ad altri, ma in reparti diversi.
0: Beh, forse, lontani. Cocaina ed eroina per la costa, scacco al market, arrestati in due a Giulianova, che più ampia però era l'operazione che
1: era colpita. Più ampia, gli indagati.
0: Dissesto a Silvio, oggi riapre la provinciale 29B.
1: Sì, vero, ognuno se la sua la paternità.
0: Certo.
1: Sia D'Annunzio che il sindaco di...
0: Il sindaco di Silvi
1: e D'Angelo dalla provincia. Ah. Tutti e tre hanno fatto lo stesso comunicato.
0: La verità è che sono stato io a Pristano, Pescara, attacco, c'è il sogno Coda, il 37enne campano, miglior bomber della B, conta però di chiudere la carriera in cadetteria.
1: Cioè in serie B vuole andare lui.
0: Azionariato popolare, il progetto dei tifosi biancazzurri entra nel vivo. No,
1: insomma, sono
0: bloccato.
1: Campionato italiano.
0: Due ore al team aquilano.
1: Andiamo da noi. Morisari e D.
0: L'Aquila, ecco pure Chiarella, l'attaccante esterno offensivo cresciuto nel Valle del Pescara, dove si è messo in evidenza, è stato uno dei protagonisti della primavera.
1: Non è l'ex
0: nostro.
1: Poi che abbiamo?
0: BS Pelliccioni, questo è un anno zero per me, il giorno del primo allenamento per la stagione 2026-2027.
1: Di botte si va all'eccellenza.
0: Aspetta, vediamo se sotto ci sta qualcosa. No, non c'è niente.
1: Non la provasto.
0: La provasto con il nostro Piccioni, la provasto al primo giorno, i tifosi salutano i giocatori.
1: E lui fa pendolare?
0: Non so.
1: Beh...
0: Siamo una prima nazionale,
1: detto,
0: nessuno è al di sopra della legge. Intervista al ministro dell'interno
1: Piantedosi.
0: Bologna modello AIS, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Legittima difesa sia al confronto. Mask difende Roggero, che non
1: si
0: sa
1: cosa
0: deve venire a rompere.
1: Ma perché si inserisce lui?
0: Non lo so.
1: Ma non deve pensare ad altre cose.
0: Ma una marea di cose da pensare. Navicelle chissà fermate, le 18 figli, già, quindi comunque sì. Qualcuno chiamerà pure papà da farmi una mano, farmi una cosa.
1: Perché questo qui?
0: PM da condannare, dice sempre. Mask, piano sicurezza del centro-sinistra.
1: Questo è l'inferno di cui parla il cristianesimo.
0: Che è?
1: Quello che stiamo vivendo adesso.
0: Secondo me ci può essere. Basta nuovi reati, dice Gnamk, parla la direttrice Mazzantini, sarà un museo lo Gnamk. Roma contemporanea, capitale del futuro.
1: Vabbè, su.
0: Scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari.
1: Dai, successi ieri sera.
0: Sì, la Vitola, so il perché dell'attentato a Ranucci.
1: Parla allora.
0: Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie, bagnini, impianti, manutenzione, la stretta del NAS sulle piscine.
1: Dopo i morti, ovviamente.
0: Mica prima. Molte strutture pubbliche a rischio. Questa è la legge sulle piscine, una cosa che va avanti da 20 anni. Gas, pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca. E poi Esport, Lazio e Toscana spingono il Made in Italy.
1: Quindi siamo praticamente, non è successo nulla,
0: no.
1: Cioè la guerra in Ucraina continua e quello che
0: in Iran continua,
1: quelli non mollano.
0: Poi
1: l'Iran non molla.
0: No, stai attento, giornalista di Eboli, prima picchiato e poi bruciato e caccia i killer.
1: Okay, ma non ci sta nessun momento.
0: Non sono le armi che generano la pace, dice chi? Il Papa. Summerville, ci siamo, la Roma aspetta il sì dopo l'ultima offerta.
1: Non so chi sia, però.
0: Però vedrai che...
1: Vediamo se lo saluta.
0: Certamente. Sapere. Allora, passiamo al centro.
1: Che parla di autotaxi regolari, non ci siamo nell'elenco.
0: L'ho visto, ho letto pure
1: e non
0: io.
1: Non siamo nemmeno di quelli che incassano di più. Ma no. Poi perché il primo anno... Giusto in gassoni.
0: Ma perché non è l'autovelox il nostro, non ci siamo proprio. È un semaforo intelligente che ha preso la terza media, cioè, e quindi.
1: Sì.
0: Ecco la mappa dei 12 dispositivi spenti in Abruzzo da Salvini. Non sono omologati.
1: C'è andato lui?
0: Dato là proprio lui, con la tuta blu, spegnere che attacca la.
1: Ogni volta con una scritta nuova.
0: Esatto. Che... Ma le multe già pagate non si annullano. La classifica dei comuni che incassano di più.
1: E poi li leggiamo per curiosità. C'è pure Nereto, eh?
0: Il video shock.
1: Promociano ci sta.
0: Sì, promociano, vero. Vannacci con l'intelligenza artificiale, condanna a morte con Dex Lennon, perché ormai siamo usciti di test. Coltellata a cena, indagati zia e nipote, la procura contesta le lesioni ai protagonisti della lite in famiglia a Castel Castagna.
1: Ma lui, come che mente fare una cosa, un video in cui...
0: Non l'ha fatta lui l'ha postata, nel senso che l'avevano fatta altri, gliel'hanno mandata e lui la rigira, lui la moglie.
1: Quanto è bello, quanto è bello.
0: Vabbè, qua l'ulluvelle. Perseguita l'ex datore di lavoro ad Alba Adriatica, indagato un quarantenne per minacce rivolte all'imprenditore.
1: Gli ha detto mi devi riassumere immediatamente.
0: Vabbè.
1: E quello è...
0: Però è uno che ha voglia di lavorare, quindi insomma va anche un po'...

0: E scontro, l'Abruzzo ha perso un'occasione.
1: Ha perso i soldi, ha perso l'occasione, ci diamo soldi.
0: Continuiamo
1: dietro
0: a perdere l'acqua giù, il PNR andava speso per quelle cose lì, non per l'altro.
1: Ma in compenso quelle zone gli daremo l'acqua del Ruzzo.
0: Ecco appunto. Lotta ai clan, l'Abruzzo delle case confiscate, ce ne sono 295, un paio anche a Giulio Rona.
1: Sì.
0: Cade mentre lavora e muore dopo 9 giorni. Roberto lascia 2 figli. Scontro sui fondi PNRR revocati, un'opportunità sprecata. L'Abruzzo ha perso già 15 milioni e potrebbe perdere altri 45. L'opposizione dice troppi ritardi.
1: Secondo me è importante leggere i titoli, perché io non credo che. Io non la penso così, ma non ai particolari. Ma...
0: Ah. Non so, sì.
1: Lettore meglio.
0: Sì, no. La strategia per l'export, zone franche doganali. Il piano della regione, la RAP avvia un'indagine tra le imprese per creare aree esenti da dazi e IVA.
1: Tu lo sai, dovrebbe andare alle 10, eh?
0: Sì. Per si appuntamenti alle 10:30 la mattina.
1: Lui l'ha voluto.
0: 19:30.
1: Io ho detto alle 9. Ha detto, siccome sai che io dormo fino a tardi, però ho visto che l'appuntamento gliel'ho ricordato. Tu vuoi che gli dica visto che hai cosa dici quando uno
0: vede, hai visualizzato
1: il posto,
0: poi ci risponde sempre, sta sveglio,
1: vabbè, ma faccio l'elenco.
0: Stop ai controlli fuori legge, gli autovelox spenti in Abruzzo. E allora hanno spento quello di Popoli Terme, a Popoli Termini ne hanno spenti 3 addirittura. Popoli
1: allora,
0: proprio
1: Albani preferisce la...
0: no, che ci andrà,
1: tu mi metti la macchina.
0: Lascia perdere, ho messo la macchina io.
1: Ma vado a vedere.
0: Beh, L'Aquila, Guardia Grele, Casoli, Paglieta, San Martino della Maruccina, San Vito Chietino, Mociano Sant'Angelo, Alba Adriatica, lì hanno spento.
1: Ma è ancora giallo quel parcheggio?
0: Sì.
1: Perché quindi è dato ancora ai vigili?
0: Sì.
1: Perché se invece non ci fosse più,
0: sì,
1: dovrebbe venire a controllarti quello del parcheggio a pagamento.
0: Sì, è blu, se non è bianco non viene a controllare nessuno.
1: Ah, quindi non è il dubbio, non va quello della competenza. Allora, Albani preferirebbe le 9.
0: 9:30 almeno, dai, prendo un caffè, una cosa, un pasticcino e poi andiamo.
1: Tu che in giro offro là?
0: Ma ti aspetta che il suo offro là li dice?
1: Io posso aspettare. Se no vai a Burger King. Vogliamo andare a vedere quali cornetti te.
0: Burger King.
1: Allora, ecco la nuova casa del bosco, voglio leggere io, voglio farmi male.
0: Prego.
1: Ecologica, sostenibile, cioè la sostengono loro, sì, perché può crollare, ed è sicura. Dimmi se uno fa una casa nuova che non è sicura. Dimmi.
0: No.
1: Cioè, perché ci mettono questa cosa?
0: Non lo so, prendiamo di addomina, ma non lo so. Contrasto alla criminalità, beni confiscati alle mafie, arrivano i fondi regionali.
1: Ha letto gioco.
0: In Abruzzo ce ne sono 295, oggi si discute la legge proposta.
1: Albani che andasse. No.
0: Proposta da Prospero di Fratelli
1: d'Italia.
0: Sta
1: scrivendo,
0: Salva edicole, esempio virtuoso, incontro tra la consigliera Mannetti della Lega e i vertici del sindacato Giornalai. Quindi non c'era un edicolante all'incontro sostanzialmente.
1: No.
0: Andiamo avanti. Spiaggia all'asta, sospiri, promette, legge pronta a fine settembre.
1: Sembra fortunato tu. Sì, facciamo le 9:30.
0: Perfetto, vedi.
1: Cornetto.
0: Presidente parla al comune di Pescara, bandi per le concessioni solo se la costa è scarsa. Però poi saranno i comuni a dover applicare la norma e a dire...
1: Ti posso dire quello che vogliamo, tu che vuoi?
0: No, io non voglio, perché non voglio niente, ho preso pure il caffè già.
1: Allora, caffè per Albani.
0: No, io l'ho preso, già non lo posso
1: caffè
0: riprendere.
1: Caffè per Albani.
0: Ah! Ora l'Abruzzo dei cantieri cresce.
1: Quello che vuol dire è noto.
0: Il sogno della casa.
1: Ma ce l'hai, cornetti?
0: Che ne so io?
1: Perché lui fa tutta la casa.
0: Poi che ti chiama? Buone. Gli affari immobiliari, il sogno della casa al mare. Sulla costa i prezzi. Sulla costa i prezzi in salita.
1: E mi piacciono le ragazze con le gambe.
0: Ti piacciono le ragazze,
1: sì,
0: con le belle gambe?
1: Ma
0: quello pure a me. Quello pure a me.
1: Te non credo che erano tante belle quelle di cui mi parlavi una volta.
0: Che cosa? L'economia degli spettacoli, Cultura Spa in Abruzzo, è un affare da 749 milioni.
1: Gli ho detto ce l'hai, però se no facciamo una passata. Se non ce l'ha lui, con Puccini e Cornelli andiamo a farlo.
0: L'Odissea.
1: Caffè Orsini.
0: Ottima
1: la colazione.
0: Ottima. Capitale del libro, Marsiglio spinge Teramo e Lanciano.
1: Perché?
0: Vedi,
1: per il libro. Noi niente, no. Anche se quelle ragazze sono state brave, quella cosa sui libri che hanno fatto.
0: Noi ci abbiamo Quint, che è bravissima, eccezionale. Sì, no.
1: Brave ragazze, tutte le ragazze.
0: Poi sempre libri interessanti.
1: La De Padre, la Piscina.

0: Nausica Cameli, quelli di cose, l'ho vista per tutte donne, maschi in ingritite. Ma vediamo qua voi.
1: La morte di Fakir.
0: Buongiorno.
1: Ha applicato lo scudo ai 6 coinvolti. La decisione della procura per gli agenti e gli operatori sanitari.
0: Ah,
1: ieri scontri a Bologna.
0: Lo scudo perché volevano menare?
1: No, per scudo legale. In Italia da decenni temeva l'espulsione. La vittima era in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e aveva dei precedenti per droga.
0: Vabbè. Ma quello credeva aiuto, sto male, fermati un secondo, tutto qua.
1: Lo so, però il problema qual è? Pure lui stava dando in escandescenza già da un sacco di tempo.
0: Lui stesso dice, ma non è vero.
1: Che se si fosse...
0: Legittima
1: difesa e scontro, Forza Italia frena la Lega, intanto al Senato...
0: Forza Italia frena la Lega, perché la Lega vuole candidarlo pure. Attenzione, Salvi, tu hai candidato Vannacci, questo è certo quello che è successo.
1: No, ma non lo ce la condanno, non lo può candidare.
0: Questo
1: te fanno, ce la legge Severini.
0: Poi ti fanno partite, te fanno poi se ne va pure che l'hanno rivolto.
1: Milano, il centrodestra al lavoro, la Russa pensa a un candidato politico supportato da una squadra di profili civici. Cioè, D'Amblè, il comune di Milano. Io questo non lo leggo.
0: Non lo leggi tu perché bisogna dire tutto. Anche se non
1: si... allora leggi
0: allora, tu. Video shock, Vannacci, generale romano, ordina di uccidere Schlein e Conte. Chi è che ti ricorda vestiti da imperatore romano?
1: Il collega chi è?
0: Perché?
1: Sarzanini, l'appello, voglio ritrovare il giovane ferito al G8, la
0: lei
1: giornalista
0: del Corriere, molto brava.
1: Sono caduta e con me è caduto quel ragazzo, sono trascorsi 25 anni, se vedi questo video fatti vivo.
0: Lei stava in prima fila,
1: addio
0: era, era l'inviata del Messaggero all'epoca.
1: Questo malore improvviso del giornalista con Patangelo, aveva 50 anni, e lui che intervistò Trump
0: e gli disse
1: la Meloni, la
0: pregata foto con lui.
1: Purtroppo
0: gli
1: è scomparso
0: è
1: ieri.
0: Un sacco di maledizioni.
1: L'ha acchiappato.
0: Infatti.
1: Le crisi internazionali, avvia l'era di Burnham.
0: Quello
1: Burnham.
0: È?
1: Sì, dura una settimana. Premier, con me aiuti a chi sta peggio. 56enne, ex ministro.
0: Di sinistra,
1: sì.
0: Ma
1: beh,
0: lo laburista.
1: È,
0: non lo è.
1: Laburista. Sì.
0: Fanpage.
1: Che
0: ma quello di prima non era pure laburista?
1: Sì.
0: E beh, ha cambiato solo personale?
1: Sì, perché
0: la
1: hanno vinto loro, sì, sì, sì. 56enne, ex ministro, è lo settimo che cagna Andreani.
0: Sì, sì, era scritto, c'era qualche giornale.
1: Ex ministro ed ex sindaco di Manchester inaugura il nuovo suo avvento a Downing Street, la svolta del post-Starmer con un piano decennale, ma anche misure sociali immediate.
0: Vedi?
1: Vecchi piani quinquennali della sovietici.
0: Bravo il ragazzo.
1: Cuba, infiltrata nell'esecutivo, l'allarme di Washington sulla presunta campagna di spionaggio negli Stati Uniti.
0: Ma chi ne rimane?
1: Abbiate pietà. Mosca espelle l'addetto militare perché gli abbiamo espulso due spie. Allora,
0: ma quello di Tajani veramente lo era. Quello ne ha fatto lì, sono convinto che ne ha fatto lì il nostro.
1: Tensioni nel Golfo, embargo UTI sulle navi saudite. Questi l'altro Golfo mo vorrebbero bloccare, così poi siamo belli e c'eravamo tutti quanti. La RAI avvia verifiche interne su Ranucci, il comitato etico farà le sue valutazioni, poi toccherà all'amministratore delegato Rossi decidere. Il conduttore di report dice sono tranquillissimi.
0: Intanto ha sospeso la replica. Andiamo avanti.
1: Però in online ha fatto un botto il report, tutte le vecchie puntate lo stanno rivedendo in una maniera allucinante,
0: cioè,
1: tutti quanti.
0: Perché sente queste cose?
1: Ha fatto un botto infinito. Uccise per le cuffiette, condanna confermata, resistono pure io. In appello i 27 anni per Daniele Rezza, omicidio volontario e rapina aggravata, i due reati.
0: Ma le cuffiette, me dai, su.
1: 18 euro. Se siete stati a Bari e avete giocato il Superenalotto e non l'avete controllato, controllate perché c'è una vincita non riscossa di circa 600.000 euro che scade fra 21 giorni, se no poi si riprende lo Stato. Quindi se siete passati lì, avete giocato il Superenalotto e non avete controllato la schedina, controllatela.
0: Noi no, perché a Bari non ci siamo,
1: non ci siamo stati, no. Ancora 18 città da bollino rosso, ma la tregua è dietro l'angolo, poi Casalena ce lo dirà.
0: A Rossiland i social incorrono Cupella, con cui abbiamo giocato e grazie a Dio
1: non ci
0: sarà più, ma Mondazzoli resta in corsa.
1: Sono 9 i comuni che si aggiudicano il pass per la fase successiva del Festival della Pasquetta,
0: allora,
1: 2026.
0: Sai, ebbe la giornata, io dovete fare un articolo al giorno. A chi tocca? Ma c'è il collega che poi lo so.
1: Ah, vuoi sapere?
0: Sì, a chi toccherà?
1: Uromici,
0: si chiama?
1: Berlingeri?
0: Sì.
1: Berlingeri.
0: Il nome?
1: Domenico.
0: Mimindo.
1: Mimì Berlingeri.
0: Mimì Berlingeri a tocca a Rossiland.
1: Teramo. Castel Castagna, coltellata a cena, indagati zia e nipote.
0: Per la cronaca, Castel Castagna è il più piccolo comune della provincia di Genova.
1: Rifiuta.
0: È autonomo.
1: Se comune.
0: Con un candidato.
1: Rifiuta il trasferimento, detenuto si ferisce, dà in escandescenza e cerca di aggredire gli agenti per evitare di essere portato in un altro carcere.
0: C'è tutto.
1: Perfetto.
0: Ecco, imperatore romano, di Ausanio diventa...
1: Iursenar, per l'Adriano di Preziosi.
0: Lui è Preziosi, sì.
1: Un grande viaggio emotivo.
0: Vabbè, fate la bella che non le vende la palla. E all'attaccato invece Marsiglio con la Fagnani sulla maternità, non tira. Perché mi fai vedere questa pubblicità? Tu torni indietro. Allora tu dici quello che vuoi, qua?
1: Io non voglio niente,
0: no, ma... vabbè, ammetto che devi scegliere per forza.
1: Questo qua, il sacchettino con cioccolato.
0: E quello con la crema, eh?
1: Sì, questo con la crema.
0: Questo invece è una specie di
1: diplomatico.
0: Diplomatico. E qua...
1: un cornetto in piacere.
0: Vabbè. Il caldo, devi sapere...
1: minaccia.
0: Che il verde a termine. Aiuole, giardini secchi, alberi malati e non potati per la felicità di...
1: dicono Alpa, perché Alpa. Lui è là...
0: Perché tra poco leggeremo che Conalpa è intervenuto a Bellante perché hanno tagliato gli alberi in maniera...
1: delle cerque.
0: Esatto.
1: Ricostruzione, 3 chiese pronte a riaprire, il 10 agosto saranno riconsegnate ai fedeli quelle di Cartecchio, con le Muccio, con le Minuccio,
0: Minuccio
1: e con le Santa Maria.
0: Cioè, noi niente.
1: Io però le devo... dobbiamo contare prima o poi le chiese quando ne sono, perché...
0: c'è una battaglia tra L'Aquila e Teramo.
1: Perché ogni giorno riconsegnano una chiesa dopo
0: Teramo. Noi abbiamo sempre quello invece.
1: Chiude per una settimana il centro rifiuti di Carapollo a Teramo, sempre.
0: Ma le buttano?
1: Inserite in casa. Blitz della ASL a pranzo operaio, il controllo durante lo sciopero alla Poliplast. I lavoratori hanno organizzato il rinfresco invitando i cittadini, ma la sindaca ha presentato un esposto. Sono intervenuta per tutelarli, non per ostacolarli. Volevo evitare che prendessero una sanzione. Ma se li chiamate di l'ASL?
0: Tu l'hai chiamata la ASL, dai, fa... chi è questa?
1: Alessandra Azzola.
0: Secondo me è civica.
1: No, aspetta, non è Alessandra Azzola, fermi. Sabina Mazzocca è accanto a un momento del pranzo quando lo sciopero. Sabina Mazzocca è la sindaca.
0: Mazzocchi pizzicava la...
1: non si dice, arriva? Non si dice. Mociano in consiglio.
0: Ma che fa, no?
1: Mociano in consiglio la nomina del revisore successivo. Cioè,
0: Cerminiano, adesso torno su. Cerminiano, adesso torni subito al voto. Beh, il sindaco chiede nuove elezioni al posto del ballottaggio. Puoi votare la gente.
1: Danilo Del Cane.
0: Lavori del Ruggio, quartieri senza acqua.
1: A Teramo.
0: Per non starci l'acqua perché stanno facendo lavori. Oh, ma si fa la rottamazione a Giuliano?
1: No, non si fa, non si fa.
0: Cioè, quindi
1: non si fa perché così
0: i cittadini. Purtroppo noi ci siamo battuti, ma quando vinciamo le battaglie le diciamo.
1: L'abbiamo persa.
0: L'abbiamo persa e quindi vi toccherà pagare.
1: Sanzioni e interessi.
0: Sanzioni e interessi di te grazie.
1: Di quello che avete dichiarato.
0: Oggi chiediamo all'assessore, te la senti tu di dire ai cittadini perché gli fate pagare le sanzioni e le tasse? Qua.
1: Quartiere popolare, via Longo, nuovo murale, opere di pulizia. Pure qui non è
0: non
1: successo
0: battuti,
1: niente.
0: Cioè,
1: beh, siamo tutti, certo.
0: Non ce l'aveva, ecco perché l'ha scritto da là, perché non lo portava fuoco nella lavanderia.
1: Via dell'hotel, 3 feriti ad Alba Adriatica, paura sul lungomare, 2 intossicati da fumo e 1 lievemente ustionato. Corse per Roma, scontate per gli under 35, taglia i collegamenti verso la capitale e tariffe alte, l'appello dei giovani democratici alla regione. Quando viene il giovane democratico, Morelli?
0: Dipende da me.
1: Beh chiama.
0: Ma non lo vuoi la mattina, non vuoi mai gli ospiti. Posso fare un pomeriggio.
1: A parte che quello che voglio non voglio io, qua non è irrilevante perché ho gli ospiti, quindi mi pare che...
0: No,
1: quindi puoi tranquillamente
0: no,
1: e serenamente sì, farlo venire.
0: No, tu ti lamenti e io cerco di limitare.
1: Ma non è vero, quando mai? 4-5 persone la mattina ogni tanto. Villa Pavone, rotto e fuori uso, il servoscala del sottopasso.
0: Perché no, diciamo cerco, perché
1: cerco. Cerco in dialetto. 2 querce mutilate a Bellante, il Conalpa interviene durante la potatura e chiama la polizia locale e forestali. E poi dici come, secondo me.
0: Oh, Alba Adriatica.
1: Perseguita l'ex datore di lavoro, mi deve riassumere subito. Un quarantenne indagato con l'accusa di aver minacciato e vessato l'imprenditore anche sui social.
0: Ma qui l'aveva licenziato.
1: Per la procura, in più occasioni lo avrebbe pedinato per strada e aspettato fuori dagli uffici della ditta.
0: Sicuro, no, passare da Orsini.
1: A Nereto manca elettricità, c'è la protesta.
0: Buongiorno.
1: Palio del Barone, oggi il corteo in centro a Tortoreto. Addio a Iaconi, il disabile bloccato in casa. Si è spento a 86 anni l'ex sarto, protagonista della battaglia per lo scivolo alle case Ater di via Brodolini.
0: Il grande Diego Iaconi, che non è sarto, era un tipo molto simpatico, sorrideva, faceva sorridere gli altri, aveva avuto questa disgrazia di non stare bene, era rimasto a casa, non poteva uscire perché c'erano due gradini. Facemmo una battaglia anche là, riuscimmo a vincerla quella. I gradini furono rimossi e venne fatto un'altra uscita proprio per lui. L'ha potuta fare solo una volta perché poi le sue condizioni sono peggiorate, però per due anni è stato costretto a rimanere in casa. Mettetevi la mano sulla coscienza, alla terra. Poi la droga, un po' di droga giù da noi ce l'abbiamo, madre e figlio arrestati per spaccio di cocaina.
1: La donna, 50 anni, è in carcere, il giovane ha i domiciliari con braccialetto. Per il giudice erano diventati un punto di riferimento per molti consumatori.
0: Andavi tu? Ma no, non li vedevo, dove eri?
1: Non ti andavo, non ti andavo.
0: So anche la casa, eh?
1: Sai la casa, mi puoi dare l'indirizzo, lo so, ma ormai...
0: Per radio?
1: No, beh no, no, è violazione della privacy, ma finché violi la mia, vabbè.
0: Ho violato più privacy.
1: La mia più volte, sì. Lite tra coppia di senza tetto nell'ex casetta degli anziani. Ecco, un giovane straniero ha aggredito la sua compagna nella notte. L'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio.
0: Ecco, questo è quello che è successo l'altra sera quando uscì la notizia di una donna aggredita. E all'interno della casetta, perché là succede di tutto, spaccio, droghe, rock and roll.
1: Rock and roll no, solo spaccio e droghe.
0: Però è diventata una cosa brutta assai rispetto all'ex casetta nella quale venne anche inaugurato il bagno.
1: Sì.
0: E chi è che fu, non so che è irrilevante, ma per ricordarlo, e chi è che fece la prima pipì del bagno?
1: Paolo Vasalino.
0: Ah, te lo ricordi?
1: Sì, sì, come no. Beh, il bagno fu lui. Fu lui che si impegnò, si batté per aver bagno.
0: E inaugurò facendo la prima pipì.
1: Sì, sì.
0: E noi entrò e dopo sentimmo tirare l'acqua, sì, e sì, sì, uscì soddisfatto. E fa. Povero Paolo.
1: Bici elettriche sul lungomare e in centro. Verifiche dei vigili, sì, hanno verificato.
0: Però se tu leggi il comunicato, ci sono scritte superstrati, controllati. Pescare invece metti il numero, vendi biciclette, due monopattini.
1: Qua dice, nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a controllo oltre 50 bici e pedali assistiti, rilevate contravvenzioni. E fa, però dopo un punto. Piazza della Stazione.
0: Ieri finalmente, dopo l'articolo, dopo che il povero Grima è stato intervistato da tutti, che ha avuto anche la solidarietà di parte del Partito Democratico, l'altra no, e tutta l'altra opposizione dello Bortolini, di questo lavoratore che viene angariato, c'è da dire che i carabinieri sono intervenuti due volte. E la seconda volta hanno controllato questi qua e alle 6 la piazza era completamente vuota. Il comandante della nucleo di Omobili, che ha fatto un ottimo lavoro, eppure quello che è andato agli arresti, ha fatto gli arresti, ha detto che manderà una pattuglia ogni giorno, nelle ore, e secondo Grive, se tu una settimana quello sta là,
1: poi si sposta, non è che finisce.
0: Non è che finisce, si sposta, lo so, e si la venderà qualcuno del posto, di Adorsini e quant'altro. Però
1: questo è quanto.
0: Una brutta pagina per Giulianova, perché chiederemo anche oggi all'assessore se un suo collega è costretto a chiudere il bar per motivi di sicurezza. Com'è la situazione di sicurezza in Giulianova? Questa è la domanda.
1: E passiamo...
0: L'abbiamo anticipata, eh?
1: Che abbiamo bisogno.
0: Allora, una delle domande.
1: Passiamo alla Roseto.
0: Non
1: Giunta.
0: È una intervista leggera, eh?
1: Dopo, visto in galla, no? Giunta. C'è Palestini per il posto libero nella maggioranza.
0: Porterà una cassetta di agrumi.
1: Dalla maggioranza è partita la proposta alla presidente dell'ASP 2 vicina alla Lega,
0: ecco,
1: di sostituire la dimissionaria Sottanelli. La variazione di bilancio in consiglio, nuovo asilo e viabilità, il comune sblocca i fondi. E tornano gli incontri letterali al Lido La Vela, l'ex candidato sindaco Di Marco. Domani presentazione di 7 libri, giovedì dibattito con Di Marco.
0: Tutta la cultura, ma leggi, perché lo sapeva, era bravo.
1: Degrado urbano in via Colombo, rifiuti gettati fuori dall'eco isola.
0: E lì ci voglio. Tira la batteria a 15.
1: Beh, che vuoi da me?
0: Vuoi da me?
1: La notte, che. Toffa la radio, ti richiamo.
0: Chi è queste cose personali?
1: Riapre la strada chiusa per frana, scattano limitazioni e controlli a Silvi. Pineto arriverà un autovelox fisso sul rettilineo della Torre di Cerrano. E poi ad Atri, lavori per gli asfalti, traffico in tilt. A Pescara, da Spulbano per il decoro, bivacchi e presenze moleste, ecco la mappa delle zone rosse. Daniele, un pennese alla corte della Juve, Onofrio, 14 anni, a ottobre si trasferirà a Torino. Ringrazio Pilone, ha visto le mie qualità subito.
0: Ho intervistato Origlio.
1: Eh?
0: Ho intervistato Origlio.
1: Bravo. Montesilvano, gli alloggi tolti alla criminalità a persone in difficoltà abitativa.
0: Non si fa,
1: L'Aquila, un inferno di fuoco sul Monte Salviano. E poi braccianti costretti nei campi a 40 gradi. Ancora, là sta. Là, quello ci sta la mattina. Gli altri posti non ci stanno alle 7. Che
0: vabbè,
1: vi devo dire?
0: Faccio la foto.
1: Io ti denuncio. Violazione della privacy. Chieti, botte in pieno centro. Ancora violenza, aggredito alla Trinità. Litiga con la fidanzata ed evade dai domiciliari. 42enne arrestato. Sta là.
0: Al bar c'è la macchina a posto dei vigili.
1: Ma c'è la maiella, guarda. La vive niente.
0: Perché non contravvenzionate?
1: Ma il post-inverno, quest'inverno, quando metti la Jeep a... poi dico io, la Jeep di Francesco, tanto tutto rivale, molto. Cade, cade in azienda.
0: Alla fine di luglio ne ha avuti due, ma non sono come dire uno tirato alla sera, sono tutti e due per divieto di sosta.
1: Cade in azienda e muore dopo 9 giorni. Io l'ho presa l'altro ieri, la multa, ma basta, no?
0: E la gente di morti, sì. Oh, Guardiola che già sta a me.
1: Italia sogna in grande, Maldini contatta Guardiola. Costruzione dal basso.
0: Gibi Fabri, addirittura negli anni 70, mai rinviare la palla al terzino che apriva l'azione.
1: Serie C, Pescara attende Buccione.
0: Ma no, Coda?
1: No, Buccione. Valzania piace in Serie B.
0: Continua a vendere.
1: Ma c'è che venne. Pineto punta su Asmussen per il centrocampo. Ufficiale delle Monache, Serbuti verso il rinnovo. Chieti Nucilli, scusa, la D? Serie D, L'Aquila, Blinda, Cariella ed Napoliti. Teramo, Diachité.
0: Slitta l'accordo.
1: Ecco Antoniazzi, famosissimo Antoniazzi, faceva teatro prima.
0: No, abbiamo avuto noi in passato i tifosi storici, ricordo, due fratelli Antoniazzi abbiamo avuto.
1: Serie D.
0: Non seguivi.
1: Ma non credo sia lo stesso, Francesco. No?
0: No.
1: È ufficiale il difensore. Salustri, quello della verità, no. Vicino al Cerignola. Pomante, vogliamo fare grandi cose, dice. Chieti, Nucilli, rinviata la firma per il Pirineo, quindi pure già Chieti si complica per la nuova società. La Santa Cecilia scende in campo, assente solo Quirino. Chi è Quirino? Non lo so. Origlio, Giulia Nova è una piazza importante. Visti inutili, sti fa. Inutili.
0: Lo sai, però c'è l'elenco degli amichevoli.
1: Quando sole? Dici?
0: Il primo agosto a Fadini con la squadra.
1: Alfadini.
0: Tutti Alfadini, con la squadra di Guglielmo Bonati. Bonati.
1: Ok.
0: Sì. E poi giochiamo con la squadra di Palladini, Azzurra Marimer. Poi c'è un'altra amichevole da controllare, poi giochiamo con l'Atletico Ascoli, Alfadini. Poi giochiamo anche con una squadra della primavera del Pescara, forse in notturna anche di sera. Poi bisogna vedere la Coppa Italia come si combina.
1: Noi dovremmo cominciare il 30 agosto.
0: Sì, giochiamo tutte le gare Alfadini, perché sul campo non è praticabile. Inutile che il sindaco ha detto, sarà che cosa? Che era una cosa
1: un ritorno turistico importante.
0: Perché ci fanno tutte tra sabato e domenica, e quindi è chiaro che la gente ci andava.
1: Beh, sì.
0: La scusa del ceppo, i funghi,
1: sì.
0: Quelli che piace a te tantissimo,
1: sì,
0: molto bene,
1: sì,
0: i funghi
1: mi fanno male.
0: La gente andava su.
1: Sì. Va bene, è il momento di salutare i nostri amici,
0: tutti,
1: suppongo.
0: Tutti, senza salutare,
1: senza
0: tralasciare nessuno, di bissare anche quelli
1: non
0: che
1: non mi parlare visto. Sopra. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Antonella Leonio, che sia pure il buon lavoro.
0: Non puoi fare così? Che? Sto parlando sotto.
1: Buongiorno a Rita Rannalli, ad Anna Maria Ruggeri, ad Andrea Ciccioni, che dice che sembra che la radio non ti sente prima, poi ho rialzato il microfono apposta.
0: Come sembra? O si sente o no? Tu sembra.
1: Buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Fredo Di Federico, buongiorno a Gaetano Paolini.
0: Quindi, buon lavoro!
1: E buon lavoro.
0: Ti devo portare il suo famosissimo atelier, ma quando ci vuoi venire?
1: Ma vediamo, ci organizziamo.
0: Ma che togli la macchina dal divieto di sosta, ti porto.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, sono contenta, speriamo bene, dice Loredana. Una squadra nuova, dice Loredana.
0: Ho visto
1: le foto di Martiniello in ottima forma, sempre forse. Ecco, me l'ha fatto rifotografare.
0: Fermi, ma dove l'hai vista?
1: Di profilo.
0: Dove l'hai vista? Questo vado cercando.
1: Dove l'hai vista le foto di Martiniello? Mandacela le foto di Martiniello.
0: Dai, lo scoop che hai fatto Loredana, lo scoop della Ciaffone. Quando vale? Un milione.
1: Andrea Serafini, buongiorno. Oggi Casalena, punto focale notiziario, lo chiameremo, tra un po' lo chiameremo. Valentina Campetti, buon martedì. Buongiorno direttore Gabriele Rossella Mattiucci, Manziata, buongiorno Sandro Regina. Magnoni,
0: ciao.
1: Buongiorno Max Rastelli, Paola ciao. Cicconi,
0: ciao Paola,
1: Attilio Torquati, buongiorno Francesco e Gabriele, olè.
0: È tornato,
1: buongiorno a tutti alla regione, Camillo Di Febo, finalmente da Recanati, buongiorno.
0: Poi,
1: Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon martedì.
0: Va bene. That's
1: all, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare qualche stacco pubblicitario e dopo torniamo.
0: Dimmi dov'è, fammi vedere,
1: no, fa... Sì,
0: in italiano. Che quello? Lo vedo con questo sottofondo.
1: Prego.
0: Vado?
1: Vai.
2: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso.
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
2: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto Italia Food Market. Eccole alcune, cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. e ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 € al pezzo, la seppia pulita a 6,90 € al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 € al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com.
0: Allora, hanno tutti detto che oggi è fondamentale per Casalena, perché
1: vediamo, vediamo che ci dice.
0: C'è questa rottura del fronte, del caldo, caldo. Vediamo che dice Casalena, è importante, che sei bravo, su Casalena, ti chiamano ogni volta, ti chiamano, tra poco il primo agosto ti chiamano cosa? Ti chiamano Panichi per il carnevale. E poi ti chiamano disperati per il frigio delle bande, per la festa della Madonna.
1: Buongiorno! Allora, ora per ora, oggi e domani, dai.
0: È importante, devi essere molto bravo, più delle altre volte, perché tutti hanno detto siamo nelle mani di Casalena, dai.
4: Allora, questa mattina ancora farà caldo, perché era il fronte, diciamo, più fresco, è ancora a nord, quindi è sulla pianura padana e sulle aree delle Emilia settentrionali, quindi ancora non ci interessa nello specifico, ma nelle prossime ore il tempo andrà peggiorando. Quando nel pomeriggio, tardo pomeriggio, intorno alle 4 alle 5, quando arriveranno i primi nuclei temporaleschi stabili accompagnati da ventilazione settentrionale e colpi di tuoni, che faranno sì che ci saranno dei rovesci delle piogge, specie all'interno, ma arriva qualcosa anche sulla costa, non tanto, ma arriva qualcosa sulla costa. A mio modo di vedere, il peggioramento più severo si avrà nella notte, quando la perturbazione si sarà spostata verso sud e sarà entrata tutta l'aria fredda di questo fronte, il posto debole tra l'altro, e quindi nella nottata ci saranno fenomeni temporaleschi che potrebbero essere anche intensi a tratti. Ovviamente quando si parla a tratti intensi significa che dipende dove effettivamente poi il nucleo perturbato andrà a posizionarsi, quindi potrebbe interessare questa zona qui, o San Benedetto o Rosetto, non lo sappiamo.
0: Rosetto.
4: Ci sarà questo passaggio molto, molto intenso.
1: Una cosa,
0: possono essere pure grandinate, che ho visto,
4: ci potrebbero essere anche delle grandinate locali, che specie sulle aree interne dove il calore funziona di più potrebbero essere anche grandicate importanti, mentre qui sulla costa insomma.
0: Sì, però scusa se siamo analitici, a che ora piove qua? Le possibilità dalle 4 in poi di migliorare?
4: Beh, il primo passaggio è dalle 4 alle 5, 4 alle 6.
0: Poi che succede?
4: Poi il secondo,
0: Succede dopo?
4: Poi c'è una pausa e il secondo fronte dovrebbe entrare intorno alla mezzanotte.
0: Nella mezzanotte, vabbè, come Cenerentola, va bene.
4: Poi domani il tempo è fresco, nel senso che è entrata l'aria più fresca, quindi abbiamo correnti settentrionali che accompagnano una generale variabilità, quindi sole e nuvole. Il mare sarà molto mosso perché ovviamente saranno entrati intanto i venti di tramontana, il mare si inizierà a muovere dal pomeriggio sera.
0: Caffarena metallico, quello dobbiamo risolvere, dobbiamo fare.
1: Vabbè, poi dobbiamo fare con Mitt, dai, andiamo, vai avanti.
0: Ce l'ha Mitt lui?
1: Ce l'ha.
0: E perché non lo facciamo?
1: Dobbiamo farlo, dobbiamo preparare la mattina.
0: Prepari tu?
1: Sì. Vai avanti.
0: Quindi fatti bello, Casale, fatti bello perché mo ti mettiamo quello che ti vedi,
4: faccio il modello.
0: Ci vuole molto tempo, lo so, però provaci, dai.
1: Ma parlate Vendelon, ecco.
0: Ma io sono fuori concorso. Sono fuori concorso io.
4: Allora, vai. Quindi poi il fine settimana insomma sarà ventilato almeno fino a sabato e ancora un po' instabile sulle aree interne, ma le piogge non ci saranno.
0: Sicuramente
4: non
0: più.
4: Molto meno caldo, le temperature si attesteranno intorno alla media, diciamo che con oggi si chiude.
1: Scusa, ma giovedì ci sarà un secondo passaggio di perturbazione o no?
0: Non l'ha detto.
4: No, ad oggi no, ad oggi non c'è nulla, c'è solo ventilazione molto tesa da notte, quindi ci aspettiamo mercoledì, giovedì con ventilazione tesa.
0: Oggi e domani, ce la giochiamo così.
4: Sì. Ce la giochiamo oggi.
0: Come peggioramento,
1: stanotte. Sì. E stanotte ci potrebbero essere raffiche di vento molto forte?
0: So.
4: Quando passerà il fronte, sì. Quando passerà il fronte il vento
1: ti passerà. Devo ricoverare le piante sopra il terrazzo, non caschetto qua.
0: Va bene, allora no. Quindi poi domenica è la giornata.
1: E quindi dovete chiudere gli ombrelloni al mare, non facciate in
4: balloni. Esatto. Domenica sarà una giornata soleggiata la mattina, al pomeriggio però si accendono delle micce all'interno.
0: Le micce, perché?
4: Micce all'interno che poi viaggiano verso il mare, quindi qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulla costa domenica, perché
0: la metà,
4: è una giornata che potrebbe essere instabile. Nel pomeriggio, sempre nel pomeriggio.
1: Va bene. Allora ci attendiamo domani per vedere com'è andata la nottata e gli aggiornamenti della settimana.
0: E come ti sei comportato domani, sapremo.
4: Vediamo.
0: Rispondere.
1: Buona giornata e buon Dio domattina verso le 7:30 ti mando il link il link di Meet, così poi dopo quando faccio il collegamento lo facciamo su Meet.
4: Va bene.
0: Okay. Mi raccomando, fatti bello, torniamo come i bei tempi, dai.
1: Ok, sì. Ciao.
0: Perché la gente è bella a vedere a noi, ma quindi dell'altezza. Gordinella Ciaffone ha detto che le foto di Martiniero sono su Instagram.
1: Sì.
0: E come le prendo? Se sai cosa arriva?
1: Dove?
0: A Milano per arrivare su Instagram di Martiniello.
1: Apri Instagram e ci vai. Se vogliamo andare,
0: bravo, un po' come vede Martiniello.
1: Che vuoi a me?
0: No, dai, va bene. Ci vuoi privare di Martiniello a Cristoforo? Può essere traumatico oppure no?
1: Non lo so. Vediamo. Intanto se ci fa entrare, perché ecco appunto.
0: Chiudi, perché non ci fa entrare? Sono già abbonati.
1: Consenti cookie. Allora,
0: no, non mi chiedi il password.
1: Informazioni, vediamo che. Non ora, allora azzurra, vediamo. Cerchiamo. Come si chiama? Martiniello.
0: Quanto è bello, Martiniello Antonio.
1: Però non lo seguiamo, quindi non lo possiamo vedere.
0: Segui,
1: ma non ci fa seguire subito. Ci deve accettare lui. Quindi non lo possiamo vedere.
0: Richiesta effettuata. La vede?
1: No, subito. La vede fra un po'. Quindi
0: non è da mangiare,
1: mangia un po', fa uno screenshot, una cosa. Su,
0: ma ce l'hai con questo dubbio.
1: Intanto, buon dì a Marietta Petrella.
0: Quale? In due posti. Uno dice: vedremo lo squadrone,
1: forza Giglie.
0: E poi ciao, buon dì. Dopo tutte queste belle notizie avremmo meritato un cari, ma non c'è, non va niente.
1: Vabbè, ma ogni fa niente.
0: Loredà, non ci lasciare senza Martiniello, se no ti faccio togliere il posto che vuoi da un'altra parte.
1: No, allora che dobbiamo fare, mo?
0: Qualche
1: facciamo la pagina degli auguri.
0: Sì, gli auguri, tanti auguri a te.
1: Che offerta da Marcafè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Vai.
0: Allora, oggi la chiesa ricorda come santo principale San Lorenzo da Brindisi. Non è quello famoso della notte di San Lorenzo?
1: Non lo so, non è agosto, non lo so. Sai che su queste cose non sono espertissimo.
0: Lo so, non lo dici. Nato a Brindisi, giustamente, il 22 luglio del 1559.
1: Capito?
0: Lorenzo, cappuccino e uomo di profonda... Non parlo di cappuccino.
1: Che storia.
0: Cappuccino e uomo di profonda fede, dottrina, poliglotta. Si dedicò al ministero della predicazione in Italia e in Europa. Quindi girava.
1: Un predicatore.
0: Poliglotta, andava in Francia, parlava francese, in Inghilterra.
1: Un predicatore predicante.
0: Assolse importanti incarichi diplomatici. Non mi parlate di diplomati, dai, insomma.
1: Cappuccino e diplomati.
0: Cappuccino e diplomati apposta. A servizio della Chiesa, ma anche della comunità civile, quindi anche le persone normali che incontrava a te ti parlava.
1: Mi predicava.
0: Scrisse molte opere per la diffusione e la difesa della fede. Morì a Lisbona il 22 luglio del 1619, nel giorno del suo 60° compleanno. Ben gli dicevano auguri, auguri,
1: auguri.
0: Lo secco. Però, io non so perché è stato, se questa è la vita, perché è stato fatto santo?
1: Perché, predicava, un predicatore predicava.
0: Noi non stiamo a predicare.
1: Noi predicamo sempre, vabbè. Però non abbiamo le altre caratteristiche.
0: Vabbè, volevo ricordare che tra gli altri santi, che voi sono altri, anche te oggi ricorda Alberico. Ah. E noi volevamo fare un saluto al collega Alberico Maccioni.
1: Quindi tanti auguri di buon onomastico ad Alberico Maccioni e a San Lorenzo, a chi si chiama Lorenzo.
0: Lorenzo, tanti Lorenzo.
1: Oggi è...
0: Ma uno famoso, ti scordate, il nostro Lorenzo.
1: Chi è?
0: Il nostro
1: Garbatini,
0: ma lo chiami, ma tu bello che fai, votare a 15. Allora, lunedì 20 luglio, no, che c'entra?
1: 21.
0: Ecco Elisa, buongiorno, tanti auguri.
1: Auguri Elisa Concetto.
0: A Paolo di Giannità.
1: Auguri.
0: A Claudio
1: Granito, auguri.
0: Claudio Granito. Luigina di Bonaventura.
1: Auguri.
0: Emanuele Conca.
1: Auguri.
0: Sonia Riozzi, buongiorno.
1: Auguri.
0: Antonio Quartilli, il fratello di Sandro.
1: Auguri.
0: Approfittiamo per salutare anche Sandro, grande presidente.
1: Auguri.
0: E Maurizio Giorgini.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Giorgini, un cognome nostro.
1: Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, credo sia il momento a questo punto di qualche stacco.
0: Che chiameremo le prossime mattine, che avremo anche le agende non assessore.
1: Va bene, possiamo fare qualche stacco e dopo torniamo l'almanacco.
0: Con l'almanacco del giorno, va bene, a cura di
1: Vincenzo Iacone.
0: Molto, molto bene.
2: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
0: Tutti freschi, proprio della terra nostra, dal mercato contadino.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra, ogni giorno. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Colazione del Forno Orsini.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
2: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

0: a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Eccoci qua, Albano, ti faccio vedere una cosa di latino, molto facile capire da te, guarda.
2: Perché?
1: Sì. Allora, guarda, parla del santuario della Madonna dello Splendore. Allora, il look, ma venierat che ti rassomiglia, che si raccorda, venierat, che può essere, si può significare.
2: Arrivò.
1: Il look. Lì.
2: Arrivo,
1: era venuto, venierat. Et colonie finitima. Quando due cittadini sono.
2: E confinati.
1: Vir nomine Bartolinus.
2: Un uomo di nome Bartolino,
1: ma che venne a fare? Ad Lignandum Arboris,
2: a tagliare le piante,
1: a prendere le legna. Vedi com'è facile il latino. Bravo, ti posso mettere un 7, va bene? Oh, allora l'almanacco, no, qualche giornalone.
2: No.
1: Io lo voglio vedere assolutamente proprio perché andate voi. Perché se tu avessi avuto voglia ci passavo sopra. Arrivate, l'ora da, niente?
2: Vai su Messenger, te la mandate su Messenger.
1: E il telefono sta là.
2: Vabbè, già quando è complicato.
1: Lo prendo. Tu ce l'hai il telefono di riserva?
2: No. No, perché lo devi caricare la notte invece di mandare le foto a me. Allora.
1: Sono le 8.39. Adesso potremo vedere in nuova versione Antonio Martiniello. Dai, dov'è? Messenger, io ce l'ho qua. Con calma, eh. Poi me lo darò questa cosa inutile. Dunque,
2: allora.
1: Non ho segreti per nessuno. Fammi vedere qua. Su chi è qua? Ah sì, io. Un attimo. Perché mi esce qua?
2: Oddio.
1: Un secondo, allora, dunque, andiamo. Dobbiamo andare, abbiamo detto, a Messenger.
2: Sì.
1: Gabriele Albano.
2: Le foto, quelle sono quelle che devi pubblicare.
1: Allora.
2: Eccolo qua. Vabbè, ma però.
1: È tutto scuro.
2: Non ci stavo, non è qua, te l'ha mandato sul Messenger, questo è il Messenger tuo, quello di Radio G devi andare.
1: E come si fa?
2: Che ne sa, cemo, dai. Allora.
1: Ma non può complicare la cosa meno complicata, WhatsApp, insomma, mannà.
2: Sì, foto, magari non c'è il tuo numero, che vuoi da me?
1: 329-61-6, 329, scrivo, 61-68-320.
2: Loreda, quando ci vediamo ce le fai vedere, andiamo avanti.
1: Ci vediamo.
2: Allora, Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti.
1: Il calcio ora deve scegliere. Cazzullo giustamente dice basta che li mette da Invandino e Trump, giustamente. Poi
2: inizia l'era Burnham, serve stabilità in Inghilterra.
1: Baby Gang, 539 arresti, usate anche i CPR. Qua ti voglio, non lo sai.
2: I CPR, i centri di permanenza.
1: Di raccolta, sì. Inizia l'era Burnham, serve stabilità. Te la panzetta l'amore, guarda. Il labur di una volta e il rischio nostalgia. Benissimo. Poi Gramellini scrive in latino Vannaccius. Io questo ritorno al latino, vedi? Vannaccius. Ogni mattina ti leggo una cosa e tu traduci.
2: Perché?
1: Ma ne hai fatto un po' di latino al liceo?
2: No, un po', da 5 anni di latino al liceo.
1: E allora quindi traduci tutto. Vai.
2: Fakir, piazza per la verità, Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote dice dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. E questo è quello.
1: E poi ci ricorda che Masca è con Roggero e chiede la condanna dei giudici e Pia. Ma chi è che lo può condannare? L'altro giudice al tribunale?
2: Consiglio Superiore della Magistratura.
1: Non ti posso condannare da solo.
2: No.
1: La stampa.
2: Scontri
1: di a Bologna.
2: Bombe, carte, lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni.
1: Guarda che c'è uscito il problema che le cozze e le vongole sono troppo caldo. Guarda che succede nel po'.
2: l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze. Reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca.
1: E quindi praticamente non sono buone quelle che ha cacciato là.
2: Beh, no, no.
1: Quindi si vede che non...
2: Beppe,
1: non si possa recuperare, eh?
2: Hai preso il cozzaro nero, non lo so. Beh, chiedere tutto, a chi è di competenza.
1: Tutto questo ben di Dio va buttato.
2: Trump minaccia soldati americani morti, l'Iran pagherà, va bene, l'insostenibile,
1: va
2: leggerezza,
1: bene.
2: L'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva.
1: Stupendo, bravo. E la lite tra Fagnani e Marzullo, che abbiamo visto anche sull'altro giorno.
2: Ah, ma puro.
1: Perché allora, hai fatto una domanda privata sulla non maternità.
2: Fatti fatto bene. Allora.
1: Pep Show, Guardiola.
2: Pep Show, Maldini e Leo lo vogliono, CT dell'Italia.
1: Per un attimo, non ricordo chi è Leo.
2: Leonardo, il nuovo...
1: Pieraccioni?
2: No, Leonardo, l'ex giocatore del Milan, il brasiliano, che insieme a Maldini sono i nuovi tecnici della nazionale.
1: Brasiliano.
2: I nuovi advisor.
1: Vediamo Guardiola in rumore. Perché?
2: Un sogno quasi
1: perché
2: proibito.
1: Perché è meglio di Messi? Che c'è stata tutta no, questa inchiesta.
2: No. Allora, uno è morto, perché? L'altro no.
1: Oh, per come si rinforzano le squadre, ci stava sotto. Tu lo vado. Allora, Colo... l'alleato della Juve, Spence e l'Inter al bilio, il Como piomba su Ken e la Roma in pugno su Marvio. Vabbè, uno dei tre. Facciamoci più male di tutti, andiamo sul tempo.
2: Polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia.
1: Io non l'ho letto, l'ho letto per questo titolo qua.
2: Stasera frittura di Maranza.
1: Questo è un giornale serio, è il nostro concorrente, quando i giornali erano seri, ma è diretto
2: da... La polizia con la rete da pesca.
1: Esatto, è diretto da... Cerca di fare gli effetti, è diretto da Daniele Capezzoni, che era il braccio destro di chiedi cose. Di
2: che si accettava di canna, vero?
1: Di cavoli, vabbè. Che tenema? Sono cambiati però. Ma questi abbiamo sono cambiati.
2: Mamma mia, che tristezza.
1: Ti ho fatto vedere qualcosa. Non puoi fare, non puoi però. I soldi, il titolo è a noi. I soldi comunisti.
2: Che tristezza.
1: Non lo siamo.
2: Che tristezza.
1: Andiamo a vedere quelli là. Sapevo. Ivo Falà di Raeo. Diceva che Marcozzi comunisti. Io lo ero. Finite. Firmaste tu, appunto.
2: E il senatore.
1: Il senatore con impermeabile bianco oppure cappotto con collo di Astrakhan. Perché?
2: Perché? Ti piace, ma dove vuoi?
1: Avevo ricordato ciò.
2: Ti piace?
1: Allora. No, non è corretto, dai. Un altro, scegliamone un altro.
2: Non vuoi fare più cronaca di
1: Napoli? No, cronaca di Napoli, tutto.
2: Allora.
1: Non diamo un bel esempio alla città. No, finanziario no, che non mi piace.
2: Scegli una regione. Veloce, però.
1: Lombardia.
2: L'unica che ecco. Marca ho preso, perché ho preso Marca?
1: Quelli arriati, quelli arriati di oggi. Università Trend e Lode, quale? Fermo.
2: Consegnate ieri 78 pergamene in Piazza del Popolo. Il sindaco, nuovi spazi a Fontevecchia. Valdaso, il nuovo depuratore. O Valdaso sarà.
1: Ma guarda che beh, si è seccato, perché è verità. Guarda quanta gente a tagliare il nastro, molto peggio
2: beh,
1: di noi.
2: Ci sono due sindaci almeno, poi ci stanno.
1: Mezzo sindaco. Poi, niente,
2: no, non so niente,
1: un rogo di serpaglio
2: e minaccia il bosco. Odissea, parcheggi anche a Porto San Giorgio,
1: però
2: Odissea vedi, parcheggi nel weekend, sosta impossibile.
1: Però eccolo là, perché è la regione a noi vicina, super temporali, vento e grandine, c'è l'allerta. A proposito, tu esci il comune con l'allerta meteo?
2: Beh, sicuro, ma dai, mica non può, per forza uscirà.
1: Sì.
2: Volevo vedere se ci avevamo messo, dove sta Messenger qua, perché qua ce l'ha mandato.
1: Messenger.
2: Eccolo qua. Martiniello, vediamo subito direttamente come si apre.
1: Che è?
2: Non aprete, Loredà.
1: Loredà, che ci mandate le multe?
2: Questo è il parcheggio dietro.
1: No, Pua.
2: Dietro a Pua, sì. Devastato, no, poi è vecchio. Beh, non ha, vedete che i messaggi là non li apri, non va bene, fra direttore. Beh, poi quando cerchiamo aiuto.
1: Non ho capito.
2: Questo è. Vediamo se ce lo fa aprire. Ma non credo, perché abbiamo chiesto un piatto e non ce lo fa aprire, vedi? No, allora da proprio la foto ci vuole, così non va, non riusciamo. Non riusciamo.
1: Ma è tanto complicato a mandare la foto per WhatsApp, eh?
2: Allora.
1: Non riprovo, perché però non finisce il notiziario e noi non le.
2: Lo troveremo. Allora, andiamo a fare l'almanacco.
1: A cura di Vincenzo Iacone.
2: Esatto.
1: Che anche il 21 luglio
2: fa
1: ce lo dà. L'ha fatto ieri.
2: Almanacco nel dettaglio.
1: nel dettaglio. Temperatura alle ore 7.55 era di 27.2 già.
2: L'umidità al 74%, il clima caldo.
1: Confermato che è calata.
2: Vento a 9 orari, la massima di oggi sarà di 28 gradi.
1: E me la porto con la Vespa, non è la stessa aria di
2: meno, ma più leggera.
1: No, frizzante ma leggera.
2: 55 l'indice della qualità dell'aria, è considerata moderata. Il sole è sorto a 5.41, tramonto alle 20.40, il culmine alle 13.11. La durata del giorno è 14 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 11.33, tramonta alle 23.17 e la fase lunare è crescente, visibile al 37%. Nati oggi, Loredana Terra già detto come siete complicati però.
1: Odio essere complicati infatti.
2: 21 luglio 1923 nasceva Norman Jewison, regista, fra le sue opere Stregata dalla Luna e Jesus Christ Superstar.
1: Ce l'abbiamo!
2: L'hai trovata?
1: Ma non l'ha mandato Loredana, non mi dire che è lui, sta secco sta.
2: Chi è? Vabbè.
1: Corrado Pericolo. Te lo faccio vedere.
2: Fammelo vedere.
1: Ma non mi pare lui.
2: Ma può essere una foto vecchia forse, no, non lo so. Fammi vedere.
1: Ma è lui.
2: Sta preciso.
1: Pubblichiamola. Ecco il nuovo Martiniello. Cosa? Complimenti. Andà sta? Ma qua fa 10 gol all'andata e 10 al ritorno. Insieme a quello che PM, che non posso dire il nome, però lo prendiamo oggi. Ragazzi, Corrado è un grande. Qualsiasi cosa ti serve, lui ce l'ha. Guardi come sta Martiniello, guarda, guardalo.
2: Sta bene.
1: I cazzi bianchi, quindi che cazzi bianchi. No, nel senso che.

0: Il groove, poi lo ascolteremo.
1: Per pubblicare
0: 55 anni fa, il 21 luglio 1971, Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante, ha partecipato a film come 21 grandi e 555.
1: Ecco
0: i fatti nella storia. Sì.
1: Se
0: entusiasmo,
1: i gol ci servono, quelli li fa.
0: Fatti nella storia: 21 luglio 1861 a Manassas Junction inizia la prima grande battaglia della guerra di secessione americana. Truppe unioniste e confederate si affrontano in campo aperto. La linea nordista avanza, poi si spezza sotto la pressione sudista. La resistenza confederata tiene, si ricompatta, contrattacca. La battaglia si chiude con la vittoria dei confederati, primo segnale della durezza del conflitto che sta per travolgere il paese. 21 luglio 1866, 60 anni fa, nella valle trentina di Bezzecca, i volontari di Garibaldi intercettano l'avanzata austriaca. Le colonne imperiali tentano lo sfondamento, spingono sul fianco italiano, cercano di aggirare le posizioni. I garibaldini rispondono con fuoco rapido, si muovono tra boschi e crinali, chiudono i varchi, la pressione aumenta, il fronte si stringe, ma la linea regge. Garibaldi coordina l'azione, rilancia l'attacco, respinge gli austriaci.
1: Garibaldi fu ferito.
0: Per
1: no,
0: favore.
1: Solo una gamba.
0: Sì, per favore.
1: Pubblicato.
0: La battaglia si chiude con il successo dei volontari che bloccano l'offensiva nemica e consolidano il controllo della zona. 21 luglio 1961, Gus Grissom sale sulla capsula Liberty Bell 7 della missione Mercury Redstone 4. Il razzo decolla dalla base di Cape Canaveral, vibra, spinge, attraversa gli strati dell'atmosfera. La capsula si separa, entra in traiettoria balistica, raggiunge lo spazio.
1: Sulla pagina di Radio G c'è il nuovo Martinello, potete vedere. Guarda, Ida e dici.
0: Grissom diventa il secondo statunitense a compiere il volo suborbitale, controlla gli strumenti, mantiene l'assetto, osserva la curvatura terrestre. Il rientro inizia, lo scudo termico lavora, la capsula scende verso l'Atlantico. L'ammaraggio riesce, ma il portello esplode in anticipo. L'acqua invade la cabina. Liberty Bell 7 affonda, Grissom viene recuperato dai soccorritori.
1: Com'era l'acqua? Che mese era?
0: Fredde. Fredda, luglio.
1: Beh, luglio, fredda.
0: Però no, dipende da dove è caduto, l'Atlantico sotto fa freddo, l'Atlantico sopra fa pure freddo.
1: Quella, però insomma, non è dicembre.
0: No. 21 luglio 2001, 25 anni fa, la data segna la giornata più buia del G8 di Genova. In serata le forze dell'ordine fanno irruzione nella scuola Diaz Pertini, dove dormono attivisti, giornalisti e volontari del Genova Social Forum. L'operazione, presentata come un intervento contro presunti Black Bloc, si rivela un'azione violenta e priva di fondamento. Decine di persone vengono picchiate, arrestate e accusate sulla base di prove poi riconosciute come false. Frasi famose, queste sono della Gainsbourg: non ho mai avuto una grande fiducia in me stessa, la paura è qualcosa che mi accompagna da sempre. Charlotte Lucy Gainsbourg, nata il 21 luglio del 71 a Londra, è un'attrice e cantante britannica con cittadinanza francese. Nel corso della sua carriera vince 2 premi César, un prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, un premio Bodel e un premio Robert.
1: Bodil. Ma leggi, no?
0: Bodil,
1: perché Bodil
0: è una delle interpreti francesi più note e richieste a livello internazionale. Cresce a Parigi, una famiglia ebraica di artisti bilingui. Suo padre è il cantatore e attore russo-francese Serge Gainsbourg. Sua madre, l'attrice e cantante. Sua madre è l'attrice e cantante britannica Jane Birkin, che poi si è ispirata per una borsa l'Hermès.
1: È grave?
0: No. Allora, salutiamo a questo punto i nostri amici su Facebook. Avete sulla nostra pagina Facebook Martiniello, ma finalmente il direttore c'è riuscito.
1: Eccolo qua.
0: C'è riuscito il direttore, eccolo qua.
1: C'è
0: una condivisione.
1: Sì, una condivisione. Loredana Ciaffoni, Gabriele, cellulare.
0: Vabbè, niente. Ma...
1: comunque, abbiamo. Corrado ha mandato la foto e noi abbiamo pubblicato. Quindi sempre da un tifoso è arrivato.
0: E
1: grazie,
0: a questo punto, invece, salutiamo i nostri amici su Facebook. Buona giornata. E in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che dovrebbe essere questa qui. Ed è questa.

0: Questi erano i Faith No More con Epic. Con questa canzone chiudiamo i
1: Faith No di... More degli Epic.
0: Era no, lo contrario. Epic la canzone, Faith No More il gruppo.
1: Epic di Faith No More. No.
0: Va bene. Chiudiamo con questa canzone, chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì. Noi ci risentiamo canali. Domani sui soliti canali.
1: Canali, Ormuz o Suez.
2: Tutte e due. Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Fiorenza.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: Solo su una panchina leggeva dentro di sé l'anima come un giornale vecchio da carta.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
2: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Pietà Italiana con canzoni tra ieri e oggi, perché abbiamo anche un Piccola Stella, che è un brano di Ultimo, eccola qua. 250.000 persone al suo concerto.

resta tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
0: Raci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
5: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza e Cor esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.
6: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

Zoologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Colorbook, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari: La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di 2 solari. Solari CeraVe, L'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte: sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi Eufidra, fiocchi di riso e mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e buon musicante. La promessa è quella di farvi ascoltare tutte le novità di quest'estate 2026. Sarà difficile tutte, ma sicuramente molte, anche se sapete la nostra radio sveglia incombe e ci piace sempre guardare ed iniziare con uno piccolo sguardo al passato. Qualche anno fa Fergie firmò appunto la colonna sonora del primo film della serie televisiva, ve la ricordate, no? Famosissima Sex and the City, e il titolo di quel pezzo era Labors of Love. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sono loro tra i primi posti della classifica dei pezzi più ascoltati in quest'estate 2026, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, anche loro sono stati tra i protagonisti.
1: Edizione, quella di Azzurra Marcosi.
0: No, per favore, che sono stati protagonisti anche di un bellissimo concerto con tantissimi artisti in Piazza Salotto a Pescara di recente. Ma assolutamente no. Si deve fermare fino al 16 agosto invece Noemi, che è precipitata dal palco del concerto di San Salvo. Dice: non ho visto bene, anche se portavo i miei soliti occhiali, non ho visto la fine del palco. Invece, una botta di quelle proprio stratosferiche, perché la cantante poi è caduta di viso, quindi ha sbattuto la testa e la faccia, insomma, quindi comunque si deve riposare per qualche settimana, e quindi al momento tour sospeso. Grandi protagonisti della musica, assolutamente no, grandi protagonisti della musica ci sono nel frattempo nei dintorni, con Enrico Nigiotti che va a Mociano, e Fred De Palma invece, che il 18 di agosto sarà a Notaresco, quindi con un concerto assolutamente gratuito.
1: Al posto di
0: Salda Vinci, si è capito perché non ci va, comunque sì. Lo scopriremo. Intanto musica internazionale, torna la bella Olivia Rodrigo con Stupid Song.

I Pretty Boys tornano con un nuovo pezzo, si chiama Bottle Up ed è una colonna sonora del film, appunto, dei Paw Patrol Movie, che uscirà il 14 agosto nei cinema, che anche noi appunto andremo a rivedere. Ritroviamo Serena Brancale, ma questa volta insieme ai The Colors e Merk e Cremont con Partenope, un altro dei singoli più ascoltati dell'estate 2026.

La Shakira che con il suo ritmo inconfondibile insieme a Burna Boy ha firmato la colonna sonora dei mondiali che si sono appena conclusi. Una voce che arriva da X Factor è quella di Beatrice Quinta con Sesso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

4 anni fa uscì in rotazione radiofonica questo pezzo di Cesare Cremonini che parlava appunto della chimica che si crea quando tra due esseri umani scatta qualcosa di davvero speciale. Chimica è il pezzo che abbiamo riascoltato qui su Radio G. Tra le novità tornano loro, Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Il ritorno di Angelina Mango in buona compagnia, Marco Mengoni con il loro singolo estivo, si chiama Canto d'amore. Penultimo pezzo del nostro musicante di oggi, che si chiude con la novità di David Guetta, si chiama Human.

Posa contatore. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ho bisogno di parlare con quello lì subito.
2: Chi è quello lì?

0: Non si sente perché non, radio, non si sente, non aveva alzato il microfono in radio. Per quello che c'è una chiamata sicuro.
1: Perché ha fatto il microfono?
0: Non aveva alzato il microfono in radio. Pronto? Pronto?
1: Vabbè, che era successo?
0: Il microfono in radio era basso. Non si sente.
1: Basso o niente?
0: Era basso, basso, basso, l'ho alzato pochissimo.
1: E va bene.
0: Insomma, succede, io che lo sapete che con i microfoni faccio brutte esperienze. Andiamo avanti.
1: Però fai dire la verità. Certo. Almeno quello che uno pensa.
0: La mano di Dios come sì. Maradona. Bolkestein, una proposta per aiutare i balneari. Lorenzo Sospiri puntualizza. Puntualizza, le gare sono obbligatorie solo quando la risorsa disponibile è scarsa.
1: È vero?
0: No. L'Abruzzo dispone di un litorale ampio e continuo. C'è il qui pro quo su qual è la risorsa che deve essere scarsa. Non è una questione che ci sono, siccome ci sono le spiagge libere non dobbiamo fare le gare. La risorsa di cui si parla nella Bolkestein sono le concessioni demaniali. Quindi questo discorso vale se ci sono tante concessioni demaniali libere da assegnare, non la spiaggia libera, perché la spiaggia libera non c'entra niente. La
1: è obbligatorio averla.
0: Oh, la Bolkestein riguarda la libertà di stabilimento, delle imprese, non della gente che va l'umano.
1: Vedi che al Sospiri chiamalo,
0: poi lo chiamo
1: io non gioio il numero,
0: manco io.
1: Mi prometti che se lo trovo lo chiami?
0: Se lo facciamo per telefono, lo dici chiesto Matt, ci sediamo, ci sediamo, facciamo una trasmissione. C'è una trasmissione.
1: Come si chiama Lorenzo? Come si chiama? Nino.
0: Il
1: Sospiri, c'è uno che è più bravo di te, quindi devi venire.
0: Poi fra l'altro c'è pure lui da Sospiri, quindi
1: mi
0: pare una
1: arrivare la verità,
0: cioè, capito?
1: Allora, intanto nasce Piacere virgola Abruzzo, il salone del turismo, quindi
0: fra l'altro Tortoredo, quelli che diciamo che sono tanto più bravi di noi, sono bravissimi, pare che il turismo stia andando male quest'anno, ho letto tanti commenti in questo senso.
1: Tortoredo, che noi non siamo mai
0: e c'è anche un'immagine dei parcheggi blu ieri lunedì, dove volevano fare il project financing per fare la piazza, parcheggi blu sul lungomare vuoti, quindi vuol dire che non c'era gente al mare, quindi c'è questo calo pare a Tortoreto, però poi Ripani sicuramente, come si chiama quello, no?
1: Ripani
0: ci farà sapere sicuramente.
1: Dobbiamo richiamare, quanta gente va a chiamare?
0: Ci farà sapere sicuramente. Pare che in questo senso salterà pure il famoso project financing che stanno a litigare come i porci, perché la ditta si tirerà indietro probabilmente, perché si è fatto due conti che non dico i parcheggi.
1: Sì, sì, è vero, i parcheggi.
0: Pescara, SOS furti di biciclette, oltre 50 segnalazioni, anche quelle dei bimbi. Chiudetele bene. Voleva fare una strage a scuola, il 17enne a fine mese torna a casa. Tenetelo chiuso però. Perché
1: cos'è qua?
0: Un mitra.
1: Un mitra.
0: Un mitra proprio.
1: Ma col mitra è andato?
0: No, questo è come costruirlo era.
1: Ah,
0: lupi in città, altro avvistamento nella zona di via delle Fornaci, chiamate il sindaco di Vasto. Pescara ancora caldo, picco di accessi al pronto soccorso, rifiuti abbandonati da giorni in zona universitaria, ora basta. E vabbè, no, L'Aquila accende il barbecue ed esce di casa, scoppia un incendio, cinquantenne dei guai.
1: Io non ho la visita di fare sì.
0: La visita di che?
1: Tu che accendi il barbecue e esci. Come esci?
0: Fa una passeggiata. Ma
1: scoppia l'incendio. Bottigliate fuori dalla discoteca, denunciati altri due giovani. Quindi è già successo, già c'è un seguito di notizia. Passa avanti però, verso il piano urbanistico, ma scontro in consiglio comunale, quello sorride.
0: Irrompe nel locale chiuso, ruba panini e fondo cassa, il colpo nel Burger King di Avezzano, bottino di 650 euro e generi alimentari. Ma all'esterno c'erano i carabinieri, il 37enne arrestato e finito in carcere.
1: Ha mangiato almeno.
0: Chissà se l'ha fatto mangiare
1: la cosina.
0: Può essere che l'ha mangiato là dentro prima di uscire, beh. Sulmona,
1: ecco qua, sul
0: Maxi Rissa nelle vie del centro, nei guai, sette giovani trovati grazie ai video.
1: Come noi? Uguale. Per noi tutto appurano nei nostri
0: video. Operaio caduto mentre tagliava alberi, il titolare della ditta finisce a processo.
1: Attenzione che quelli sono i malefici che gli mandano.
0: No, quello con Alpo sotto che fa così.
1: No, con Alpo, che andano pure a Bellande, visto?
0: Sì, certo.
1: Ci sono alberi mutilati. Dai, andiamo.
0: Chieti, bonifici, truffa, il conto si svuota, condannato, giovane riesce a portare via 43.000 euro a pensionato, ingannato da una telefonata. Via, poi abbiamo ancora Lanciano, locale a fuoco, nella notte è giallo, ipotesi atto doloso. Ponte Cavalluccio, spinta sui lavori, l'ANAS chiude la statale 16 di notte. Crisi idrica, nuovo guasto nel Vastese, gravi disagi, situazione esplosiva. Teramo, spariti 8.000 giovani, il Teramano invecchia, così il sistema va in crisi.
1: Però
0: nel 2015 i ragazzi erano quasi 68.000, in 10 anni dato crollato sotto i 60.000. Grave impatto sul PIL.
1: La legge di ricerca,
0: questo l'applicano intelligenza artificiale.
1: L'obiettivo che succede?
0: Si accelera per riaprire, ma maxi stanziamento per la seggiovia. La provincia paga quasi 800.000 euro alla GST per la manutenzione e la revisione dell'impianto. Scusa, ma non poteva fare
1: maxi stanziamento per la seggiovia? Ieri diceva che voleva aprire per Ferragosto, l'hai detto?
0: Ho capito, sì. Lite a cena. Il 25enne accoltellato migliora, giallo sulle cause indagate, sia lui che la zia.
1: Tutte e tre confermate le coverate ad altri, ma in reparti diversi.
0: Beh, forse, lontani. Cocaina ed eroina per la costa, scacco al market, arrestati in due a Giulianova, che più ampia però era l'operazione. Che
1: era più ampia, gli indagati.
0: Dissesto a Silvio, oggi riapre la provinciale 29B.
1: Sì, ognuno se ne ha solo la paternità.
0: Certo.
1: Sia D'Annunzis che il sindaco di...
0: Il sindaco di Silvi
1: e D'Angelo dalla provincia. Ah. Tutti e tre hanno fatto lo stesso comunicato.
0: La verità è che sono stato io a Prista, no? Pescara, attacco, c'è il sogno Coda, il 37enne campano, miglior bomber della B, conta però di chiudere la carriera in cadetteria.
1: Cioè in serie B vuole andare lui.
0: Azionariato popolare, il progetto dei tifosi biancazzurri entra nel vivo.
1: Campionati italiani.
0: Due ore al team aquilano.
1: Andiamo da noi. Morisari.
0: L'Aquila, ecco pure Chiarella, l'attaccante esterno offensivo cresciuto nel Valle del Pescara, dove si è messo in evidenza, è stato uno dei protagonisti della primavera. Non è l'ex nostro.
1: Poi che abbiamo?
0: BS Pelliccioni, questo è un anno zero per me. Il giorno del primo allenamento per la stagione 2026-2027.
1: Di botte si va all'eccellenza.
0: Aspetta, vediamo se sotto ci sta qualcosa. No, non c'è niente.
1: No, la Provasto.
0: La Provasto con il nostro Piccioni. La Provasto al primo giorno i tifosi salutano i giocatori.
1: E lui fa pendolare?
0: Non so.
1: Beh.
0: C'è una prima nazionale,
1: detto,
0: nessuno è al di sopra della legge. Intervista al ministro dell'interno
1: Pistola.
0: Bologna modello AIS, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sia al confronto. Musk difende Roggero,
1: non sa cosa. Perché si inserisce lui?
0: Non lo so,
1: ma
0: non
1: quale
0: lo so.
1: Tito? Ma non deve pensare altre cose.
0: Ma una marea di cose da pensare, navicelle chissà fermate, le 18 figli, già, quindi comunque qualcuno chiamerà pure papà da farmi una mano, farmi una cosa.
1: Perché questo qui?
0: PM da condannare, dice sempre Musk, piano sicurezza del centro-sinistra.
1: Questo è l'inferno di cui parla il cristianesimo.
0: Che?
1: Quello che stiamo vivendo adesso.
0: Secondo me ce ne può essere. Basta nuovi reati, dice Gnamk, parla la direttrice Mazzantini, sarà un museo lo Gnamk. Roma contemporanea, capitale del futuro.
1: Vabbè, su.
0: Scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari.
1: Dai successi di sera.
0: Sì. La Vitola, so il perché dell'attentato a Ranucci.
1: Parlalo.
0: Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie, bagnini, impianti, manutenzione, la stretta del NAS sulle piscine.
1: Dopo i morti, ovviamente.
0: Mica prima. Molte strutture pubbliche a rischio. Questa è la legge sulle piscine, una cosa che va avanti da 20 anni. Gas, pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca. E poi Esport, Lazio e Toscana spingono il Made in Italy.
1: Quindi siamo praticamente, non è successo nulla,
0: no.
1: Cioè la guerra in Ucraina continua e quello
0: in Iran continua, serenamente.
1: Quelli non mollano.
0: Poi
1: l'Iran non molla.
0: No, stai attento, giornalista di Eboli, prima picchiato e poi bruciato e caccia i killer.
1: Amico, okay, ma non ci sta nessun movente.
0: Non sono le armi che generano la pace, dice chi? Il Papa. Summerville, ci siamo, la Roma aspetta il sì dopo l'ultima offerta.
1: Non so chi sia, però.
0: Però vedrai che...
1: Vediamo se lo saluta.
0: Certamente. Saluto. Allora, passiamo al centro.
1: Che parla di autotaxi regolari, non ci siamo nell'elenco.
0: L'ho visto, ho letto pure
1: e non
0: io.
1: Non siamo nemmeno di quelli che incassano di più. Ma no. Poi perché il primo anno... Giusto in gassoni.
0: Ma perché non è l'autovelox il nostro, non ci siamo proprio. Sì, è un semaforo intelligente che ha preso la terza media, già, e quindi.
1: Sì.
0: Ecco la mappa dei 12 dispositivi spenti in Abruzzo da Salvini. Non sono omologati.
1: C'è andato lui?
0: Dato là proprio lui, con la tuta blu, spegne perché attacca la
1: ogni volta con una scritta nuova.
0: Esatto. Che... Ma le multe già pagate non si annullano. La classifica dei comuni che incassano di più.
1: E poi li leggiamo per curiosità. C'è Brunelletto, eh?
0: Il video shock.
1: Promociano ci sta.
0: Sì, promociano, vero. Vannacci con l'intelligenza artificiale, condanna a morte con Dexler, vabbè, ormai siamo usciti di testa. Coltellata a cena, indagati zia e nipote, la procura contesta le lesioni ai protagonisti della lite in famiglia a Castel Castagna.
1: Ma lui, quello che mente fare una cosa, un video in cui...
0: Condanna... Non l'ha fatta lui l'ha postata, nel senso che l'avevano fatta altri, gliel'hanno mandata e lui la rigira, lui la moglie.
1: Quanto è bello,
0: quello bello. Ma... Perseguita l'ex datore di lavoro ad Alba Adriatica, indagato un quarantenne per minacce rivolte all'imprenditore.
1: Gli ha detto mi devi riassumere immediatamente.
0: Vabbè.
1: E quello è...
0: Però è uno che ci voglia lavorare, quindi insomma va anche un po'...
1: Va aiutato.
0: Beh, Castilenti, va a sacchiare, può andare tranquillamente.
1: Sapete che vuol dire? Cioè, fare con la tappa piccoli.
0: Castilenti, blitz della ASL al pranzo degli operai in sciopero. Cioè, l'ASL, cioè, gli operai in sciopero hanno fatto la tavolata davanti alla fabbrica e l'ASL è andata là.
1: Ma sì, chiamato dal sindaco.
0: Non siete normali, però.
1: No. Perché?
0: Beh, non si fa, cioè, che senso c'ha?
1: Vabbè, fa la tavolata, il sindaco l'ha chiamata e siccome, perché non gli piaceva la cosa, e ha detto che l'ha fatto per tutelarli, e così, sindaco no, ma poi lo vediamo, dai.
0: Dai,
1: c'è andata la Gervasini, c'è andata.
0: C'è andata?
1: Stefania, dici che è successo là, anzi, telefonaci che ti metti a mettere spiego. L'abbiamo capito, spiegaci.
0: Fondi PNRR revocati e scontro. L'Abruzzo ha perso un'occasione.
1: Ha perso i soldi, per questa occasione, ti diamo soldi.
0: Continuiamo a perdere l'acqua giù, il PNRR andava speso per quelle cose lì, convento, non per l'altro.
1: Ma convento quelle zone gli daremo l'acqua del Ruzzo.
0: Ecco appunto. Lotta ai clan, l'Abruzzo delle case confiscate, ce ne sono 295, un paio anche a Giuliano, no?
1: Sì.
0: Cade mentre lavora e muore dopo 9 giorni. Roberto lascia 2 figli. Scontro sui fondi PNRR revocati, un'opportunità sprecata. L'Abruzzo ha perso già 15 milioni e potrebbe perdere altri 45. L'opposizione dice troppi ritardi.
1: Per me è importante leggere i titoli, perché io non credo che. Io non la penso così, ma non vado ai particolari. Ma...
0: Ah. Sì.
1: Lettore meglio.
0: Sì, no. La strategia per l'export, zone franche doganali, il piano della regione, l'ARAP avvia un'indagine tra le imprese per creare aree esenti da dazi e IVA.
1: Tu lo sai, dovrebbe andare 10, eh?
0: Sì. Per si appuntamenti alle 10:30 la mattina.
1: Lui l'ha voluto.
0: 19:30.
1: Io ho detto alle 9. Ha detto, siccome sai che io dormo fino a tardi, però ho visto che l'appuntamento gliel'ho ricordato. E tu vuoi che gli dica anticipi, visto, gli dica, poi scrivi, visto che hai cosa dici quando uno vede,
0: hai visualizzato
1: il posto,
0: poi ci risponde sempre, sta sveglio.
1: Vabbè, ma faccio l'elenco.
0: Stoppa i controlli fuori legge, gli autovelox spenti in Abruzzo. E allora hanno spento quello di Popoli Terme, a Popoli Terme ne hanno spenti 3 addirittura. Popoli allora, proprio
1: Albani preferisce la...
0: no, che ci andrà,
1: dove hai messo la macchina?
0: Lascia perdere, l'ho messo la macchina io.
1: Ma vado a vedere.
0: Beh, L'Aquila, Guardia Grele, Casoli, Paglieta, San Martino della Maruccina, San Vito Chietino, Mociano Sant'Angelo, Alba Adriatica, lì hanno spento.
1: Lo sappiamo. Ma è ancora giallo quel parcheggio?
0: Sì, sì.
1: Perché quindi è dato ancora ai vigili?
0: Sì.
1: Perché se invece non ci fosse più,
0: sì,
1: dovrebbe venire a controllarti quello dei parcheggi a pagamento.
0: Se è blu, se non è bianco, non viene a controllare nessuno.
1: Ah, quindi nel dubbio non va quello di la competenza. Allora, Albani preferirebbe le 9.
0: 9:30 almeno, dai, prendo un caffè, una cosa, un pasticcino e poi andiamo.
1: Tu che in ginocchio là?
0: Ma ti aspetta che il suo offro là li dice?
1: Io posso aspettare, se no vai a Burger King. Vogliamo andare a vedere quali cornetti te?
0: Burger King?
1: Allora, ecco la nuova casa del bosco, la voglio leggere io, voglio farmi male.
0: Prego.
1: Ecologica, sostenibile, cioè la sostengono loro, sì, perché può crollare, ed è sicura. Dimmi se uno fa una casa nuova che non è sicura, dimmi.
0: No.
1: Cioè, perché ci mettono questa cosa?
0: Non lo so, prendiamo di addomina, ma non lo so. Contrasto alla criminalità, beni confiscati alle mafie, arrivano i fondi regionali.
1: Ha letto gioco.
0: In Abruzzo ce ne sono 295, oggi si discute la legge proposta.
1: Albani che andasse. No.
0: Proposta da Prospero di Fratelli d'Italia.
1: Sta scrivendo,
0: Salva edicole, esempio virtuoso, incontro tra la consigliera Mannetti della Lega e i vertici del sindacato Giornalai. Quindi non c'era un edicolante all'incontro sostanzialmente.
1: No.
0: Andiamo avanti. Spiaggia all'asta, sospiri, promette, legge pronta a fine settembre.
1: Sembra fortunato tu. Sì, facciamo le 9:30.
0: Perfetto, vedi.
1: Cornetto.
0: Presidente parla al comune di Pescara, bandi per le concessioni solo se la costa è scarsa. Però poi saranno i comuni a dover applicare la norma e a dire.
1: Ti posso dire quello che vogliamo, tu che vuoi?
0: No, io non voglio, perché non voglio.

0: Tata Spa in Abruzzo è un affare da 749 milioni.
1: Gli ho detto, ce l'hai, però se no facciamo una passata. Se non ce l'ha lui con Puccini e Cornelli, andiamo a farlo.
0: Si spera, l'Odissea, si spera.
1: Dal caffè Orsini. Orsini, ottima la colazione.
0: Ottima, ottima. Capitale del libro, Marsiglio spinge Teramo e Lanciano.
1: Perché? Per il libro. Noi in India, no. Anche da quelle ragazze sono state brave quella con sui libri che hanno fatto.
0: Noi ci abbiamo Quid, che è bravissima, eccezionale.
1: Brave ragazze, tutte le ragazze.
0: Poi sembra libri interessanti.
1: La De Patre, la Pistilli, la Fica Cameli, quelli di cose, Luisa Pai, tutte donne. Maschi in ingritite. Ma vediamo qua.
0: La morte di Fakir.
1: Buongiorno.
0: Ha applicato lo scudo ai 6 coinvolti. La decisione della procura per gli agenti e gli operatori sanitari. Ieri scontri a Bologna.
1: Scudo perché volevano menare?
0: No, scudo legale. In Italia da decenni temeva l'espulsione. La vittima era in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e aveva dei precedenti per droga.
1: Vabbè. Ma quello che l'aiuto, sto male, fermati un secondo, sto qua.
0: Lo so, per il problema qual è, pure lui stava dando in escandescenza da già da un sacco di tempo.
1: Lui stesso dice, ma non è vero.
0: Che se
1: fosse sentiva.
0: Legittima difesa e scontro, Forza Italia frena la Lega, intanto al Senato.
1: Forza Italia frena la Lega. Perché la Lega vuole candidarlo pure. Attenzione, Salvini, tu hai candidato a Vannacci, questo è certo quello che succede.
0: No, ma non lo
1: questo te fanno partite, te fanno volte se ne va pure che l'arrivo.
0: Milano, il centrodestra al lavoro, la Russa pensa a un candidato politico supportato da una squadra di profili civici. D'Amblè, il comune di Milano. Io questo non lo leggo.
1: Non lo leggi tu perché bisogna dire tutto. Anche se non
0: c'è. Allora,
1: video shock, Vannacci, generale romano, ordina di uccidere Schlein e Conte. Chi è che ti ricorda vestite da imperatore romano?
0: Il collega chi è?
1: Perché?
0: Sarzanini, l'appello, voglio ritrovare il giovane ferito alla G8, la giornalista
1: del Corriere, molto brava.
0: Sono caduta e con me è caduto quel ragazzo, sono trascorsi 25 anni, se vedi questo video fatti vivo.
1: Lei stava in prima fila,
0: addio
1: al... era l'inviata del Messaggero all'epoca.
0: Questo malore improvviso del giornalista Compatangelo, aveva 50 anni, e lui che intervistò Trump
1: e gli disse, la Meloni ha pregato foto con lui.
0: Purtroppo è scomparso ieri.
1: Un sacco di maledizioni.
0: L'ha acchiappato.
1: Da infatti.
0: Sì. Le crisi internazionali, avvia l'era di Burnham.
1: Burnham.
0: Sì, dura una settimana. Premier, con me aiuti a chi sta peggio. 56enne, ex ministro.
1: Di sinistra,
0: sì. Ma laburista.
1: Non lo è.
0: Laburista. Sì.
1: Fanpage.
0: Che
1: ma quello di prima non era pure laburista?
0: Sì.
1: E invece ha cambiato solo personale?
0: Sì. Perché la hanno vinto loro? Sì, sì, sì. 56enne, ex ministro. È lo settimo il cane Andreani.
1: Di sinistra. Era scritto, c'era qualche giornale.
0: Ex ministro ed ex sindaco di Manchester inaugura il suo avvento a Downing Street. La svolta del post-armer con un piano decennale, ma anche misure sociali immediate.
1: Vedi?
0: Vecchi piani quinquennali della sovietici.
1: Bravo il ragazzo.
0: Cuba infiltrata nell'esecutivo, l'allarme di Washington sulla presunta campagna di spionaggio negli Stati Uniti.
1: Ma chi l'era mai?
0: Abbiate pietà. Mosca espella detto militare perché gli abbiamo espulso due spie. Allora,
1: ma quello di Tajani veramente lo era. Quindi ha fatto l'India, sono convinto che ne ha fatto l'India il nostro.
0: Tensioni nel Golfo, embargo UTI sulle navi saudite. Questi l'altro Golfo mo vorrebbero bloccare, così poi siamo belli e c'eomo tutti quanti. La RAI avvia verifiche interne su Ranucci, il comitato etico farà le sue valutazioni, poi toccherà all'amministratore delegato Rossi decidere. Il conduttore di report dice sono tranquillissimi.
1: Intanto ha sospeso la replica. Andiamo avanti.
0: Però in online ha fatto un botto il report, tutte le vecchie puntate lo stanno rivedendo in una maniera allucinante. Cioè, tutti quanti.
1: Perché chi sente queste cose
0: ha fatto un botto infinito. Uccise per le cuffiette, condanna confermata, resistono pure io. E in appello i 27 anni per Daniele Rezza, omicidio volontario e rapina aggravata, i due reati.
1: Per le cuffiette, beh dai, su.
0: 18 euro. Se siete stati a Bari e avete giocato il Superenalotto e non l'avete controllato, controllate perché c'è una vincita non riscossa di circa 600.000 euro che scade fra 21 giorni, se no poi si riprende lo Stato. Quindi se passate lì, avete giocato il Superenalotto e non avete controllato la schedina, controllate, no?
1: Noi no, perché a Bari non ci siamo stati.
0: No. Ancora 18 città.

0: Da Bollino Rosso, ma la tregua è dietro l'angolo, poi Casalena ce lo dirà.
1: Arrostiland, i social incorrono Cupella, con cui abbiamo giocato e grazie a Dio non giocherà più, ma Mondazzoli resta in corsa.
0: Sono nomi comuni che si aggiudicano il pass per la fase successiva del Festival della Pasquetta 2026.
1: Allora, come 2026. Tu sai, ebbe la giornata, dovete fare un articolo al giorno. A chi tocca? Ma c'è il collega, che poi lo so.
0: Ah, vuoi sapere?
1: Sì, a chi toccherà?
0: Un buon amico,
1: come si chiama?
0: Berlingeri?
1: Sì.
0: Berlingeri.
1: Il nome?
0: Domenico.
1: Mimì Berlingeri a tocca a Rostila.
0: Teramo, Castel Castagna, coltellata a cena, indagati zia e nipote.
1: Per la cronaca, Castel Castagna è il più piccolo comune della provincia di Teramo.
0: Rifiuta.
1: Vota, però è autonomo.
0: Sì, comune.
1: Con un candidato.
0: Rifiuta il trasferimento, detenuto si ferisce, dà in escandescenza e cerca di aggredire gli agenti per evitare di essere portato in un altro carcere.
1: C'ha tutto.
0: Perfetto.
1: Ecco, imperatore romano di Ausanio diventa
0: Iursenar per l'Adriano di Preziosi.
1: Lui è prezioso, sì.
0: Un grande viaggio emotivo.
1: Vabbè, fate la bella che non le vende la palla. E alla Tecate invece Marsiglia con la Fagnani sulla maternità, non tira. Perché mi chiede questa pubblicità? Tu torni indietro. Allora tu dici quello che vuoi, qua?
0: Io non voglio niente.
1: No, ma vabbè, ammetto che devi scegliere per forza.
0: Questo qua, il sacchettino con cioccolato.
1: E quello con la crema, eh?
0: Sì, questo quando non la crema.
1: Questo invece è
0: una specie di diplomatico.
1: Diplomatico. E qua.
0: Un cornetto in piacettore.
1: Vabbè. Il caldo, devi sapere,
0: minaccia.
1: Che il verde a Teramo, aiuole, giardini secchi, alberi malati e non potati per la felicità di.
0: Con Alpa, perché là.
1: Perché tra poco leggeremo che con Alpa è intervenuto a Bellante perché hanno tagliato gli alberi in maniera.
0: Delle cerque.
1: Esatto.
0: Ricostruzione, tre chiese pronte a riaprire, il 10 agosto saranno riconsegnate ai fedeli quelle di Cartecchio, con le Muccio, con le Minuccio e con le Santa Maria.
1: Cioè noi niente.
0: Io però dobbiamo contare prima o poi le chiese quando ne sono. Perché
1: c'è una battaglia tra L'Aquila e Teramo.
0: Perché ogni giorno riconsegnano una chiesa per Teramo.
1: Noi abbiamo sempre quelle invece.
0: Chiude per una settimana il centro rifiuti di Carapollo a Teramo sempre.
1: Perché le buttano?
0: Inserite in casa. Blitz dell'ASL a pranzo operaio, il controllo durante lo sciopero alla Poliplast. I lavoratori hanno organizzato il rinfresco invitando i cittadini, ma la sindaca ha presentato un esposto. Sono intervenuta per tutelarli, non per ostacolarli. Oh, volevo evitare che prendessero una sanzione. Ma se li chiamate di l'ASL.
1: Tu l'hai chiamata l'ASL, dai, fa. Chi è questa?
0: Alessandra Azzola.
1: Secondo me è civica.
0: No, aspetta, non è Alessandra Azzola, fermati. Sabina Mazzocca è accanto a un momento del pranzo quando lo sciopero. Sabina Mazzocca è la sindaca.
1: Mazzocca
0: è
1: pizzicavola.
0: Non si dice, non si dice. Mociano in consiglio. Mociano in consiglio la nomina del revisore successivamente.
1: Cerminiano, adesso torno su. Cerminiano, adesso torni subito al voto. Beh, il sindaco chiede nuove elezioni al posto del ballottaggio. Puoi votare la gente.
0: Danilo Del Cane.
1: Lavori del ruzzo, quartieri senza acqua.
0: A Teramo.
1: Per non starci l'acqua perché stanno facendo lavori. Oh, ma si fa la rottamazione a Giuliano?
0: No, non si fa, non si fa.
1: Cioè, quindi
0: non si fa perché
1: cari cittadini. Purtroppo noi ci siamo battuti, ma quando vinciamo le battaglie le diciamo.
0: L'abbiamo persa.
1: L'abbiamo persa e quindi vi toccherà pagare.
0: Sanzioni e interessi.
1: Sanzioni e interessi, dite grazie.
0: Di quello che avete dichiarato.
1: Oggi, chiediamo all'assessore, te la senti tu di dire ai cittadini perché gli fate pagare le sanzioni e le tasse? Sto qua.
0: Quartiere Popolare, Via Longo, nuovo murale, opere di pulizia. Pure qui non è
1: non
0: successo
1: battuti,
0: niente.
1: Cioè,
0: beh, siamo tutti, certo.
1: Non ce l'aveva, ecco perché l'ha scritto là, perché non lo portava, fuoco nella lavanderia
0: dell'hotel, tre feriti ad Alba Adriatica, paura sul lungomare, due intossicati da fumo e uno lievemente ustionato. Corse per Roma, scontate per gli under 35, taglia i collegamenti verso la capitale e tariffe alte, l'appello dei giovani democratici alla regione.
1: I tempi.
0: Quando viene il giovane democratico Morelli?
1: No, dipende da me.
0: Beh chiamalo.
1: Ma non lo vuoi la mattina, non vuoi mai gli ospiti. Posso fare un pomeriggio?
0: A parte che quello che voglio non voglio io, qua non è irrilevante perché ho gli ospiti, quindi mi pare che.
1: No,
0: quindi puoi tranquillamente serenamente farlo venire.
1: No, la verità, tu ti lamenti e io cerco di limitare.
0: Ma non è vero, quando mai? Basta 4-5 persone alla mattina ogni tanto. Villa Pavone, rotto e fuori uso, il servoscala del sottopasso.
1: Perché noi diciamo cerco, è quercia.
0: Cerco in dialetto. Due querce mutilate a Bellante, il Conalpa interviene durante la potatura e chiama la polizia locale e forestali. poi dici comodo, secondo me.
1: Oh, Alba Bialica.
0: Perseguita l'ex datore di lavoro, mi deve riassumere subito. Un quarantenne indagato con l'accusa di aver minacciato e vessato l'imprenditore anche sui social.
1: Ma qui l'aveva licenziato.
0: Per la procura, in più occasioni lo avrebbe pedinato per strada e aspettato fuori dagli uffici della ditta.
1: Sicuro, no? Sì.
0: A Nereto manca elettricità, c'è la protesta.
1: Buongiorno.
0: Palio del Barone, oggi il corteo in centro a Tortoreto. Addio a Iaconi, il disabile bloccato in casa, si è spento a 86 anni l'ex sarto, protagonista della battaglia per lo scivolo alle case Ater di via Brodolini.
1: Il grande Diego Iaconi, che non è sarto, era un tipo molto simpatico, sorrideva, faceva sorridere gli altri, aveva avuto questa disgrazia di non stare bene, era rimasto a casa, non poteva uscire perché c'erano due gradini. Facemmo una battaglia anche là, riuscimmo a vincerla quella, i gradini furono rimossi e venne fatto un'altra uscita proprio per lui. L'ha potuta fare solo una volta perché poi le sue condizioni sono peggiorate, però per due anni è stato costretto a rimanere in casa. Mettetevi la mano sulla coscienza, alla terra. Poi la droga, un po' di droga giù la noce l'abbiamo, madre e figlio arrestati per spaccio di cocaina.
0: La donna di 50 anni è in carcere, il giovane ha i domiciliari con un braccialetto. Per il giudice erano diventati un punto di riferimento per molti consumatori.
1: Andavi tu? Quando
0: no,
1: non mi vedevo, dove eri?
0: Non ti andavo, non ti andavo.
1: So anche la casa, eh?
0: Sai, la casa, mi vuoi dare l'indirizzo, lo so, no, però mai...
1: Per radio?
0: No, beh, no, no, è una violazione della privacy, ma finché violi la mia, vabbè.
1: Ho violato più privacy.
0: La mia più volte, sì. Lite tra coppia di senza tetto nell'ex casetta degli anziani. Ecco, un giovane straniero ha aggredito la sua compagna nella notte. L'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio.
1: Ecco, questo è quello che è successo l'altra sera quando uscì la notizia di una donna aggredita. E all'interno della casa, perché là succede di tutto, spaccio, droghe, rock and roll.
0: No, solo spaccio e droghe.
1: Però è diventata una cosa brutta assai rispetto all'ex casetta nella quale venne anche inaugurato il bagno.
0: Sì.
1: E chi è che fu? Non so che è irrilevante, ma per ricordarlo, chi è che fece la prima pipì del bagno?
0: Paolo Vasalato. Il bagno fu lui. Fu lui che si impegnò, si batté per avere il bagno.
1: E inaugurò facendo la prima pipì.
0: Sì, sì.
1: E noi entrò e dopo sentimmo tirare l'acqua uscì soddisfatto. E fa. Povero Paolo.
0: Bici elettriche sul lungomare e in centro. Verifiche dei vigili hanno verificato.
1: Però se tu leggi il comunicato, ci sono scritte superstrati, controllati. Pescare invece metti il numero, vendi biciclette, due monopattini.
0: Qua lo dice, nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a controllo oltre 50 bici e pedali assistiti, rilevate contravvenzioni. E fa, però dopo un punto. Piazza della Stazione.
1: Ieri finalmente, dopo l'articolo, dopo che il povero Grillo è stato intervistato da tutti, che ha avuto anche la solidarietà di parte del Partito Democratico, l'altra no, e tutta l'altra opposizione della Bortolini di questo lavoratore che viene angariato, c'è da dire che i carabinieri sono intervenuti due volte e la seconda volta hanno controllato questi qua e alle 6 la piazza era completamente vuota. Il comandante del nucleo degli mobili, che ha fatto un ottimo lavoro, eppure quello che è andato agli arresti, ha fatto gli arresti, ha detto che manderà una pattuglia ogni giorno nelle ore, e secondo Grime, se tu la settimana quelli stanno là,
0: si sposta,
1: lo so, e si la venderà qualcuno del posto via Dorsini e quant'altro. Però
0: questo
1: è una brutta pagina per Giulianova, lo chiederemo anche oggi all'assessore se un tuo collega è costretto a chiudere il bar per motivi di sicurezza. Com'è la situazione di sicurezza a Giulianova? Questa è la domanda.
0: E passiamo.
1: L'abbiamo anticipata,
0: Che abbiamo deciso?
1: Una delle domande.
0: Passiamo alla Roseto.
1: Non
0: Giunta.
1: È fatto, non è un'intervista leggera,
0: Dopo visto in quella, no? Giunta. C'è Palestini per il posto libero nella maggioranza.
1: Porterà una cassetta di agrumi.
0: Dalla maggioranza è partita la proposta alla presidente dell'ASP 2 vicina alla Lega di sostituire la dimissionaria Sottanelli. La variazione di bilancio in consiglio, nuovo asilo e viabilità, il comune sblocca i fondi. E tornano gli incontri letterali al Lido La Vela, l'ex candidato sindaco di Marco. Domani presentazione di sette libri, giovedì dibattito con Di Marco.
1: Tutta la cultura, ma leggi, perché lo sapeva, era bravo.
0: Sì, degrado urbano in via Colombo, rifiuti gettati fuori dall'eco isola.
1: Lì ci voglio. Tira la batteria a 15.
0: Beh, che vuoi da me?
1: Vuoi da me?
0: La notte, che toffa la radio, ti richiamo.
1: Chi è queste cose personali?
0: Riapre la strada chiusa per frana, scattano limitazioni e controlli a Silvi. Vineto, arriverà un autovelox fisso sul rettilineo della Torre di Cerrano. E poi ad Atri, lavori per gli asfalti, traffico in tilt. A Pescara, da Spulbano per il decoro, bivacchi e presenze moleste, ecco la mappa delle zone rosse. Daniele, un pennese alla corte della Juve. Nonofrio, 14 anni, a ottobre si trasferirà a Torino. Ringrazio Pilone, ha visto le mie qualità subito.
1: Ho intervistato Origlio.
0: Eh?
1: Ho intervistato Origlio.
0: Bravo. Montesilvano, gli alloggi tolti alla criminalità a persone in difficoltà abitativa.
1: Non si fa, eh?
0: L'Aquila, un inferno di fuoco sul Monte Salviano. E poi braccianti costretti nei campi a 40 gradi. Ancora, là sta. Là, quello ci sta la mattina. Gli altri posti non ci stanno alle 7, che
1: vabbè,
0: vi devo dire?
1: Io faccio la foto,
0: io ti denuncio. Violazione della privacy. Chieti, botte in pieno centro, ancora violenza, aggredito alla Trinità. Litiga con la fidanzata ed evade dai domiciliari, 42enne, arrestato. Sta là.
1: Albani, c'è la macchina al posto dei vigili.
0: Maggia la maiella, guarda. Ma vi venete?
1: Perché non lo
0: contravvenzionate? Quest'inverno, quando metti la Jeep a... poi dico io, la Jeep di Francesco, tanto a tutto rivale, molto. Cade,
1: sono sistemi.
0: Cade in azienda.
1: No, alla fine di luglio ne ha avuti due. Ma non sono, come dire, uno tirato alla strada, sono tutti e due per divieto di sosta.
0: Cade in azienda e muore dopo 9 giorni. Io l'ho presa al ieri, la multa, ma basta, no?
1: E la gente di morti si fa. Oh, Guardiola che già sa a me.
0: Italia, sogna in grande, Maldini contatta Guardiola. Costruzione dal basso.
1: GB Fabri, addirittura negli anni 70, mai rinviare la palla al terzino che apriva l'azione.
0: Serie C, Pescara attende Buccione.
1: Ma no, coda?
0: No, Buccione. Valzania piace in Serie B.
1: Venne, continua a vendere.
0: Ma sì, che venne. Pineto punta su Asmussen per il centrocampo. Ufficiale delle Monache, Serbuti verso il rinnovo.
1: Ma che ci sono?
0: Chieti Nucilli, scusa la D? Ah, Serie D, L'Aquila, Blinda, Cariella ed Napoliti.
1: Ai.
0: Teramo, Diachite.
1: Slitta l'accordo.
0: Ecco Antoniazzi, famosissimo Antoniazzi, faceva teatro prima.
1: No, abbiamo avuto noi in passato, i tifosi storici, lo ricordo, due fratelli Antoniazzi abbiamo avuto.
0: Serie D.
1: Non seguivi.
0: Non credo sia lo stesso, Francesco.
1: No.
0: È ufficiale il difensore. Salustri, quello della verità, no. Vicino al Cerignola, Pomante, vogliamo fare grandi cose, dice. Chieti, Nucilli, rinviata la firma per il Pirineo, quindi pure già Chieti si complica per la nuova società. La Santa Egidio scende in campo, assente solo Quirino. Chi è Quirino? Non lo so. Origlio, Giulianova è una piazza importante. Visti inutili, sti fratelli. Più inutili.
1: Lo sai, però c'è l'elenco degli amichevoli.
0: Quando sole, dici?
1: Il primo agosto a Fadini con la scuola di
0: Alfadini.
1: Tutti Alfadini, con la squadra di Guglielmo Bonati, Bonati. E poi giochiamo con la squadra di Palladini, Azzurra Marimer. Poi c'è un'altra amichevole da controllare, poi giochiamo con l'Atletico Ascoli, Alfadini, poi giochiamo anche con una squadra della primavera del Pescara, forse in notturna, poi da vedere la Coppa Italia come si combina.
0: Noi dovremmo cominciare il 30 agosto.
1: Sì, giochiamo tutte le gare Alfadini, perché sul campo non è praticabile. È inutile che il sindaco ha detto, sarà che cosa? Che era una cosa
0: un ritorno turistico importante.
1: Perché ci vanno tutte tra sabato e domenica, quindi è chiaro che la gente ci andava.
0: Beh, sì.
1: La scusa del ceppo, i funghi, quelli che pensano a te fanno molto bene, i funghi,
0: mi fanno male.
1: La gente andava su. Sì. Ma,
0: Va bene, è il momento di salutare i nostri amici.
1: Tutti, senza salutare, senza tralasciare nessuno, di bissare anche quelli
0: non
1: che.
0: Non mi parlare sopra. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Antonella Leonio che sia pure il buon lavoro.
1: Buon fare così? Sto parlando sotto.
0: Buongiorno a Rita Ranalli, ad Anna Maria Ruggeri, ad Andrea Ciccioni. Che dici che sembra che la radio non ti sente prima, poi ho rialzato il microfono. Apposta.
1: Come sembra? Si sente o no? Tu sei.
0: Buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Alfredo Di Federico, buongiorno a Gaetano Paolini.
1: Buon lavoro!
0: E buon lavoro!
1: Devo portare il suo famosissimo atelier, ma quando ci vuoi venire?
0: Ma vediamo, ci organizziamo.
1: Ma che togli la macchina dal divieto di sosta, ti porto.
0: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, sono contenta, speriamo bene, dice Loredana. Una squadra nuova, dice Loredana.
1: Ho visto
0: le foto di Martiniello, in ottima forma, sempre forse. Ecco, me l'ha fatto rifotografare.
1: Fermi, ma dove l'hai vista? Dove l'hai vista? Questo stavo cercando, Loredana.
0: Dove l'hai vista le foto di Martiniello? Mandacela le foto di Martiniello.
1: Dai,
0: me
1: la lo scoppio che hai fatto Loredana, scoppio dalla Ciaffone. Quando va? Un milione.
0: Andrea Serafini, buongiorno. Oggi Casalena, punto focale notiziario, lo chiameremo, tra un po' lo chiameremo. Valentina Campetti, buon martedì. Buongiorno direttore Gabriele Rossella Mattiucci, buongiorno Sandro Magnoni,
1: ciao.
0: Buongiorno Max Rastelli, Paola Cicconi,
1: ciao Paola,
0: Attilio Torquati, buongiorno Francesco e Gabriele. Olè.
1: È tornato.
0: Buongiorno a tutti alla regione, Camillo Di Febo, finalmente da Recanati, buongiorno.
1: Poi
0: Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon martedì.
1: Va bene.
0: Pezzolla, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare qualche stacco pubblicitario. Diciamo. E dopo torniamo.
1: Ok, dimmi dov'è, fammi vedere. No, fa. Sì, c'è scritto. In italiano. Che quello? Lo vedo questo sottofondo.
0: Prego.
1: Vado?
0: Vai.
2: Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: Meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: Meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: Meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
2: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune, cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 al chilo o le bracciole di suino a 3,95 al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 al chilo o l'orata a 9,50 al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 al pezzo, la seppia pulita a 6,90 al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com.
1: Allora, hanno tutti detto che oggi è fondamentale per Casalena, perché
0: vediamo, vediamo che ci dice.
1: C'è questa rottura del fronte, del caldo, caldo. Vediamo che dice Casalena, importante, eh? Sei bravo, su Casalena, ti chiamano ogni volta, ti chiamano tra poco, il primo agosto ti chiamano cosa? Ti chiamano Panichi, per il carnevale. E poi ti chiamano i disperati per il ufficio delle bande e per la festa della Madonna.
0: Buongiorno! Allora, ora per ora, oggi e domani, dai.
1: È importante, eh? Devi essere molto bravo, più delle altre volte, perché tutti hanno detto siamo nelle mani di Casalena, dai.
4: Allora, questa mattina ancora farà caldo perché era il fronte, diciamo, più fresco, è ancora a nord, quindi è sulla pianura padana e sulle aree delle miglia settentrionali, quindi ancora non ci interessa nello specifico, ma nelle prossime ore il tempo andrà peggiorando. Quando nel pomeriggio, tardo pomeriggio, intorno alle 4 alle 5, quando arriveranno i primi nuclei temporaleschi e stabili accompagnati da ventilazione settentrionale e colpi di tuoni, che faranno sì che ci saranno dei rovesci delle piogge, specie all'interno, ma arriva qualcosa anche sulla costa, non tanto, ma arriva qualcosa sulla costa. A mio modo di vedere, il peggioramento proprio più severo si avrà nella notte, quando la perturbazione si sarà spostata verso sud e sarà entrata tutta l'aria fredda di questo fronte, il posto tempo tra l'altro, e quindi nella nottata ci saranno fenomeni temporaleschi che potrebbero essere anche intensi a tratti. Ovviamente quando si parla a tratti intensi significa che dipende dove effettivamente poi il nucleo perturbato andrà a posizionarsi, quindi potrebbe interessare questa zona qui San Benedetto o Rosetto, non lo sappiamo.
1: Rosetto.
4: Ci sarà questo passaggio molto, molto intenso.
0: Oh, attenzione, una cosa.
1: Possono essere pure grandinate, che ho visto.
4: Esatto, quelli... ci potrebbero essere anche delle grandinate locali, che specie sulle aree interne dove il calore là, si imprigiona di più, potrebbero essere anche grandinate importanti, mentre qui sulla costa, insomma.
1: Sì, però scusa se siamo analitici, a che ora piove qua? Le possibilità dalle 4 in poi, dimmi gli orari.
4: Beh, il primo passaggio è dalle 4 alle 5, 4 alle 6.
1: Poi che succede?
4: Poi il secondo,
1: Che succede dopo?
4: Poi c'è una pausa e il secondo fronte dovrebbe entrare intorno alla mezzanotte.
1: Nella mezzanotte, vabbè, come Cenerentola, va bene.
4: Poi domani il tempo è fresco, nel senso che è entrata l'aria più fresca, quindi abbiamo correnti settentrionali che accompagnano una generale variabilità, quindi sole e nuvole. Il mare sarà molto mosso perché ovviamente saranno entrati intanto i venti di tramontana, il mare si inizierà a muovere dal pomeriggio sera.
1: Casalena metallico, quello da risolvere, dobbiamo fare.
0: Vabbè, poi dobbiamo fare con Mitt, dai, andiamo, vai avanti.
1: Ce l'ha Mitt lui?
0: Ce l'ha.
1: E perché non lo facciamo?
0: Dobbiamo farlo, dobbiamo preparare la mattina.
1: Prepari tu?
0: Sì. Vai avanti.
1: Quindi fatti bello, Casale, fatti bello perché mo ti rimettiamo quello che ti vedi,
4: faccio il modello.
1: Ci vuole molto tempo, lo so, però provaci, dai.
0: Ha parlato a Vendelon, ecco.
1: Io sono fuori concorso. Sono fuori concorso io.
4: Allora, vai. Quindi poi il fine settimana insomma sarà ventilato almeno fino a sabato e ancora un po' instabile sulle aree interne, ma le piogge non ci saranno.
1: Sicuramente
4: non fare meno, ma molto meno caldo, le temperature si attesteranno intorno alla media, diciamo che con oggi si chiude.
0: Scusa, ma giovedì ci sarà un secondo passaggio di perturbazione o no?
1: Non l'ha detto.
4: No, ad oggi no, ad oggi non c'è nulla, c'è solo ventilazione molto tesa da notte, quindi ci aspettiamo mercoledì, giovedì con la ventilazione tesa.
1: Oggi e domani, ce la giochiamo così.
4: Sì. Ce la giochiamo oggi.
1: Come peggioramento,
0: stanotte. E stanotte ci potrebbero essere raffiche di vento molto forte?
1: So.
4: Quando passerà il fronte, sì. Quando passerà il fronte il vento ti passerà.
0: Devo ricoverare le piante sopra il terrazzo, non caschetto qua.
1: Va bene, allora. Quindi poi domenica è la giornata.
0: E quindi dovete chiudere gli ombrelloni al mare, non facciate rimbalzare.
4: Esatto, domenica sarà una giornata soleggiata la mattina, al pomeriggio però si accendono delle micce all'interno.
1: Le micce, perché?
4: Micce all'interno che poi viaggiano verso il mare, quindi qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulla costa domenica, perché è metallica. Una giornata che potrebbe essere instabile, nel pomeriggio, sempre nel pomeriggio.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora ci attendiamo domani per vedere com'è andata la nottata e gli aggiornamenti della settimana.
1: E come ti sei comportato domani, sapremo.
4: Vediamo.
1: Risponde.
0: Buona giornata e buon lavoro. Io domattina verso le 7:30 ti mando il link di Meet, così poi dopo quando faccio il collegamento lo facciamo su Meet.
4: Va bene.
1: Okay. Mi raccomando, fatti bello, torniamo come in bei tempi, dai.
0: Ok, ciao.
1: Perché la gente vede a noi, ma tu sono dell'altezza. Oh, Cordigliano Ciaffone ha detto che le foto di Martiniero sono su Instagram.
0: Sì.
1: E come le prendo? Se sai cosa arriva?
0: Dove?
1: A Milano. Per arrivare su Instagram di Martiniello.
0: Apri Instagram e ci vai, se vogliamo andare.
1: Bravo, no, come vede Martiniello.
0: Che vuoi a me?
1: Ci vuoi privare di Martiniello a Cristoro? Può essere traumatico oppure no?
0: Non lo so, vediamo. Intanto se ci fa entrare, perché ecco appunto.
1: Chiudi, perché non ci fa entrare? Sono già abbonati.
0: Consenti cookie. Allora.
1: No, non mi chiedi di password.
0: Informazioni. Vediamo che. Non ora. Allora, azzurro, vediamo. Cerchiamo. Come si chiama? Martiniello,
1: quando è bello. Martiniello Antonio.
0: Però non lo seguiamo, quindi non lo possiamo vedere.
1: Segui.
0: Ma non ci fa seguire subito, ci deve accettare lui. Quindi non lo possiamo vedere.
1: Richiesta effettuata, quindi la vede?
0: Subito, la vede fra un po'. Quindi
1: non è da mangia
0: un po', fa uno screenshot,
1: una cosa.
0: Su.
1: Ma ce l'hai con sto dubbio. Ma...
0: Dato buon dì a Maria da Petrella.
1: Quale? In due posti. Uno. dice: vedremo lo squadrone,
0: forza Giglie.
1: E poi ciao, buondì. Beh, dopo tutte queste belle notizie avremmo meritato un cari, ma non c'è, non va niente.
0: Vabbè, ma ogni fa niente.
1: Loredana, non ci lasciare senza Martiniello, Se no ti faccio togliere il posto che vuoi da un'altra parte.
0: No, allora, che dobbiamo fare, mo?
1: Qualche
0: facciamo la pagina degli auguri.
1: Sì, gli auguri, tanti auguri a te.
0: Che offerta da Marcafè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Vai.
1: Allora, oggi la chiesa ricorda come santo principale San Lorenzo da Brindisi, non è quello famoso della notte di San Lorenzo.
0: Non lo so, non è agosto, non lo so. Sai che su queste cose non sono espertissimo.
1: Lo so, non lo dice. Nato a Brindisi, giustamente, il 22 luglio del 1559.
0: Capito?
1: Lorenzo, cappuccino e uomo di profonda. Non parlo di cappuccino.
0: Che storia.
1: Cappuccino e uomo di profonda fede, dottrina poliglotta. Si dedicò al ministero della predicazione in Italia e in Europa, quindi girava,
0: un predicatore.
1: Poliglotta, andava in Francia, parlava francese, in Inghilterra.
0: Un predicatore predicante.
1: Assolse importanti incarichi diplomatici, non mi parlate di diplomati, dai, insomma, abbiamo
0: cappuccino
1: già
0: e diplomati.
1: Cappuccino e diplomati apposta, a servizio della Chiesa, ma anche della comunità civile, quindi anche le persone normali che incontrava a te si parlava.
0: Mi predicava.
1: Scrisse molte opere per la diffusione e la difesa della fede. Morì a Lisbona il 22 luglio del 1619, nel giorno del suo 60° compleanno. Ben gli dicevano auguri, auguri, auguri.
0: Lo secco.
1: Lo secco. Però, io non so perché è stato, se questa è la vita, perché è stato fatto santo?
0: Perché, predicava, un predicatore predicava.
1: Noi non stiamo predicando.
0: Noi predicamo sempre, però non abbiamo altre caratteristiche.
1: Vabbè, volevo ricordare che tra gli altri santi che voi sono la chiesa oggi ricorda Alberico. E noi volevo fare un saluto al collega Alberico Maccioni.
0: Quindi tanti auguri di buon onomastico ad Alberico Maccioni e a San Lorenzo, a chi si chiama Lorenzo.
1: Lorenzo, tanti Lorenzo.
0: Oggi è.
1: Ma uno famoso! Ti scordate il nostro Lorenzo?
0: Chi è?
1: Il nostro
0: Garbatini,
1: ma lo chiami, ma tu bello che fai, lo darei a 15. Allora, lunedì 20 luglio, no, che c'entra?
0: 21.
1: Con Elisa, buongiorno, tanti auguri.
0: Auguri Elisa Concetto.
1: A Paolo di Giannità.
0: Auguri.
1: A Claudio
0: Granito, auguri.
1: Granito. Luigina di Bonavita.
0: Auguri.
1: Emanuele Conca.
0: Auguri.
1: Sonia Riozzi, buongiorno.
0: Auguri.
1: Antonio Quartilli, il fratello di Sandro.
0: Auguri.
1: Approfittiamo per salutare anche Sandro, grande presidente.
0: Auguri.
1: E Maurizio Giorgini.
0: Auguri, auguri, auguri.
1: Giorgini, un cognome nostro.
0: Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, credo sia il momento a questo punto di qualche stacco.
1: Che chiameremo dalle prossime mattine, che avremo anche le agende non assessore.
0: Va bene, possiamo fare qualche stacco e dopo torniamo l'almanacco.
1: Con l'almanacco del giorno, va bene, a cura di
0: Vincenzo Iacone.
1: Molto, molto bene.
2: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione. Elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco. Consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia. Dermocosmesi personalizzata. Ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: I freschi proprio della terra nostra, dal mercato contadino.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: colazione nel forno Orsini.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
2: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

0: Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
1: Eccoci qua, Albano, ma ti faccio vedere una cosa di latino, molto facile di capire da te, guarda.
2: Perché?
1: Sì. Allora, guarda, parla del santuario dello splendore. Allora, il look, ma venierat che ti racconta, che si racconta, venierat, che può essere, si può significare.
2: Arrivò.
1: Il look. Lì. Arriva, era venuto, venierat. Et colonie finitima. Quando due cittadini sono.
2: E confinati.
1: Vir nomine Bartolinus.
2: Un uomo di nome
1: Bartolino, ma che venne a fare? Ad Lignandum Arboris,
2: a tagliare le piante,
1: a prendere le legna. Vedi come è facile il latino. Bravo, ti posso mettere un 7, va bene? Allora l'almanacco, no, qualche giornalone,
2: no.
1: Io voglio vedere assolutamente, proprio perché andate voi, perché se tu avessi avuto voglia ci passavo sopra. Arrivate l'ora da niente.
2: Vai su Messenger, te la mandate su Messenger.
1: E il telefono sta là.
2: Vabbè, già quando è complicato.
1: Lo prendo. Tu ce l'hai il telefono di riserva?
2: No. No, perché ho che devi caricare la notte invece di mandare le foto a me. Allora.
1: Le 8:39, adesso potremo vedere in nuova versione Antonio Martiniello. Dai, dov'è? Messenger, io ce l'ho qua, con calma, eh. Poi me la dà questa cosa inutile, dunque.
2: Allora.
1: Non ho segreti per nessuno, fammi vedere qua. Su chi è qua? Ah sì, io. Un attimo. Perché mi esce qua?
2: Oddio.
1: Un secondo, allora, dunque, andiamo. Dobbiamo andare, abbiamo detto, a Messenger.
2: Sì.
1: Gabriele Albano.
2: Le foto, quelle sono quelle che devi pubblicare.
1: Allora.
2: Eccolo qua. Vabbè, ma però.
1: È tutto scuro.
2: Non ci stavo, non è qua, te l'ha mandato sul Messenger, questo è il Messenger tuo, quello di Radio G devi andare.
1: E come si fa?
2: Che ne sa, cemo, dai. Allora.
1: Ma non può complicare la cosa meno complicata, WhatsApp, se può mandare.
2: Sì, forse, magari non c'è il tuo numero, che vuoi da me?
1: 329 61 segreti. 329, scrive 61 68 320.
2: Loreda, quando ci vediamo ce le fai vedere. Andiamo avanti.
1: Come ci vediamo?
2: Allora, Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti.
1: Il calcio ora deve scegliere. Cazzullo giustamente dice basta che li mette da Invandino e Trump, giustamente. Poi
2: inizia l'era Burnham, serve stabilità in Inghilterra.
1: Baby Gang, 539 arresti, usate anche i CPR. Qua ti voglio, che non lo sai.
2: I CPR, i centri di permanenza.
1: Di raccolta, sì. Inizia l'era Burnham, serve stabilità. C'è la panzetta l'amore, guarda. Il labur di una volta e il rischio nostalgia. Benissimo. Poi Gramellini scrive in latino Vannaccius. Io questo ritorno al latino, vedi? Vannaccius. Ogni mattina ti leggo una cosa e tu traduci.
2: Perché?
1: Per, ma ne hai fatto un po' di latino al liceo?
2: No, da 5 anni di latino al liceo.
1: E allora quindi traduci tutto. Vai.
2: Fakir, piazza per la verità, Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote dice dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. E questo è quello.
1: E poi ci ricorda che Musk è con Roggero e chiede la condanna dei giudici e PM. Ma chi è che lo può condannare? L'altro giudice al tribunale?
2: Consiglio Superiore della Magistratura.
1: Cioè, non ti possono condannare da soli, no?
2: No?
1: La stampa.
2: Scontri di
1: a Bologna.
2: Bombe, carte, lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni.
1: Guarda che c'è uscito il problema che le cozze e le vongole troppo caldo. Guarda che succede nel Po.
2: Po, l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze. Reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca.
1: E quindi praticamente non sono buone quelle che ha cacciato là.
2: Beh, no.
1: Quindi si vede che non.
2: Pensi,
1: non si posso recuperare, eh?
2: Ma penso il cozzaro nero, non lo so. Chiedere a chi è di competenza.
1: Tutto questo ben di Dio va buttato.
2: Trump minaccia soldati americani morti, l'Iran pagherà, va bene, l'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva.
1: Stupendo, brava. E la lite tra Fagnani e Marzullo, che abbiamo visto anche su un altro giorno.
2: Ah, ma puro.
1: Perché allora, ho fatto una domanda privata sulla non maternità.
2: Allora.
1: Pep Show, Guardiola.
2: Pep Show, Maldini e Leo lo vogliono, CT dell'Italia.
1: Per un attimo, non ricordo chi è Leo.
2: Leonardo, il nuovo.
1: Chiaccioni?
2: No, Leonardo, l'ex giocatore del Milan, il brasiliano, che insieme a Maldini sono i nuovi tecnici della nazionale.
1: Brasiliano.
2: I nuovi advisor.
1: Teniamo Guardiola in rumore. Perché?
2: Un sogno
1: perché
2: quasi proibito.
1: È meglio di Messi, che c'è stata tutta questa inchiesta.
2: Uno è morto, l'altro no.
1: Oh, per come si rinforzano le squadre, ci stava sotto. Tu lo vado. Allora, Colo. L'alleato della Juve, Spence e l'Inter al bivio, il Como piomba su Ken e la Roma in pugno su Marvio. Vabbè, uno dei tre. Facciamoci più male di tutto, andiamo sul tempo.
2: Polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia.
1: Io non l'ho letto, l'ho letto per questo titolo qua.
2: Stasera frittura di Maranza.
1: Questo è un giornale serio, era il nostro concorrente, quindi i giornali erano seri. Ma è diretto
2: La polizia con la rete da pesca.
1: Esatto, è diretto da. Cerca di fare gli effetti, è diretto da Daniele Capezzoni, che era il braccio destro di chi di cose. Di
2: che si accettava le canne, però.
1: Di cavoli, vabbè. Che tenema? Sono cambiati, però. Ma questi avevamo sono cambiati.
2: Mamma mia, che tristezza.
1: Ti ho fatto vedere qualcosa. Non puoi fare, non puoi però. I soldi. Ah, il titolo è a noi! I soldi comunisti!
2: I soldi comunisti. Che tristezza.
1: Non lo siamo.
2: Che tristezza.
1: Andiamo a vedere, quelli là ero, sapevo. Ivo Falà dirà, diceva che Marcotti comunista. Io lo ero. Finite, Ivo, firmaste tu, appunto.
2: Il senatore con
1: impermeabile bianco oppure cappotto con collo di Astrakhan. Perché?
2: Perché? Mi piace, ma dove vuoi?
1: Avevo ricordato ciò.
2: Ti piace.
1: Allora. No, non è corretto, dai. Un altro, scegliamone un altro.
2: Non vuoi fare più cronaca di
1: Napoli? No, cronaca di Napoli, tutto.
2: Allora.
1: Non diamo un bel esempio alla città. No, finanziario no, che non mi piace.
2: Scegli una regione. Veloce, però.
1: Lombardia.
2: Basta, l'unica è la Marca ha preso, perché ho preso Marca?
1: Quelli arriati, quelli arriati di oggi. Università Trend e Lode, quale? Fermo.
2: Consegnate ieri 78 pergamene in Piazza del Popolo. Il sindaco, nuovi spazi a Fonte Vecchia. Valdaso, il nuovo depuratore. O Valdaso sarà.
1: Guarda che beh, si è seccato, perché guarda quanta gente a tagliare il nastro, molto peggio di noi.
2: Ci sono due sindaci almeno, poi ci stanno.
1: Mezzo sindaco. Poi, niente,
2: no, non so niente,
1: un rogo di sterpaglio e minaccia il bosco.
2: Odissea, parcheggi anche a Porto San Giorgio. Però Odissea, parcheggi nel weekend, sosta impossibile.
1: Però eccolo là, perché è la regione a noi vicina. Super temporali, vento e grandine, c'è l'allerta. A proposito, qual è il comune con l'allerta meteo?
2: Beh, sicuro. Ma dai, l'America mica non può, per forza uscirà.
1: Sì.
2: Volevo vedere se ci avevamo messo, dove sta Messenger qua, perché qua ce l'ha mandato.
1: Messenger.
2: Eccolo qua. Martiniello, lo vediamo subito direttamente come si apre.
1: Che è
2: allora prete, Loredà.
1: Loredà, che ci mandate le multe?
2: Ma c'è il parcheggio dietro.
1: No, Pua!
2: Dietro a Pua, sì. Devastato, no, poi è vecchio. Beh, non hanno, vedete che messaggi le danno, non li apri, non va bene, fra direttore. Beh, poi quando cerchiamo aiuto.
1: Non ho capito.
2: Questo è. Vediamo se ce lo fa aprire, ma non credo, perché abbiamo chiesto in fatti, non ce lo fa aprire, vedi? No, allora proprio la foto ci vuole, così non va, non riusciamo. non riusciamo.
1: È tanto complicato mandare una foto per WhatsApp. Allora. Non finisce il notiziario e noi non
2: le... lo troveremo. Allora andiamo a fare l'ammanacco.
1: A cura di Vincenzo Iacone.
2: Esatto.
1: Che anche il 21 luglio ce lo dà. L'ha fatto ieri.
2: Ammanacco nel
1: dettaglio. Nel dettaglio. Temperatura alle ore 7.55 di 27.2 già.
2: L'umidità al 74%, il clima caldo.
1: Ma che è calata,
2: Vento a 9 orari, la massima di oggi sarà di 28 gradi.
1: Ma porto con la Vespa, non è la stessa aria di
2: meno, ma è più leggera.
1: No, frizzante ma leggera.
2: 55 l'indice della qualità dell'aria, è considerata moderata. Il sole è sorto a 5.41, tramonto alle 20.40, il culmine alle 13.11. La durata del giorno è 14 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 11.33, tramonta alle 23.17 e la fase lunare è crescente, visibile al 37%. Nati oggi, come siete complicati però.
1: Infatti, odio essere complicati, infatti.
2: 21 luglio 1923 nasceva Norman Jewison, regista. Fra le sue opere Stregata dalla Luna e Jesus Christ Superstar.
1: Ce l'abbiamo!
2: L'hai trovata?
1: Ma non l'ha mandato la rete, non mi dire che è lui, sta secco sta.
2: Chi è? Chiama, vabbè.
1: Corrado Pericolo. Te lo faccio vedere.
2: Fammelo vedere.
1: Ma non mi pare lui.
2: Ma può essere una foto vecchia, forse? No, lo so, fammi vedere.
1: Ma è lui.
2: Sta preciso.
1: Ma pubblichiamola. Ecco il nuovo Martiniello. Cosa? Complimenti. Andà sta? Ma qua fa 10 gol all'andata e 10 al ritorno. Insieme a quello che è PM, che non posso dire il nome, però lo prendiamo oggi. Ragazzi, Corrado è un grande. Qualsiasi cosa ti serve, lui ce l'ha. Guardi come sta Martiniello, riguardalo.
2: Sta bene.
1: I cazzi bianchi, quindi che
2: cazzi bianchi.
1: No, nel senso che ingrassa, no? E invece. Mai visto questo, pure quando arrivò, lo vedremo con l'occhiale, con la panza, con i jeans, complimenti, poi faccio un messaggio, grande Martiniello, in bella pubblico, così tutti i tifosi sono sicuri, vedilo pure tu, cosa è?
2: Loredana,
1: Ida Petrella, là Ida, guardalo e poi dici l'ultimo messaggio, dopo dici come se ti è piaciuto,
2: allora.
1: Chiamo Martinelli in esclusiva mondiale.
2: Allora, 21 luglio 1969, 65 anni fa, sì, nasce Jim Martin, chitarrista dei Faith No More. Ascoltiamo il brano Epic, suono metal anni 90, riff quadrato, distorsione piena, presenza costante dentro il groove. Poi lo ascolteremo.
1: Per pubblicare.
2: 55 anni fa, 21 luglio 1971, Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante, ha partecipato a film come 21 Grandi e 555.
1: I fatti
2: nella storia. Sì.
1: Se
2: entusiasmo
1: i gol ci serve, quelli fa.
2: Fatti nella storia. 21 luglio 1861 a Manassas Junction inizia la prima grande battaglia della guerra di secessione americana. Truppe unioniste e confederate si affrontano in campo aperto. La linea nordista avanza, poi si spezza sotto la pressione sudista. La resistenza confederata tiene, si ricompatta, contrattacca. La battaglia si chiude con la vittoria dei confederati, primo segnale della durezza del conflitto che sta per travolgere il paese. 21 luglio 1866, 60 anni fa, nella valle trentina di Bezzecca, i volontari di Garibaldi intercettano l'avanzata austriaca. Le colonne imperiali tentano lo sfondamento, spingono sul fianco italiano, cercano di aggirare le posizioni. I garibaldini rispondono con fuoco rapido, si muovono tra boschi e crinali, chiudono i varchi, la pressione aumenta, il fronte si stringe, ma la linea regge. Garibaldi coordina l'azione, rilancia l'attacco, respinge gli austriaci.
1: Garibaldi fu ferito.
2: No, per favore.
1: Una gamba.
2: Sì, per favore.
1: Pubblicato.
2: La battaglia si chiude con il successo dei volontari che bloccano l'offensiva nemica e consolidano il controllo della zona. 21 luglio 1961, Gus Grissom sale sulla capsula Liberty Bell 7 della missione Mercury Redstone 4. Il razzo decolla dalla base di Cape Canaveral, vibra, spinge, attraversa gli strati dell'atmosfera. La capsula si separa, entra in traiettoria balistica, raggiunge lo spazio.
1: Sulla pagina di Radio G c'è il nuovo Martiniello, potete vedere. Guarda Ida e dici.
2: Grissom diventa il secondo statunitense a compiere il volo suborbitale, controlla gli strumenti, mantiene l'assetto, osserva la curvatura terrestre. Il rientro inizia, lo scudo termico lavora, la capsula scende verso l'Atlantico. L'ammaraggio riesce, ma il portello esplode in anticipo. L'acqua invade la cabina. Liberty Bell 7 affonda, Grissom viene recuperato dai soccorritori.
1: Com'era l'acqua? Che mese era?
2: Fredda, luglio.
1: Beh, luglio fredda.
2: Però no, dipende da dove è caduto, l'Atlantico sotto fa freddo, l'Atlantico sopra fa pure freddo.
1: Quella, però insomma, non è dicembre.
2: No. 21 luglio 2001, 25 anni fa, la data segna la giornata più buia del G8 di Genova. In serata le forze dell'ordine fanno irruzione nella scuola Diaz Pertini, dove dormono attivisti, giornalisti e volontari del Genova Social Forum. L'operazione, presentata come un intervento contro presunti Black Bloc, si rivela un'azione violenta e priva di fondamento. Decine di persone vengono picchiate, arrestate e accusate sulla base di prove poi riconosciute come false. Frasi famose, queste sono della Gainsbourg: non ho mai avuto una grande fiducia in me stessa, la paura è qualcosa che mi accompagna da sempre. Charlotte Lucy Gainsbourg, nata il 21 luglio del 71 a Londra, è un'attrice e cantante britannica con cittadinanza francese. Nel corso della sua carriera vince 2 premi César, un prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, un premio Bodel e un premio Robert.
1: Bodil. Ma leggi, no?
2: Bodil,
1: perché Bodil
2: è una delle interpreti francesi più note e richieste a livello internazionale. Cresce a Parigi, una famiglia ebraica di artisti bilingui. Suo padre è il cantatore e attore russo-francese Serge Gainsbourg. Sua madre, l'attrice e cantante. Sua madre, l'attrice e cantante britannica Jane Birkin, che poi si è ispirata.

0: Questi erano i Faith No More con Epic. Con questa canzone chiudiamo i
1: Red Chili Peppers. Faith No More degli Epic.
0: Era no, lo contrario. Epic la canzone, Faith No More il gruppo.
1: Epic di Faith No More.
0: Va bene. Chiudiamo con questa canzone, chiudiamo le oggi notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì. Noi ci risentiamo domani sui soliti canali.
1: Ormai
2: vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Radio G 085 800 3366.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A
Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

E buongiorno, il nostro musicante del sabato si apre così con Sergio Caputo, un sabato italiano, ma noi ci spostiamo alla domenica e lo facciamo con un artista che sapete, a me piace tantissimo, lo dico proprio in modo spudoratissimo, ma so che anche a tanti altri nostri ascoltatori. E lo ascoltiamo oggi con uno dei suoi pezzi più amati, Domenica Bestiale, Fabio Concato.

dolcezza di un pezzo di Masini che si intitola Abbracciami, ad un altro artista che ha cantato l'amore in maniera davvero meravigliosa. Però l'amore a volte è crudele, a volte non è corrisposto, a volte si ha paura che non sia corrisposto perché ci si sente imperfetti, inadatti. È un po' la storia di un elefante e di una farfalla, fisicamente impossibile che possano amarsi, eppure lui si innamora di lei e ne soffre perché la farfalla è leggera, vola alto nel cielo, l'elefante invece, seppur nella sua forza morale, forza interiore, è ancorato a terra. Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla.

il direttore da Teramo con nuovo maglione. Come? Non si è napato oggi, ma sul glicine, non so che colore è, grigio, vabbè, comunque, grigio topo, per lui un pezzo che gli piace.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Visto che l'altro giorno il direttore non l'ha potuta ascoltare, visto che sembra una bellissima canzone, visto che è stata esclusa da Sanremo, visto che ci aspetta un Sanremo molto difficile, al di là delle varie prescrizioni, ma anche per la lista dei cantanti che c'è quest'anno, pressoché sconosciuti, allora questa canzone ci sta. Oggi il palinsesto ce lo facciamo, ve lo dovete prendere così com'è.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: cosa che mi dice sempre il direttore è: fai le mattinate italiane con le canzoni più vicine alla tua epoca. Queste sono le mie canzoni, perché vai a ripescare le mie? Perché sono le più belle. Non c'è niente da fare. E poi io, dovete sapere che sono cresciuta proprio con queste canzoni, perché il direttore me le cantava a mo' di filastrocca. Quindi tantissime canzoni che magari molti artisti, no, molti giovani della mia, giovani insomma, della mia età, non della mia generazione, diciamo così, non conoscono, io invece li conosco tutti. E adesso c'è un altro bellissimo pezzo che mi ha fatto conoscere sempre il direttore, che si chiama, che è tratto appunto da un'opera, da un musical, stiamo parlando di Canto d'amore d'Omeide. Chissà se la ricorda qui il signor G, se la ricorda sicuro, perché in epoche passate gliela dedicavo. E allora con l'occasione ce lo ascoltiamo, perché è una bellissima storia d'amore.
1: Omeide.

E allora il signor G ci fa una richiesta, ce le fa proprio di rado e lo facciamo contento. Un pezzo di Celentano che non mettiamo veramente da tanto tempo ed è bellissimo.

0: Vi vogliamo lasciare con un messaggio positivo che arriva direttamente dal Sanremo del 1968, un pezzo che piace molto anche al nostro direttore. Vi ricordo, tra poco torneremo invece con il musicante. Tanta buona musica italiana ed internazionale, e poi flashback, il meglio degli anni 70, 80 e 90 in musica. Grazie a tutti e naturalmente tra poco.
1: Di Amurri Canfora, La vita. Dirige il maestro Brian Fay, canta Shirley Bassey.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante. La promessa è quella di farvi ascoltare tutte le novità di quest'estate 2026. Sarà difficile tutte, ma sicuramente molte, anche se sapete la nostra radio sveglia incombe, ci piace sempre guardare ed iniziare con uno piccolo sguardo al passato. Qualche anno fa Fergie firmò appunto la colonna sonora del primo film della serie televisiva, ve la ricordate, no? Famosissima, Sex and the City, e il titolo di quel pezzo era Labors of Love. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sono loro tra i primi posti della classifica dei pezzi più ascoltati in quest'estate 2026, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, anche loro sono stati tra i protagonisti.
1: Edizione, quello di Azzurra Marconi.
0: No, per favore, che sono stati protagonisti anche di un bellissimo concerto con tantissimi artisti in Piazza Salotto a Pescara di recente. Ma assolutamente no. Si deve fermare fino al 16 agosto invece Noemi, che è precipitata dal palco del concerto di San Salvo. Dice: non ho visto bene, anche se portavo i miei soliti occhiali, non ho visto la fine del palco. Invece, una botta di quelle proprio stratosferiche, perché la cantante poi è caduta di viso, quindi ha sbattuto la testa e la faccia, insomma. Quindi, comunque, si deve riposare per qualche settimana e quindi al momento tour sospeso. Grandi protagonisti della musica, assolutamente no, grandi protagonisti della musica ci sono nel frattempo nei dintorni, con Enrico Nigiotti che va a Mociano, e Fred De Palma invece, che il 18 di agosto sarà a Notaresco, quindi con un concerto assolutamente gratuito.
1: Al posto di Salda Vinci,
0: si è capito perché non ci va, comunque lo scopriremo. Intanto musica internazionale, torna la bella Olivia Rodrigo con Stupid Song.

I Backstreet Boys tornano con un nuovo pezzo, si chiama Bottle Up ed è una colonna sonora del film, appunto, dei Paw Patrol Movie, che uscirà il 14 agosto nei cinema e che anche noi appunto andremo a rivedere. Ritroviamo Serena Brancale, ma questa volta insieme ai The Colors e Merk e Cremont con Partenope, un altro dei singoli più ascoltati dell'estate 2026.

Era Shakira che con il suo ritmo inconfondibile insieme a Parda Boy ha firmato la colonna sonora dei mondiali che si sono appena conclusi. Una voce che arriva da X Factor è quella di Beatrice Quinta con Sesso.

4 anni fa uscì in rotazione radiofonica questo pezzo di Cesare Cremonini che parlava appunto della chimica che si crea quando tra due esseri umani scatta qualcosa di davvero speciale. Chimica è il pezzo che abbiamo riascoltato qui su Radio G. Tra le novità tornano loro, Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Il ritorno di Angelina Mango in buona compagnia, Marco Mengoni con il loro singolo estivo, si chiama Canto d'amore. Penultimo pezzo del nostro musicante di oggi, che si chiude con la novità di David Guetta, si chiama Human.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali.
Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ho bisogno di parlare con quello lì subito.
2: Chi è quello lì?

0: Non si sente perché non, radio, non si sente, non aveva alzato il microfono in radio. Per quello che c'è una chiamata sicuro.
1: Perché ha fatto il microfono?
0: Non aveva alzato il microfono in radio. Pronto? Pronto?
1: Vabbè, che era successo?
0: Il microfono in radio era basso. Non si sente.
1: Basso o niente?
0: Basso, l'ho alzato pochissimo.
1: E va qui?
0: Succede, io che lo sapete che con i microfoni faccio brutte esperienze. Andiamo avanti.
1: Però fai dire la verità. Certo. Almeno quello che uno pensa.
0: La mano di Dios come sì. Maradona. Bolkestein, una proposta per aiutare i balneari. Lorenzo Spiri puntualizza. Puntualizza, le gare sono obbligatorie solo quando la risorsa disponibile è scarsa.
1: È vero?
0: No. L'Abruzzo dispone di un litorale ampio e continuo. C'è il qui pro quo su qual è la risorsa che deve essere scarsa. Non è una questione che ci sono, siccome ci sono le spiagge libere, non dobbiamo fare le gare. La risorsa di cui si parla nella Bolkestein sono le concessioni demaniali. Quindi questo discorso vale se ci sono tante concessioni demaniali libere da assegnare, non la spiaggia libera, perché la spiaggia libera non c'entra niente. La Bolkestein riguarda la libertà di stabilimento delle imprese, non della gente che va l'umano.
1: Vedi al Sospiri, chiamalo.
0: Poi lo chiamo.
1: Io non c'ho il numero.
0: Manco io.
1: Mi prometti che se lo trovo lo chiami?
0: Se lo facciamo per telefono, lo dici questo, Matt. Ci sediamo, ci incontriamo, facciamo una trasmissione. C'è una trasmissione.
1: Come si chiama? Lorenzo, come si chiama? Mino.
0: Il
1: Sospiri, c'è uno che è più bravo di te, quindi devi venire.
0: Poi fra l'altro c'è pure lui da Sospiri, quindi.
1: Mi
0: pare una
1: arrivare la verità.
0: Cioè, capito?
1: Allora, intanto nasce Piacere, virgola, Abruzzo, il salone del turismo.
0: Fra l'altro, Tortoredo, quelli che diciamo che sono tanto più bravi di noi, sono bravissimi. Pare che il turismo stia andando male quest'anno. Ho letto tanti commenti in questo senso. E c'è anche un'immagine dei parcheggi blu ieri, lunedì, dove volevano fare il project financing per fare la piazza. Parcheggi blu sul lungomare vuoti, quindi vuol dire che non c'era gente al mare. Quindi c'è questo calo, pare, a Tortoreto, però poi Ripani sicuramente, si chiama quello che no.
1: Ripani!
0: Ci farà sapere sicuramente.
1: Dobbiamo richiamare, quanta gente va a chiamare?
0: Ci farà sapere sicuramente. Pare che in questo senso salterà pure il famoso project financing che stanno a litigare come i porci, perché la ditta si tirerà indietro probabilmente, perché se faccio due conti che non dico i parcheggi.
1: Sì, sì, è vero, i parcheggi.
0: Pescara, SOS furti di biciclette, oltre 50 segnalazioni, anche quelle dei bimbi. Chiudetele bene. Voleva fare una strage a scuola, il 17enne a fine mese torna a casa. Tenetelo chiuso però, perché
1: cos'è qua?
0: Un mitra proprio.
1: Ma col mitra è andato?
0: No, questo come costruirlo era.
1: Lupi
0: in città, altro avvistamento nella zona di via delle Fornaci. Chiamate il sindaco di Basto. Pescara, ancora caldo, picco di accessi al pronto soccorso, rifiuti abbandonati da giorni in zona universitaria, ora basta. L'Aquila accende il barbecue ed esce di casa, scoppia un incendio, cinquantenne dei guai.
1: Io con la visita gli farei fare, sì.
0: La visita di che?
1: Tu che accendi il barbecue e esci, come esci?
0: Fa una passeggiata.
1: Scoppia un incendio. Bottigliate fuori dalla discoteca, denunciati altri due giovani, quindi è già successo, già c'è un seguito di notizia. Passa avanti però, verso il piano urbanistico, ma scontro in consiglio comunale, quello sorride.
0: Irrompe nel locale chiuso, ruba panini e fondo cassa, il colpo nel Burger King di Avezzano, bottino di 650 euro e generi alimentari. Ma all'esterno c'erano i carabinieri, il 37enne è arrestato e finito in carcere.
1: Ha mangiato almeno.
0: Chissà se l'ha fatto mangiare
1: da cosina.
0: Può essere che l'ha mangiato là dentro prima di uscire, beh. Sulmona, Maxi Rissa nelle vie del centro, nei guai, sette giovani trovati grazie ai video.
1: Come noi? Uguale. Per noi tutto appuro nei nostri
0: video. Operaio caduto mentre tagliava alberi, il titolare della ditta finisce a processo.
1: Attenzione che quelli sono i malefici che gli mandano.
0: No, quello con Alpo sotto che fa così.
1: No, con Alpo, che è andato pure a Bellande, visto? È andato
0: sì,
1: a
0: certo.
1: Ci sono alberi mutilati. Dai, andiamo.
0: Chieti, bonifici, truffa, il conto si svuota, condannato, giovane riesce a portare via 43.000 euro a pensionato, ingannato da una telefonata. Poi abbiamo ancora Lanciano, locale a fuoco, nella notte è giallo, ipotesi atto doloso. Ponte Cavalluccio, spinta sui lavori, l'ANAS chiude la statale 16 di notte. Crisi idrica, nuovo guasto nel Vastese, gravi disagi, situazione esplosiva. Teramo, spariti 8.000 giovani, il Terramano invecchia, così il sistema va in crisi.
1: Però...
0: nel 2015 i ragazzi erano quasi 68.000, in 10 anni dato crollato sotto i 60.000. Grave impatto sul PIL.
1: La legge di ricerca.
0: Vabbè, questo è l'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo, che succede?
0: Si accelera per riaprire, ma maxi stanziamento per la seggiovia. La provincia paga quasi 800.000 euro alla GST per la manutenzione e la revisione dell'impianto. Scusa, ma non poteva fare la ridata fino
1: maxi stanziamento per la seggiovia. Ieri diceva che potevano aprire per Ferragosto, l'hai detto? No?
0: Ho capito, sì. Lite a cena. Il 25enne accoltellato migliora, giallo sulle cause indagate sia lui che la zia.
1: Tutte e tre confermate le coverate ad altri, ma in reparti diversi.
0: Beh, forse, lontani. Cocaina ed eroina per la costa, scacco al market, arrestati in due a Giulianova, che più ampia però era l'operazione che
1: era più ampia, gli indagati.
0: Dissesto a Silvio, oggi riapre la provinciale 29B.
1: Sì, vero, ognuno se ne ha solo la paternità.
0: Certo.
1: Sia D'Annunzio che il sindaco di...
0: Il sindaco
1: di Silvi e D'Angelo della provincia. Ah. Tutti e tre hanno fatto lo stesso comunicato.
0: La verità è che sono stato via prista, no? Pescara, attacco, c'è il sogno Coda, il 37enne campano, miglior bomber della B, conta però di chiudere la carriera in cadetteria.
1: Cioè in serie B vuole andare lui.
0: Azionariato popolare, il progetto dei tifosi biancazzurri entra nel vivo.
1: Campionati italiani.
0: Due ore al team aquilano.
1: Andiamo da noi. Morisariedì.
0: L'Aquila, ecco pure Chiarella, l'attaccante esterno offensivo cresciuto nel Valle del Pescara, dove si è messo in evidenza, è stato uno dei protagonisti della primavera. Non è l'ex nostro.
1: Poi che abbiamo?
0: DS Pelliccioni, questo è un anno zero per me, il giorno del primo allenamento per la stagione 2026-2027.
1: Di botte si va all'eccellenza.
0: Aspetta, vediamo se sotto ci sta qualcosa. No, non c'è niente.
1: No, la Provasto.
0: La Provasto con il nostro Piccioni, la Provasto al primo giorno i tifosi salutano i giocatori.
1: E lui fa pendolare?
0: Non so.
1: Beh.
0: Siamo una prima nazionale,
1: detto,
0: nessuno è al di sopra della legge. Intervista al ministro dell'interno
1: Pistola.
0: Bologna modello AIS, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sia al confronto. Musk difende Roggero, che non
1: sa cosa. Perché si inderisce lui?
0: Non lo so,
1: ma
0: non
1: quale
0: lo so.
1: Tito? Ma non deve pensare ad altre cose.
0: Ma una marea di cose da pensare. Navicelle che si è fermate, le 18 figli, già, quindi comunque qualcuno chiamerà pure papà da farmi una mano, fammi una cosa.
1: Perché questo qui?
0: PM da condannare, dice sempre. Musk, piano sicurezza del centro-sinistra.
1: Ma qual è l'inferno di cui parla il cristianesimo?
0: Che?
1: Quello che stiamo vivendo adesso.
0: Secondo me ce ne può essere. Basta nuovi reati, dice. Gnamk, parla la direttrice Mazzantini, sarà un museo lo Gnamk. Roma contemporanea, capitale del futuro.
1: Vabbè, su.
0: Scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti e sanitari.
1: Dai, successi di sera.
0: Sì. La Vitola, so il perché dell'attentato a Ranucci.
1: Parlalo.
0: Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie, bagnini, impianti, manutenzione, la stretta del NAS sulle piscine.
1: Dopo i morti, ovviamente.
0: Beh, certo, mica prima. Molte strutture pubbliche a rischio. Questa è la legge sulle piscine, una cosa che va avanti da 20 anni. Gas, pressing su Bruxelles per le sanzioni a Mosca. E poi Esport, Lazio e Toscana spingono il Made in Italy.
1: Quindi siamo praticamente, non è successo nulla,
0: no.
1: Cioè la guerra in Ucraina continua e quello
0: in Iran continua, serenamente.
1: Quelli non mollano.
0: Poi stai
1: l'Iran non molla.
0: No, stai attento, giornalista di Eboli, prima picchiato e poi bruciato e caccia i killer.
1: Amico, okay, ma non ci sta nessun movente.
0: Non sono le armi che generano la pace, dice chi? Il Papa. Summerville, ci siamo, la Roma aspetta il sì dopo l'ultima offerta.
1: Non so chi sia, però.
0: Però vedrai che...
1: Vediamo se lo sa lui.
0: Certamente. Sapere. Allora, passiamo al centro.
1: Che parla di autotaxi regolari, non ci siamo nell'elenco.
0: L'ho visto, ho letto pure
1: e non
0: io.
1: Non siamo nemmeno di quelli che incassano di più. Ma no. Poi perché il primo anno... Giusto in gassoni.
0: Ma perché non è l'autovelox il nostro, non ci siamo proprio. È un semaforo intelligente che ha preso la terza media, già, e quindi.
1: Sì.
0: Ecco la mappa dei 12 dispositivi spenti in Abruzzo da Salvini. Non sono omologati.
1: C'è andato lui?
0: Dato là proprio lui, con la tuta blu, spegne perché attacca la
1: ogni volta con una scritta nuova.
0: Esatto. Che... Ma le multe già pagate non si annullano. La classifica dei comuni che incassano di più.
1: E poi li leggiamo per curiosità. Se vuoi ne reto, eh?
0: Il video shock.
1: Promociano ci sta.
0: Sì, promociano però. Vannacci con l'intelligenza artificiale, condanna a morte con Dex Schler, vabbè, ormai siamo usciti di testa. Coltellata a cena, indagati zia e nipote, la procura contesta le lesioni ai protagonisti della lite in famiglia a Castel Castagna.
1: Ma lui, come che mente fare una cosa, un video in cui...
0: Non l'ha fatta lui l'ha postata, nel senso che l'avevano fatta altri, gliel'hanno mandata e lui la rigira, lui e la moglie.
1: Quanto è bello,
0: quanto è bello. Ma... Perseguita l'ex datore di lavoro ad Alba Adriatica, indagato un quarantenne per minacce rivolte all'imprenditore.
1: Gli ha detto mi devi riassumere immediatamente.
0: Vabbè.
1: E quello è...
0: Però è uno che c'ha voglia di lavorare, quindi insomma va anche un po'...
1: Va aiutato.
0: Beh, Castilenti, va a sarchiare, può andare tranquillamente.
1: Sapete che vuol dire? Cioè, fare con la tappa piccoli.
0: Castilenti, blitz della ASL al pranzo degli operai in sciopero. Cioè, l'ASL, cioè, gli operai in sciopero hanno fatto la tavolata davanti alla fabbrica e l'ASL è andata là.
1: Ma sì, chiamato dal sindaco.
0: Non siete normali, però.
1: No. Perché?
0: Beh, non si fa, cioè, ma che senso c'ha?
1: Vabbè, fa la tavolata, il sindaco la chiamate e siccome, perché non gli piaceva la cosa, e ha detto che l'ha fatto per tutelarli, e così, sindaco no, ma poi lo vediamo, dai.
0: Dai,
1: c'è andata la Gervasini, c'è andata.
0: C'è andata?
1: Stefania, dici che è successo là, anzi, telefonaci che ti mettiamo in spiego. L'abbiamo capito, spiegaci.
0: Fondi PNRR, revocati e scontro, l'Abruzzo ha perso un'occasione.
1: Ha perso i soldi, per perso l'occasione, ti diamo soldi.
0: Continuiamo a perdere l'acqua giù, il PNRR andava speso per quelle cose lì, non per l'altro.
1: Ma convento quelle zone gli daremo l'acqua del ruzzo.
0: Ecco appunto. Lotta ai clan, l'Abruzzo delle case confiscate, ce ne sono 295, un paio anche a Giulianona.
1: Sì.
0: Cade mentre lavora e muore dopo 9 giorni. Roberto lascia 2 figli. Scontro sui fondi PNRR revocati, un'opportunità sprecata. L'Abruzzo ha perso già 15 milioni e potrebbe perdere altri 45. L'opposizione dice troppi ritardi.
1: Per me è importante leggere i titoli, io non la penso così, ma non vai particolari, ma... Lettore meglio.
0: Sì, no. La strategia per l'export, zone franche doganali, il piano della regione, la RAP avvia un'indagine tra le imprese per creare aree esenti da dazi e IVA.
1: Tu lo sai, dovrebbe andare alle 10, eh?
0: Sì. Per si appuntamenti alle 10:30 la mattina.
1: Lui l'ha voluto.
0: 19:30.
1: Io ho detto alle 9. Ha detto, siccome sai che io dormo fino a tardi, però ho visto che l'appuntamento gliel'ho ricordato. Tu vuoi che gli dica visualizzato il posto,
0: poi ci risponde sempre, sta sveglio.
1: Vabbè, ma faccio l'elenco.
0: Stop ai controlli fuori legge, gli autovelox spenti in Abruzzo. E allora hanno spento quello di Popoli Terme, a Popoli Terme ne hanno spenti 3 addirittura. Popoli,
1: allora,
0: proprio
1: Albani preferisce la...
0: no, che ci andrà,
1: dove hai messo la macchina?
0: Lascia perdere, l'ho messo la macchina io,
1: ma vado a vedere.
0: Beh, L'Aquila, Guardia Grele, Casoli, Paglieta, San Martino della Maruccina, San Vito Chietino, Mociano Sant'Angelo e Alba Adriatica, lì hanno spento.
1: Ma è ancora giallo quel parcheggio?
0: Sì.
1: Perché quindi è andato ancora ai vigili?
0: Sì.
1: Perché se invece non ci fosse più,
0: sì,
1: dovrebbe venire a controllarti quello dei parcheggi a pagamento.
0: Se è blu, se non è bianco, non viene a controllare nessuno.
1: Ah, quindi non è il dubbio, non va quello di la competenza. Allora, Albani preferirebbe le 9.
0: 9:30 almeno, dai, prendo un caffè, una cosa, un pasticcino e poi andiamo.
1: Tu che in ginocchio là?
0: Ma ti aspetta che il suo offro là li dice?
1: Io posso aspettare, se no vai a Burger King. Vogliamo andare a vedere quali cornetti te?
0: Burger King?
1: Allora, ecco la nuova casa del bosco, voglio leggere io, voglio farmi male.
0: Prego.
1: Ecologica, sostenibile, cioè la sostengono loro, sì, perché può crollare, ed è sicura. Dimmi se uno fa una casa nuova che non è sicura, dimmi.
0: No.
1: Cioè, perché ci mettono questa cosa?
0: Non lo so, prendiamo di addominio, ma non lo so. Contrasto alla criminalità, beni confiscati alle mafie, arrivano i fondi regionali.
1: Ha letto già.
0: In Abruzzo ce ne sono 295. Oggi si discute la legge proposta.
1: Talbani che andasse. No.
0: Proposta da Prospero di Fratelli d'Italia.
1: Sta scrivendo,
0: Salva Edicole, esempio virtuoso, incontro tra la consigliera Mannetti della Lega e i vertici del sindacato Giornalai. Quindi non c'era un edicolante all'incontro sostanzialmente.
1: No.
0: Andiamo avanti. Spiaggia all'asta, sospiri, promette, legge pronta a fine settembre.
1: Sembra fortunato, tu. Sì, facciamo le 9:30.
0: Perfetto, vedi.
1: Cornetto.
0: Presidente parla al comune di Pescara, bandi per le concessioni solo se la costa è scarsa, però poi saranno i comuni a dover applicare la norma e a dire...
1: Ti posso dire quello che vogliamo, tu che vuoi?
0: No, io non voglio, perché non voglio niente, ho preso pure il caffè già.
1: Allora, caffè per Albano.
0: No, io l'ho preso, già non lo posso
1: caffè
0: riprendere.
1: Caffè per Albano.
0: Ah! Ora l'Abruzzo dei cantieri cresce.
1: Quello che vuol dire è noto.
0: Il sogno della casa.
1: Ma ce l'hai, cornetti.
0: Che ne so io?
1: Perché lui fa tutta la casa.
0: Poi che ti chiama? Buone. Gli affari immobiliari, il sogno della casa al mare.
1: Non prego niente.
0: Sulla costa i prezzi.
1: Il cornetto lo sanno tutti.
0: Sulla costa i prezzi in salita.
1: E mi piacciono le ragazze con le gambe.
0: Ti piacciono le ragazze,
1: sì,
0: con le belle gambe?
1: Ma sì,
0: quello
1: ma
0: pure a me.
1: Questa cosa.
0: Quello pure a me.
1: Te non credo che era tanto bello quello di cui mi parlavi una volta.
0: Che cosa? Ah, l'economia degli spettacoli, Cultura Spa in Abruzzo, è un affare da 749 milioni.
1: Gli ho detto ce l'hai, però se no facciamo una passata. Se non ce l'ha lui, con Puccini e Cornelli andiamo a farlo.
0: Si spero, l'Odissea, si spero.
1: Dal caffè Orsini.
0: L'Odissea, si spero.
1: Orsini, ottima la colazione.
0: Ottima. Capitale del libro, Marsiglio spinge Teramo e Lanciano.
1: Perché?
0: Vedi,
1: ah, per il libro. Noi niente, no. Anche se quelle ragazze sono state brave, quella con sui libri che hanno fatto.
0: Noi ci abbiamo Quid, che è bravissima, eccezionale.
1: Brave,
0: sì, no.
1: Brave ragazze, tutte le ragazze.
0: Poi sembra libri interessanti.
1: Chiumine, la De Patre, la Pistilli, la Nausica Cameli, quelli di cose, Eloisa Pai, tutte donne. Maschi in gritite. Ma vediamo qua voi.
0: La morte di Fakir.
1: Buongiorno.
0: Ha applicato lo scudo ai 6 coinvolti. La decisione della procura per gli agenti e gli operatori sanitari.
1: Ah,
0: ieri scontri a Bologna.
1: Scudo perché volevano menare?
0: No, scudo legale. In Italia da decenni temeva l'espulsione, la vittima era in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e aveva dei precedenti per droga.
1: Vabbè. Ma quello che aveva aiuto, sto male, fermati un secondo, tutto qua.
0: Lo so, però il problema qual è? Pure lui stava dando in escandescenza da già da un sacco di tempo.
1: Lui stesso dice, ma non è vero.
0: Che se fosse
1: sentiva.
0: Legittima difesa e scontro, Forza Italia frena la Lega, intanto
1: no,
0: al Senato.
1: Forza Italia frena la Lega. Perché la Lega vuole andare, vuole candidarlo pure. Attenzione, Salvi, tu hai candidato a Vannacci, questo è certo quello che è successo.
0: No, ma non lo faccio la condanna, non lo può candidare. C'è la legge Severini.
1: Queste fanno partite, le fanno, se ne va pure che le hanno rivolte.
0: Milano, il centrodestra al lavoro, la Russa pensa a un candidato politico supportato da una squadra di profili civici. D'Amblè, il comune di Milano. Io questo non lo leggo.
1: Non lo leggi tu perché bisogna dire tutto. Anche se non
0: si... allora lo leggi
1: allora,
0: tu.
1: Video shock, Vannacci, generale romano, ordina di uccidere Schlein e Conte. Chi è che ti ricorda vestiti da imperatore romano?
0: Il collega chi è?
1: Perché?
0: Sarzanini, l'appello, voglio ritrovare il giovane ferito alla G8, la
1: lei,
0: giornalista
1: del Corriere, molto brava.
0: Sono caduta e con me è caduto quel ragazzo, sono trascorsi 25 anni, se vedi questo video fatti vivo.
1: Lei stava in prima fila, eh?
0: Addio
1: era, era l'inviata del Messaggero all'epoca.
0: Questo malore improvviso del giornalista Compatangelo, aveva 50 anni e lui che intervistò Trump
1: e gli disse, e gli disse che lei mi
0: la Meloni l'ha
1: pregato foto con lui.
0: Purtroppo è scomparso
1: un
0: ieri.
1: Un sacco di maledizione.
0: L'ha acchiappato.
1: Da infatti.
0: Sì. Le crisi internazionali, avvia l'era di Burnham. Burnham. Sì, dura una settimana. Premier, con me aiuti a chi sta peggio. 56enne, ex ministro.
1: Di sinistra,
0: sì. Ma bella
1: non
0: burista.
1: Non lo è.
0: La burista.
1: Sì. Fan page.
0: Che vabbè.
1: Ma quello di prima non era pure laburista?
0: Sì.
1: E invece ha cambiato solo personale.
0: Sì, perché hanno vinto loro, sì, sì, sì. 56enne, ex ministro, è lo settimo che cagna Andreani.
1: Sì, sì, era scritto, c'era qualche giornale.
0: Ex ministro ed ex sindaco di Manchester inaugura il nuovo suo avvento a Downing Street, la svolta del post-Starmer con un piano decennale, ma anche misure sociali immediate.
1: Vedi?
0: Vecchi piani quinquennali della sovietici.
1: Bravo il ragazzo.
0: Cuba infiltrata nell'esecutivo, l'allarme di Washington sulla presunta campagna di spionaggio negli Stati Uniti.
1: Ma che non è mai
0: abbiate pietà. Mosca espelle l'addetto militare perché gli abbiamo espulso due spie.
1: Ma
0: allora
1: quello di Tajani veramente lo era, quello ha fatto dentro, come dire che l'ha fatto dentro il nostro.
0: Tensioni nel Golfo, embargo UTI sulle navi saudite, questi l'altro Golfo mo vorrebbero bloccare, così poi siamo belli e c'eravamo tutti quanti. La RAI avvia verifiche interne su Ranucci, il comitato etico farà le sue valutazioni, poi toccherà all'amministratore delegato Rossi decidere. Il conduttore di Report dice sono tranquillissimi.
1: Intanto ha sospeso la replica. Andiamo avanti.
0: Però in online ha fatto un botto il Report, tutte le vecchie puntate lo stanno rivedendo in una maniera allucinante, cioè, tutti quanti.
1: Perché chi sente queste cose ha
0: fatto un botto infinito. Uccise per le cuffiette, condanna confermata, resistono pure io. In appello i 27 anni per Daniele Rezza, omicidio volontario e rapina aggravata, i due reati.
1: Con le cuffiette, beh dai, su.
0: 18 euro. Se siete stati a Bari e avete giocato il Superenalotto e non l'avete controllato, controllate perché c'è una vincita non riscossa di circa 600.000 euro che scade fra 21 giorni, se no poi si riprende lo Stato. Quindi se siete passati lì, avete giocato il Superenalotto e non avete controllato la schedina, controllatela.
1: Noi no, perché a Bari non ci siamo stati.
0: Ancora 18 città da bollino rosso, ma la tregua è dietro l'angolo, poi Casalena ce lo dirà.
1: A Rostiland i social incorrono Cupella, con cui abbiamo giocato e grazie a Dio non ci sarà più, ma Mondazzoli resta in corsa.
0: Sono 9 i comuni che si aggiudicano il pass per la fase successiva del Festival della Pasquetta 2026.
1: Allora, ebbe la giornata, dovete fare un articolo al giorno. A chi tocca? Ma cioè, abbiamo il collega che poi lo sa.
0: Ah, vuoi sapere?
1: Sì, a chi tocca? Come si chiama?
0: Berlingeri?
1: Sì.
0: Berlingeri.
1: Il nome?
0: Domenico.
1: Mimito.
0: Mimì
1: Berlingeri a tocca a Rostila.
0: Teramo, Castel Castagna, coltellata a cena, indagati zia e nipote.
1: Per la cronaca, Castel Castagna è il più piccolo comune della provincia di Teramo. No.
0: Rifiuta.
1: Però è autonomo.
0: Se comune.
1: Con un candidato.
0: Rifiuta il trasferimento, detenuto si ferisce, dà in escandescenza e cerca di aggredire gli agenti per evitare di essere portato in un altro carcere.
1: C'è tutto.
0: Perfetto.
1: Ecco, imperatore romano di Ausanio diventa
0: Iursenar per l'Adriano di Preziosi.
1: Lui è prezioso, sì.
0: Un grande viaggio emotivo.
1: Vabbè. Fate la bella che non le vende la palla. E alla Tecate invece Marsiglia con la Fagnani sulla maternità, non tira. Perché mi fai vedere questa pubblicità? Tu torni indietro. Allora tu dici quello che vuoi, qua?
0: Io non voglio niente.
1: No, ma vabbè, ammetto che devi scegliere per forza.
0: Questo qua, il sacchettino con cioccolato.
1: E qui con la crema, eh?
0: Sì, questo con la crema.
1: Questo invece è una specie di
0: diplomatico.
1: Diplomatico. E qua.
0: Un cornetto in piacetto.
1: Vabbè. Il caldo, devi sapere,
0: minaccia.
1: Che è una verde a Teramo, aiuole, giardini secchi, alberi malati e non potati per la felicità di
0: Conalpa,
1: perché da poco leggeremo che Conalpa è intervenuto a Bellante perché hanno tagliato gli alberi in maniera...
0: delle cerque.
1: Esatto.
0: Ricostruzione, 3 chiese pronte a riaprire, il 10 agosto saranno riconsegnate ai fedeli quelle di Cartecchio, con le Muccio, con le Minuccio e con le Santa Maria.
1: Cioè, noi niente.
0: Io però dobbiamo contare prima o poi le chiese quando ne sono. Perché
1: c'è una battaglia tra L'Aquila e Teramo.
0: Perché ogni giorno riconsegnano una chiesa per Teramo.
1: Noi abbiamo sempre quelle invece.
0: Chiude per una settimana il centro rifiuti di Carapollo a Teramo sempre.
1: Perché le buttano?
0: Inserite in casa. Blitz della ASL a pranzo operaio, il controllo durante lo sciopero alla Poliplast. I lavoratori hanno organizzato il rinfresco invitando i cittadini, ma la sindaca ha presentato un esposto. Sono intervenuta per tutelarli, non per ostacolarli. Volevo evitare che prendessero una sanzione. Ma se li chiamate di l'ASL?
1: Tu l'hai chiamata la ASL, dai, fa. Chi è questa?
0: Alessandra Azzola.
1: Secondo me è civica.
0: No, aspetta, non è Alessandra Azzola, fermi. Sabina Mazzocca è accanto a un momento del pranzo quando lo sciopero. Sabina Mazzocca è la sindaca.
1: Mazzocchi pizzicava la.
0: non si dice, no? Non si dice. Mociano in consiglio. Mociano in consiglio la nomina del revisore successivamente.
1: Cerminiano, adesso torna su. Cerminiano, adesso torni subito al voto. Beh, il sindaco chiede nuove elezioni al posto del ballottaggio. Puoi votare la gente.
0: Danilo Del Cane.
1: Lavori del Ruggio, quartieri senza acqua
0: a Teramo,
1: per non starci l'acqua perché stanno facendo lavori. Oh, ma si fa la rottamazione, Giuliano?
0: No, non si fa, non si fa.
1: Cioè, quindi
0: non si fa perché così
1: i cittadini. Purtroppo noi ci siamo battuti, ma quando vinciamo le battaglie le diciamo.
0: L'abbiamo persa.
1: L'abbiamo persa e quindi vi toccherà pagare
0: sanzioni e interessi.
1: Sanzioni e interessi, dite grazie
0: di quello che avete dichiarato.
1: Oggi chiediamo all'assessore, assessore, te la senti tu di dire ai cittadini perché gli fate pagare le sanzioni e le tasse?
0: Qua. Quartiere popolare, via Longo, nuovo murale, opere di pulizia. Pure qui non è successo niente. Cioè, beh, siamo tutti, certo.
1: Non ce l'aveva, ecco perché l'ha scritto là, perché non lo portava fuoco nella lavanderia.
0: Via dell'hotel, tre feriti ad Alba Adriatica, paura sul lungomare, due intossicati da fumo e uno lievemente ustionato. Corse per Roma scontate per gli under 35, taglia i collegamenti verso la capitale e tariffe alte, l'appello dei giovani democratici alla regione. Quando viene il giovane democratico Morelli?
1: No, dipende da me.
0: Beh chiamalo.
1: Ma non lo vuoi la mattina, non vuoi mai gli ospiti. Posso fare un po' per i giovani.
0: A parte che quello che voglio non voglio io, qua non è irrilevante perché ho gli ospiti, quindi mi pare che. No, quindi puoi tranquillamente e serenamente farlo venire.
1: No, tu ti lamenti e io cerco di limitare.
0: Ma non è vero, quando mai? 4-5 persone la mattina ogni tanto. Villa Pavone, rotto e fuori uso, il servoscala del sottopasso.
1: Perché no, diciamo cerco,
0: ma cerco in dialetto. Due querce mutilate a Bellante, il Conalpa interviene durante la potatura e chiama la polizia locale e forestali. E poi diciamo, secondo me.
1: Oh, Alba Adriatica.
0: Perseguita l'ex datore di lavoro, mi deve riassumere subito. Un quarantenne indagato con l'accusa di aver minacciato e vessato l'imprenditore anche sui social.
1: Ma poi l'aveva licenziato.
0: Per la procura, in più occasioni lo avrebbe pedinato per strada e aspettato fuori dagli uffici della ditta.
1: Sicuro, no, potrebbe darsi.
0: A Nereto manca elettricità, c'è la protesta.
1: Buongiorno.
0: Palio del Barone, oggi il corteo in centro a Tortoreto. Addio a Iaconi, il disabile bloccato in casa, si è spento a 86 anni l'ex sarto, protagonista della battaglia per lo scivolo alle case Ater di via Brodolini.
1: Il grande Diego Iaconi, che non è sarto, era un tipo molto simpatico, sorrideva, faceva sorridere gli altri, aveva avuto questa disgrazia di non stare bene, era rimasto a casa, non poteva uscire perché c'erano due gradini. Facemmo una battaglia anche là, riuscimmo a vincerla quella, i gradini furono rimossi e venne fatto un'altra uscita proprio per lui. L'ha potuta fare solo una volta perché poi le sue condizioni sono peggiorate, però per due anni è stato costretto a rimanere in casa. Mettetevi la mano sulla coscienza, alla terra. Poi la droga, un po' di droga giù la noce ce l'abbiamo, madre e figlio arrestati per spaccio di cocaina.
0: La donna, 50 anni, è in carcere, il giovane ha i domiciliari con un braccialetto. Per il giudice erano diventati un punto di riferimento per molti consumatori.
1: Andavi tu?
0: No,
1: non li vedevo, dove eri?
0: Non ti andavo, non ti andavo.
1: C'ho anche la casa, eh?
0: Sai, la casa, mi vuoi dare l'indirizzo, non so, però ormai...
1: Per radio?
0: No, beh, no, no, è violazione della privacy, ma finché violi la mia, vabbè.
1: Ho violato più privacy.
0: La mia più volte, sì. Lite tra coppia di senza tetto nell'ex casetta degli anziani. Un giovane straniero ha aggredito la sua compagna nella notte. L'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio.
1: Questo è quello che succede.

0: può tirare l'acqua, sì, sì, sì. Uscire soddisfatto, è fatto. Povero Paolo.
1: Bici elettriche sul lungomare e in centro, verifiche dei vigili, sì, hanno verificato.
0: Però se tu leggi il comunicato, ci sono scritte sequestrati, controllati, Pescare invece metti il numero, vendi biciclette, due monopattini.
1: Qua lo dice, nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a controllo oltre 50 bici e pedali assistiti, rilevate contravvenzioni. E vago, però dopo un punto. Piazza della Stazione.
0: Ieri finalmente, dopo l'articolo, dopo che il povero Grillo è stato intervistato da tutti, che ha avuto anche la solidarietà di parte del Partito Democratico, l'altra no, e tutta l'altra opposizione dello Bortolini, di questo lavoratore che viene angariato, c'è da dire che i carabinieri sono intervenuti due volte, e la seconda volta hanno controllato questi qua, e alle 6 la piazza era completamente vuota. Il comandante della nucleo aeromobile, che ha fatto un ottimo lavoro, eppure quello che è andato agli arresti, ha fatto gli arresti, ha detto che manderà una pattuglia ogni giorno nelle ore, e secondo Grime, se tu una settimana quelli stanno là,
1: poi si spostano, non è che finisce,
0: non è che finisce, si sposta, lo so, e si la venderà qualcuno del posto, via Dorsini e quant'altro. Però
1: questo è quanto.
0: Una brutta pagina per Giulianova, lo chiederemo anche oggi all'assessore, se un suo collega è costretto a chiudere il bar per motivi di sicurezza. Com'è la situazione di sicurezza in Giulianova? Questa è la domanda.
1: E passiamo.
0: L'abbiamo anticipata, eh?
1: Che abbiamo deciso?
0: Allora, una delle domande.
1: Passiamo alla Roseto.
0: Non
1: Giunta.
0: Non è una intervista leggera, eh?
1: Dopo, visto in galla, no? Giunta. C'è Palestini per il posto libero nella maggioranza.
0: Porterà una cassetta di agrumi.
1: Dalla maggioranza è partita la proposta alla presidente dell'ASP 2 vicina alla Lega,
0: ecco,
1: di sostituire la dimissionaria Sottanelli. La variazione di bilancio in consiglio, nuovo asilo e viabilità, il comune sblocca i fondi. E tornano gli incontri letterali al Lido La Vela, l'ex candidato sindaco Di Marco. Domani presentazione di 7 libri, giovedì dibattito con Di Marco.
0: Tutta la cultura, ma leggi, lo sapeva, era bravo.
1: Degrado urbano in via Colombo, rifiuti gettati fuori dall'eco isola.
0: E lì ci voglio. Tira la batteria a 15.
1: Beh, che vuoi da me?
0: Da me.
1: La notte, che. Toffa la radio, ti richiamo.
0: Chi è queste cose personali?
1: Riapre la strada chiusa per frana, scattano limitazioni e controlli a Silvi. Pineto, arriverà un autovelox fisso sul rettilineo della Torre di Cerrano. E poi ad Atri, lavori per gli asfalti, traffico in tilt. A Pescara, da Spulbano per il decoro, bivacchi e presenze moleste, ecco la mappa delle zone rosse. Daniele, un pennese alla corte della Juve. Nonofrio, 14 anni, a ottobre si trasferirà a Torino. Ringrazio Pilone, ha visto le mie qualità subito.
0: Ho intervistato Riglio.
1: Eh?
0: Ho intervistato Riglio.
1: Bravo. Montesilvano, gli alloggi tolti alla criminalità a persone in difficoltà abitativa.
0: Non si fa, eh?
1: L'Aquila, un inferno di fuoco sul Monte Salviano. E poi braccianti costretti nei campi a 40 gradi. Ancora, là sta. Là, quello ci sta la mattina. Gli altri posti non ci stanno alle 7. Che
0: vabbè,
1: vi devo dire?
0: Faccio la foto.
1: Io ti denuncio. Violazione della privacy. Chieti, botte in pieno centro. Ancora violenza, aggredito alla Trinità. Litiga con la fidanzata ed evadi dai domiciliari. 42enne arrestato. Sta là.
0: Albani, c'è la macchina al posto dei vigili.
1: Ma c'è la maiella, guarda. La vive niente.
0: Ma perché non contravvenzionate?
1: Ma quest'inverno, quando metti la Jeep a. Poi dico io, la Jeep di Francesco, tanto potrei arrivare molto. Cade.
0: Sono
1: cade in azienda.
0: Siamo alla fine di luglio, ne ha avuti due. Ma non sono come dire un pirata alla strada, sono tutti e due per divieto di sosta.
1: Cade in azienda e muore dopo 9 giorni. Io l'ho presa l'altro ieri, la multa, ma basta, no?
0: E la gente di morti, sì. Oh, Guardiola che già sa a me.
1: Italia sogna in grande, Maldini contatta Guardiola. Costruzione dal basso.
0: GB Fabri, addirittura negli anni 70, mai rinviare la palla al terzino che apriva l'azione.
1: Serie C, Pescara attende Buccione.
0: Ma no, coda?
1: No, Buccione. Valzania piace in Serie B.
0: Ah, lo vendo, continua a vendere.
1: Ma c'è che venne?

0: Pineto punta su Asmussen per il centrocampo ufficiale delle Monache, Serbuti verso il rinnovo. Chieti, Nucilli, scusa, la D? Serie D, L'Aquila, Blinda, Cariella e Napoliti. Teramo, Diakité.
1: Slitta l'accordo.
0: Ecco Antoniazzi, famosissimo Antoniazzi, faceva teatro prima.
1: No, abbiamo avuto noi in passato i tifosi storici, lo ricordo, due fratelli Antoniazzi abbiamo avuto.
0: Serie D.
1: Non seguivi.
0: Non credo sia lo stesso, Francesco. No. È ufficiale il difensore. Salustri, quello della verità, no. Vicino al Cerignola. Pomante, vogliamo fare grandi cose, dice. Chieti, Nucilli, rinviata la firma per il Pirineo, quindi pure già Chieti si complica per la nuova società. La Santa Egidio scende in campo, assente solo Quirino. Chi è Quirino? Non lo so. Origlio, Giulia Nova è una piazza importante. Inutili.
1: Lo sai, però ce ne vengo delle amichevoli.
0: Quando sole? Dici?
1: Il primo agosto a Fadini con la squadra di
0: Alfadini.
1: Tutti Alfadini, con la squadra di Guglielmo Bonati,
0: Folgore.
1: E poi giochiamo con la squadra di Palladini, Azzurra Marimer. Poi c'è un'altra amichevole da controllare, poi giochiamo con l'Atletico Ascoli, Alfadini. Poi giochiamo anche con una squadra della primavera del Pescara, forse in notturna, bisogna vedere la Coppa Italia come si combina.
0: Noi dovremmo cominciare il 30 agosto.
1: Sì, giochiamo tutte le gare al Fadini, perché sul campo non è praticabile. È inutile che il sindaco ha detto, sarà che cosa? Che era una cosa
0: un ritorno turistico importante.
1: Perché si fanno tutte tra sabato e domenica, quindi è chiaro che la gente ci andava.
0: Beh, sì.
1: La scusa del ceppo, i funghi,
0: sì.
1: Quelli che piace a te tantissimo, molto bene,
0: sì,
1: i funghi
0: mi fanno male.
1: La gente andava su. Sì. Ma,
0: va bene, è il momento di salutare i nostri amici.
1: Tutti, senza salutare,
0: allora,
1: senza tralasciare nessuno, di bissare anche quelli
0: non
1: che
0: non mi parlare sopra. Buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Antonella Leonio, che sta pure il buon lavoro.
2: Non fare così? Che? Sto parlando sotto.
0: Buongiorno a Rita Ranalli, ad Anna Maria Ruggeri, Andrea Ciccioni,
1: che dice
0: che sembra che la radio non ti sente prima, poi ho rialzato il microfono.
1: Come sembra? O si sente o no? Tu sembra.
0: Buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Fredo Di Federico, buongiorno a Gaetano Paolini.
1: Buon lavoro!
0: E buon lavoro!
1: Devo portare il suo famosissimo atelier, ma quando ci vuoi venire?
0: Ma vediamo, ci organizziamo.
1: Ma che togli la macchina dal divieto di sosta, ti porto.
0: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, sono contenta, speriamo bene, dice Loredana. Una squadra nuova, dice Loredana.
1: Ho visto
0: le foto di Martiniello in ottima forma, sempre forse. Ecco, me l'ha fatto i fotografi.
1: Fermi, ma dove l'hai vista?
0: Dove l'hai vista?
1: Questo la sto cercando.
0: Dove l'hai vista le foto di Martiniello?
1: Mandacela
0: le foto di Martiniello.
1: Dai, lo scoop di che hai fatto Loredana, la Ciaffone. Quando va? Un milione.
0: Andrea Serafini, buongiorno. Oggi Casalena, punto focale iniziale, lo chiameremo, tra un po' lo chiameremo. Valentina Campetti, buon martedì. Buongiorno direttore Gabriele Rossella Mattiucci, buongiorno Sandro Magnoni,
1: ciao.
0: Buongiorno Max Rastelli, Paola ciao. Cicconi,
1: ciao Paola.
0: Attilio Torquati, buongiorno Francesco e Gabriele. Olè.
1: È tornato.
0: Buongiorno a tutti alla regione, Camillo Di Febo, finalmente da Recanati, buongiorno.
1: Poi,
0: Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buon martedì.
1: Va bene.
0: Pezzolla, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare qualche stacco pubblicitario e dopo torniamo.
1: Dimmi dove, c'è scritto l'italiano. Che è quello? Lo vedo con questo sottofondo.
0: Prego.
1: Vado?
0: Vai.
3: Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Da Superba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
4: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso.
4: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014. rosinibike.com.
1: Allora, hanno tutti detto che oggi è fondamentale per Casalena, perché
2: vediamo, vediamo che ci dice.
1: C'è questa rottura del fronte, del caldo, caldo. Vediamo che dice Casalena, importante, eh? Sei bravo, su Casalena, ti chiamano ogni volta, ti chiamano tra poco il primo agosto, ti chiamano cosa? Ti chiamano Panichi per il carnevale. E poi ti chiamano i disperati per il ufficio delle bande, per la festa della Madonna.
2: Buongiorno! Allora, ora per ora, oggi e domani, dai.
1: È importante, eh? Devi essere molto bravo, più delle altre volte, perché tutti hanno detto siamo nelle mani di Casalena, dai.
3: Allora, questa mattina ancora farà caldo, perché era il fronte, diciamo, più fresco, è ancora a nord, quindi è sulla pianura padana e sulle aree delle miglia settentrionali, quindi ancora non ci interessa nello specifico, ma nelle prossime ore il tempo andrà peggiorando. Quando nel pomeriggio, tardo pomeriggio, intorno alle 4 alle 5, quando arriveranno i primi nuclei temporaleschi e stabili accompagnati da ventilazione settentrionale e colpi di tuoni, che faranno sì che ci saranno dei rovesci delle piogge, specie all'interno, ma arriva qualcosa anche sulla costa, non tanto, ma arriva qualcosa sulla costa. A mio modo di vedere, il peggioramento più severo si avrà nella notte, quando la perturbazione si sarà spostata verso sud e sarà entrata tutta l'aria fredda di questo fronte. Il novembre, tra l'altro, e quindi nella nottata ci saranno fenomeni temporaleschi che potrebbero essere anche intensi a tratti. Ovviamente quando si parla a tratti intensi significa che dipende dove effettivamente poi il nucleo perturbato andrà a posizionarsi, quindi potrebbe interessare questa zona qui, o San Benedetto, o Rosetto, non lo sappiamo.
1: Rosetto.
3: Ci sarà questo passaggio molto, molto intenso.
2: Una cosa,
1: possono essere pure grandinate, che ho visto,
3: esatto, ci potrebbero essere anche delle grandinate locali, che specie sulle aree interne dove il calore funziona di più, potrebbero essere anche grandinate importanti, mentre qui sulla costa, insomma.
1: Sì, però scusa se siamo analitici, a che ora piove qua? Le possibilità dalle 4 in poi di migliorare?
3: Beh, il primo passaggio è dalle 4 alle 5, 4 alle 6.
1: Poi che succede?
3: Poi il secondo,
1: Che succede dopo?
3: Poi c'è una pausa e il secondo fronte dovrebbe entrare intorno alla mezzanotte.
1: Nella mezzanotte, vabbè, come Cenerentola, va bene.
3: Poi domani il tempo è fresco, nel senso che è entrata l'aria più fresca, quindi abbiamo correnti settentrionali che accompagnano una generale variabilità, quindi sole e nuvole. Il mare sarà molto mosso perché ovviamente saranno entrati intanto i venti di tramontana, il mare si inizierà a muovere dal pomeriggio sera.
1: Caffarena metallico, quello da risolvere, dobbiamo fare.
2: Vabbè, poi dobbiamo fare con Mitt, dai, andiamo, vai avanti.
1: Ce l'ha Mitt lui?
2: Ce l'ha.
1: E perché non lo facciamo?
2: Dobbiamo farlo, dobbiamo preparare la mattina.
1: Prepari tu?
2: Sì. Vai avanti.
1: Quindi fatti bello, Casale, fatti bello, perché mo ti rimettiamo quello che ti vedi,
3: faccio il modello.
1: Ci vuole molto tempo, lo so, però provaci, dai.
2: Ha parlato a Vendelon, ecco.
1: Ma io sono fuori concorso. Sono fuori concorso io.
3: Allora, quindi poi il fine settimana, insomma, sarà ventilato almeno fino a sabato, e ancora un po' instabile sulle aree interne, ma le piogge non ci saranno.
1: Sicuramente non
3: farà molto meno caldo, le temperature si attesteranno intorno alla media. Diciamo che con oggi si chiude.
2: Scusa, ma giovedì ci sarà un secondo passaggio di perturbazione o no?
1: Non l'ha detto.
3: No, ad oggi no, ad oggi non c'è nulla, c'è solo ventilazione molto tesa da notte, quindi ci aspettiamo mercoledì, giovedì con la ventilazione tesa.
1: Oggi e domani, ce la giochiamo così. Sì.
3: Ce la giochiamo oggi.
1: Come peggioramento,
2: stanotte. E stanotte ci potrebbero essere raffiche di vento molto forte?
1: So.
3: Quando passerà il fronte, sì. Quando passerà il fronte, il vento
2: ti passerà. Devo ricoverare le piante sopra il terrazzo, sono caschette uguali.
1: Va bene, allora. Quindi poi domenica è la giornata.
2: E quindi dovete chiudere gli ombrelloni al mare, non facciate rimbalzo.
3: Domenica sarà una giornata soleggiata la mattina, al pomeriggio però si accendono delle micce all'interno.
1: Le micce, perché?
3: Micce all'interno che poi viaggiano verso il mare, quindi qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulla costa domenica.
1: La vera metallica.
3: Una giornata che potrebbe essere instabile. Nel pomeriggio, sempre nel pomeriggio.
2: Va bene. Allora ci attendiamo domani per vedere com'è andata la nottata e gli aggiornamenti della settimana.
1: E come ti sei comportato domani, sapremo.
3: Vediamo.
1: Risponde.
2: Buona giornata e buon lavoro. Io domattina verso le 7:30 ti mando il link di Meet, così poi dopo quando faccio il collegamento lo facciamo su Meet.
3: Va bene.
1: Okay. Mi raccomando, fate bello, torniamo come in bei tempi, dai.
2: Ok, ciao.
1: Perché la gente a vedere a noi, ma tu sono dell'altezza. Guardiamo Ciaffone, ha detto che le foto di Martiniero sono su Instagram.
2: Sì.
1: E come le prendo? Sai cosa arriva?
2: Dove?
1: A Milano. Per arrivare su Instagram di Martiniello.
2: Apri Instagram e ci vai, se vogliamo andare.
1: Bravo, sì. Come si vede Martiniello.
2: Che vuoi a me?
1: Ci vuoi privare di Martiniello a Cristoro? Può essere traumatico oppure no?
2: Non lo so, vediamo. Intanto se ci fa entrare, perché ecco appunto.
1: Chiudi, perché non ci fa entrare? Sono già abbonati.
2: Consenti cookie. Allora.
1: No, non mi chiedere i password.
2: Informazioni. Vediamo che. Non ora, allora azzurro, vediamo. Cerchiamo come si chiama Martiniello.
1: Quando è bello, Martiniello Antonio.
2: Però non lo seguiamo, quindi non lo possiamo vedere.
1: Segui,
2: ma non ci fa seguire subito, ci deve accettare lui. quindi non lo possiamo vedere.
1: La richiesta è effettuata, possiamo la vedere?
2: Mo no, subito, la vede fra un po'. Quindi
1: non è da mangiare,
2: un po', fa uno screenshot, una cosa.
1: Fa una cosa.
2: Su.
1: Ma ce l'hai questo dubbio. Ma...
2: Intanto buondì a Marietta Petrella.
1: Il quale è intervenuto in due posti. Uno dice vedremo lo squadrone,
2: forza Giglie.
1: E poi ciao buondì. Beh, dopo tutte queste belle notizie avremmo meritato un cari, ma non c'è, non va niente.
2: Vabbè, ma ogni fa niente.
1: Loreda, non ci lasciare senza Martiniello, eh? Se no ti faccio togliere il posto che vuoi dall'altra parte.
2: No, allora che dobbiamo fare?
1: Qualche
2: facciamo la pagina degli auguri.
1: Sì, gli auguri, tanti auguri a te.
2: Che offerta da Marcafè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Vai.
1: Allora, oggi la chiesa ricorda come santo principale San Lorenzo da Brindisi, non è quello famoso della notte di San Lorenzo.
2: Non lo so, non è agosto, non lo sai che su queste cose non sono espertissimo.
1: Lo so, non lo dici. Nato a Brindisi, giustamente, il 22 luglio del 1559.
2: Capito?
1: Lorenzo, cappuccino e uomo di profonda. Non mi parlo di cappuccino.
2: Che storia.
1: Cappuccino e uomo di profonda fede, dottrina, poliglotta. Si dedicò al ministero della predicazione in Italia e in Europa, quindi girava,
2: un predicatore.
1: Poliglotta, andava in Francia, parlava francese, in Inghilterra,
2: un predicatore predicante.
1: Assolse importanti incarichi diplomatici, non mi parlate di diplomatici, dai, insomma,
2: cappuccino e diplomatici.
1: Cappuccino e diplomatici apposta, a servizio della Chiesa, ma anche della comunità civile, quindi anche le persone normali che incontrava a te si parlava.
2: Mi predicava.
1: Scrisse molte opere per la diffusione e la difesa della fede. Morì a Lisbona il 22 luglio del 1619, nel giorno del suo 60° compleanno. Mentre dicevano auguri, auguri,
2: facevano secco.
1: Facevano secco. Però, io non so perché è stato, se questa è la vita, perché è stato fatto santo?
2: Perché, predicava, un predicatore predicava.
1: Noi non stiamo predicando.
2: Noi predicamo sempre, però non abbiamo altre caratteristiche.
1: Vabbè, volevo ricordare che tra gli altri santi che voi sono altri, oggi ricorda Alberico. E noi volevo fare un saluto al collega Alberico Maccioni.
2: Quindi tanti auguri di buon onomastico ad Alberico Maccioni e a San Lorenzo, a chi si chiama Lorenzo.
1: Lorenzo, tanti Lorenzo.
2: Oggi è.
1: Ma uno famoso! Ti scordate il nostro Lorenzo.
2: Chi è?
1: Il nostro
2: Garbatini,
1: ma lo chiami, ma tu bello che fai, tu telefono a 15. Allora, lunedì 20 luglio, no, che c'entra?
2: 21.
1: Martedì 21. A con Elisa, buongiorno, tanti auguri.
2: Auguri Elisa Concetto.
1: A Paolo di Gianni.
2: Auguri.
1: A Claudio.
2: Granito, auguri.
1: Granito. Luigina di Bonaventura.
2: Auguri.
1: Emanuele Conca.
2: Auguri.
1: Sonia Riozzi, buongiorno.
2: Auguri.
1: Antonio Quartilli, fratello di Sandro.
2: Auguri.
1: Approfittiamo per salutare anche Sandro, grande presidente.
2: Auguri.
1: E Maurizio Giorgini.
2: Auguri, auguri, auguri.
1: Giorgini, cognome nostro.
2: Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, credo sia il momento a questo punto di qualche stacco.
1: Che chiameremo le prossime mattine, che avremo anche le agende, non assessore.
2: Va bene, possiamo fare qualche stacco e dopo torniamo con l'almanacco.
1: Con l'almanacco del giorno, va bene, a cura di
2: Vincenzo Iacone.
1: Fatto molto bene.
0: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A, a ampio parcheggio. Aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: I freschi proprio della terra nostra, dal mercato contadino.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: colazione del Forno Orsini.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
2: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città, e-city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
0: Eccoci qua, Albano, ma ti faccio vedere una cosa di latino, molto facile capire da te, guarda.
3: Perché?
0: Sì. Allora, guarda, parla del santuario del Manolo Splendore. Allora, il look, ma venierat che ti racconta, che si racconta, venierat, che può essere, si può significare.
3: Arrivò.
0: Il look. Lì. Arrivo, era venuto, venierat. Et colonie finitima. Quando due cittadini sono.
3: E confinati.
0: Vir nomine Bartolinus.
3: Un uomo,
0: di nome Bartolino, ma che venne a fare? Ad Lignandum Arboris,
3: a tagliare le piante,
0: a prendere le legna. Vedi come è facile il latino. Bravo, ti posso mettere un 7, va bene? Allora l'almanacco, no, qualche giornalone,
3: no,
0: io
3: lo
0: voglio vedere assolutamente, proprio perché andate voi, perché se tu avessi avuto voglia ci passavo sopra. Arrivate, l'ora da niente?
3: Vai su Messenger, te la mandate su Messenger.
0: E il telefono sta là.
3: Vabbè, quando è complicato.
0: Tu ce l'hai il telefono di riserva?
3: No. No, perché ho che devi caricare la notte invece di mandare le foto a me. Allora,
0: le 8.39 adesso potremo vedere in nuova versione Antonio Martiniello. Dai, dov'è? Messenger, io ce l'ho qua, con calma, poi me lo darò questa cosa inutile. Dunque,
3: allora,
0: non ho segreti per nessuno, fammi vedere qua. Su chi è qua? Ah sì, io. Un attimo, perché mi esce qua?
3: Oddio.
0: Secondo, allora, dunque, andiamo. Dobbiamo andare, abbiamo detto, a Messenger.
3: Sì.
0: Gabriele Albano.
3: Le foto, quelle sono quelle che devi pubblicare.
0: Allora,
3: eccolo qua. Vabbè, ma però.
0: È tutto scuro.
3: Non ci stavo, non è qua, te l'ha mandato sul Messenger, questo è il Messenger tuo, quello di Radio G devi andare.
0: E come si fa?
3: Che ne sa, cemo, dai. Allora.
0: Ma non può complicare la cosa meno complicata, WhatsApp, insomma, manna.
3: Sì, una foto, so, magari non c'è il tuo numero, che vuoi da me?
0: 329 61 segreti 329, scrivo 61 68 320.
3: Loreda, quando ci vediamo ce le fai vedere, andiamo avanti.
0: Come ci vediamo?
3: Allora, Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti.
0: Il calcio ora deve scegliere. Cazzullo giustamente dice basta che li mette da Invandino e Trump, giustamente. Poi
3: inizia l'era Burnham, serve stabilità in Inghilterra.
0: Baby Gang, 539 arresti, usate anche i CPR. Qua ti voglio, che non lo sai.
3: I CPR, i centri di permanenza.
0: Di raccolta, sì. Inizia l'era Burnham, serve stabilità. Te la panzetta l'amore, guarda. Il labur di una volta e il rischio nostalgia. Benissimo. Poi Gramellini scrive in latino Vannaccius. Io questo ritorno al latino, vedi? Vannaccius. Ogni mattina ti leggo una cosa e tu traduci.
3: Perché?
0: Per, ma ne hai fatto un po' di latino al liceo?
3: Non posso, c'è un po' di latino al liceo.
0: E allora quindi traduci tutto. Vai.
3: Fakir, piazza per la verità, Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote dice dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. E questo è corretto.
0: E poi ci ricorda che Musk è con Roggero e chiede la condanna dei giudici PM. Ma chi è che lo può condannare? L'altro giudice al tribunale?
3: Consiglio Superiore della Magistratura.
0: Non ti possono condannare da soli, no?
3: No.
0: La stampa.
3: Scontri
0: di a Bologna.
3: Bombe, carte e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni.
0: Guarda che se c'è uscito il problema che le cozze e le vongole troppo caldo. Guarda che succede nel Po.
3: Po, l'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze. Reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca.
0: E quindi praticamente non so buona quella che ha cacciato là.
3: Beh, no,
0: no. Quindi si vede che
3: non si può
0: recuperare, eh.
3: Hai preso il cozzaro nero, non lo so. Chiedere a chi è di competenza.
0: Tutto questo ben di Dio va buttato.
3: Trump minaccia soldati americani morti, l'Iran pagherà, va bene, l'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva.
0: Stupendo, brava. E la lite tra Fagnani e Marzullo, che abbiamo visto anche su un altro giorno.
3: Ah, ma puro.
0: Perché allora, ho fatto la domanda privata sulla non maternità.
3: Allora.
0: Pep Show, Guardiola.
3: Pep Show, Maldini e Leo lo vogliono, CT dell'Italia.
0: Per un attimo, non ricordo chi è Leo.
3: Leonardo, il nuovo.
0: Chiaccioni?
3: No, Leonardo, l'ex giocatore del Milan, il brasiliano, che insieme a Maldini sono i nuovi tecnici della nazionale.
0: Brasiliano.
3: I nuovi advisor.
0: Vediamo Guardiola in rumore.
3: Un sogno quasi proibito.
0: È meglio di Messi, che c'è stata tutta questa inchiesta.
3: Uno è morto, l'altro no.
0: Per come si rinforzano le squadre, ci stava sotto. Tu lo vado. Allora, Polo. L'alleato della Juve, Spence e l'Inter al bivio, il Como piomba su Ken e la Roma in pugno su Marvio. Vabbè. Uno dei tre. Facciamoci più male di tutto, andiamo sul tempo.
3: Polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia.
0: Io non l'ho letto, l'ho letto per questo titolo qua.
3: Stasera frittura di Maranza.
0: Questo è un giornale serio, era il nostro concorrente, quando i giornali erano seri. Ma è diretto
3: La polizia con la rete da pesca.
0: Esatto, è diretto da. Cerca di fare gli effetti. È diretto da Daniele Capezzoni, che era il braccio destro di chiedi cose. Di
3: che sta accettando le canne, vero?
0: Guarda. I cavoli. Vabbè. Che tenem? Sono cambiati però. Ma queste prime sono cambiate.
3: Mamma mia, che tristezza.
0: Ti ho fatto vedere qualcosa. Non vuoi fare, non vuoi però. I soliti, ah, il titolo è a noi! I soliti comunisti!
3: Che tristezza.
0: Non lo siamo.
3: Che tristezza.
0: Andiamo a vedere quelli là, ero, sapevo. Ivo Falà dirà, diceva che Marcotti comunista. Io lo ero. Finite, firmaste tu, appunto.
3: E senatore,
0: senatore con impermeabile bianco oppure cappotto con collo di Astrakhan. Perché?
3: Perché ti piace, ma quello che vuoi.
0: Avevo ricordato ciò.
3: Ti piace.
0: Allora. No, non è corretto, dai. Un altro, scegliamone un altro.
3: Non vuoi fare più cronaca di Napoli?
0: No, cronaca di Napoli per tutto.
3: Allora.
0: Non diamo un bel esempio alla città. No, finanziario no, che non mi piace.
3: C'è una regione. Veloce però.
0: Lombardia.
3: Basta, l'unica che ecco, ecco. Ma Marco ha preso, perché ho preso Marco?
0: Quelli arriati, quelli arriati di oggi. Università Trend e Lode, quale? Fermo.
3: Consegnate ieri 78 pergamene in Piazza del Popolo. Il sindaco, nuovi spazi a Fontevecchia. Valdaso, il nuovo depuratore. O Valdaso sarà.
0: Guarda che beh, si è seccato, perché guarda quanta gente a tagliare il nastro, molto peggio di noi.
3: Ci sono due sindaci almeno, poi ci stanno.
0: Mezzo, mezzo sindaco. Poi. Niente,
3: no, non niente.
0: Un rogo di sterpaglio e minaccia il bosco.
3: Odissea, parcheggi anche a Porto San Giorgio. Però Odissea, parcheggi nel weekend, sosta impossibile.
0: Però eccolo là, perché è la regione a noi vicina. Super temporali, vento e grandine, c'è l'allerta. A proposito, non è il comune con l'allerta meteo?
3: Beh, sicuro. Ma dai, mica non può, per forza uscirà.
0: Sì.
3: Volevo vedere se ci avevamo messo, dove sta Messenger qua, perché qua ce l'ha mandato.
0: Messenger.
3: Eccolo qua. Martiniello, lo vediamo subito direttamente come si apre.
0: Che è?
3: Non aprete, Loredà.
0: Loredà, che ci mandate le multe?
3: Ma c'è il parcheggio, è il parcheggio
0: dello no, Pua!
3: Dietro a Pua,
0: ma
3: sì. Devastato, no, poi è vecchio, è vecchio. Beh, non hanno, si vede che i messaggi non hanno, li apri, non va bene, fra direttore. Beh, poi quando cerchiamo aiuto.
0: Non ho capito.
3: Questo è. Vediamo se ce lo fa aprire. Ma non credo, perché abbiamo chiesto in effetti, non ce lo fa aprire, vedi? No, allora proprio la foto ci vuole, così non va, non riusciamo. Non riusciamo.
0: È tanto complicato mandare la foto per WhatsApp.
3: Allora.
0: Non finisce il notiziario e noi non le.
3: Lo troveremo. Allora, andiamo a fare l'ammanacco.
0: A cura di Vincenzo Iacone.
3: Esatto.
0: Che anche il 21 luglio
3: fa
0: ce lo dà. L'ha fatto ieri.
3: Al manacco nel dettaglio.
0: Nel dettaglio, temperatura alle ore 7.55 di 27.2 già.
3: L'umidità 74%, il clima caldo.
0: Ma che è calata,
3: Vento a 9 orari, la massima di oggi sarà di 28 gradi.
0: E me la porto con la Vespa, non è la stessa aria di
3: meno, ma è più leggera.
0: No, frizzante ma leggera.
3: 55 l'indice della qualità dell'aria, è considerata moderata. Il sole è sorto a 5.41, tramonto alle 20.40, il culmine alle 13.11. La durata del giorno è 14 ore e 49 minuti. La luna sorge alle 11.33, tramonta alle 23.17 e la fase lunare è crescente, visibile al 37%. Nati oggi, Loredana, te l'ho già detto, come siete complicati però.
0: Infatti, odio essere complicati, infatti.
3: 21 luglio 1923 nasceva Norman Jewison, regista, fra le sue opere Stregata dalla Luna e Jesus Christ Superstar.
0: Ce l'abbiamo!
3: L'hai trovata?
0: Ma non l'ha mandato la realtà, non mi dire che è lui, sta secco sta!
3: Chi è? Chiama. Vabbè.
0: Corrado Pedicone. Ce la faccio vedere.
3: Fammelo vedere.
0: Ma non mi pare lui.
3: Ma può essere una foto vecchia, forse? No, lo so. Fammi vedere.
0: Ma è lui.
3: Sta preciso.
0: Pubblichiamola. Ecco il nuovo Martiniello. Cosa? Complimenti! Quando sta? Per cui fa 10 gol, fa all'andata e 10 al ritorno. Insieme a quello che è PM, che non posso dire il nome, però lo prendiamo oggi. Ragazzi, Corrado è un grande. Qualsiasi cosa ti serve, lui ce l'ha. Guardi come sta Martiniello, guarda, riguardalo.
3: Sta bene.
0: I cazzi bianchi, quindi che
3: cazzi
0: bianchi. No, nel senso che ingrassa, no? E invece. Mai visto questo, pure quando arrivò con lo vedremo con l'occhiale, con la panza, con i jeans, complimenti, poi faccio un messaggio, grande Martiniello, bella pubblico, così tutti i tifosi sono sicuri, vedilo pure tu, cosa Loredana. No, Loredana, no. Ida Petrella, la Ida, guardala e poi dici l'ultimo messaggio, dopo dici come se ti è piaciuto. Allora, sentiamo Martinelli in esclusiva mondiale.
3: Allora, 21 luglio 1969, 65 anni fa, sì, nasce Jim Martin, chitarrista dei Faith No More. Ascoltiamo il brano Epic, suono metal anni 90, riff quadrato, distorsione piena, presenza costante dentro il groove. Poi lo ascolteremo.
0: Per pubblicare.
3: 55 anni fa, 21 luglio 1971, Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante, ha partecipato a film come 21 Grandi e 555. I fatti nella storia. Sì.
0: Si
3: entusiasmo.
0: I gol ci servono, quelli fa.
3: Fatti nella storia. 21 luglio 1861 a Manassas Junction inizia la prima grande battaglia della guerra di secessione americana. Truppe unioniste e confederate si affrontano in campo aperto. La linea nordista avanza, poi si spezza sotto la pressione sudista. La resistenza confederata tiene, si ricompatta, contrattacca. La battaglia si chiude con la vittoria dei confederati, primo segnale della durezza del conflitto che sta per travolgere il paese. 21 luglio 1866, 60 anni fa, nella valle trentina di Bezzecca, i volontari di Garibaldi intercettano l'avanzata austriaca. Le colonne imperiali tentano lo sfondamento, spingono sul fianco italiano, cercano di aggirare le posizioni. I garibaldini rispondono con fuoco rapido, si muovono tra boschi e crinali, chiudono i varchi, la pressione aumenta, il fronte si stringe, ma la linea regge. Garibaldi coordina l'azione, rilancia l'attacco, respinge gli austriaci.
0: Garibaldi fu ferito.
3: Per favore.
0: Sono una gamba.
3: Sì, per favore.
0: Pubblicato.
3: La battaglia si chiude con il successo dei volontari che bloccano l'offensiva nemica e consolidano il controllo della zona. 21 luglio 1961, Gus Grissom sale sulla capsula Liberty Bell 7 della missione Mercury Redstone 4. Il razzo decolla dalla base di Cape Canaveral, vibra, spinge, attraversa gli strati d'atmosfera. La capsula si separa, entra in traiettoria balistica, raggiunge lo spazio.
0: Sulla pagina di Radio G c'è il nuovo Martinello, potete vedere. Guarda Ida e dici.
3: Grissom diventa il secondo statunitense a compiere il volo suborbitale, controlla gli strumenti, mantiene l'assetto, osserva la curvatura terrestre. Il rientro inizia, lo scudo termico lavora, la capsula scende verso l'Atlantico. L'ammaraggio riesce, ma il portello esplode in anticipo. L'acqua invade la cabina. Liberty Bell 7 affonda, Grissom viene recuperato dai soccorritori.
0: Com'era l'acqua? Che mese era?
3: Fredda, luglio.
0: Bello luglio, fredda.
3: Però no, dipende dove è caduto. L'Atlantico sotto fa freddo, l'Atlantico sopra fa pure freddo.
0: Quella, però insomma, non è dicembre.
3: No. 21 luglio 2001, 25 anni fa, la data segna la giornata più buia del G8 di Genova. In serata le forze dell'ordine fanno irruzione nella scuola Diaz Pertini, dove dormono attivisti, giornalisti e volontari del Genova Social Forum. L'operazione, presentata come un intervento contro presunti Black Bloc, si rivela un'azione violenta e priva di fondamento. Decine di persone vengono picchiate, arrestate e accusate sulla base di prove poi riconosciute come false. Frasi famose, queste sono della Gainsbourg: non ho mai avuto una grande fiducia in me stessa, la paura è qualcosa che mi accompagna da sempre. Charlotte Lucy Gainsbourg, nata il 21 luglio del 71 a Londra, è un'attrice e cantante britannica con cittadinanza francese. Nel corso della sua carriera vince 2 premi César, un prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes, un premio Bodel e un premio Robert.
0: Bodil.
3: Ma leggi, no? Bodil.
0: Bodil, perché Bodil?
3: È una delle interpreti francesi più note e richieste a livello internazionale. Cresce a Parigi in una famiglia ebraica di artisti bilingui. Suo padre è il cantatore e attore russo-francese Serge Gainsbourg. Sua madre, l'attrice e cantante. Sua madre è l'attrice e cantante britannica Jane Birkin, che poi si è ispirata per una borsa l'Hermès.
0: È grave?
3: No. Allora. Salutiamo a questo punto i nostri amici su Facebook, avete sulla nostra pagina Facebook Martiniello, ma finalmente il direttore c'è riuscito.
0: Eccolo qua.
3: C'è riuscito il direttore, eccolo qua.
0: C'è
3: una condivisione.
0: Sì, una condivisione. Loredana Ciaffone, Gabriele, cellulare.
3: Vabbè, niente.
0: Comunque abbiamo Corrado ha mandato la foto e noi abbiamo pubblicato. Quindi sempre da un tifoso è arrivato.
3: E
0: grazie,
3: a questo punto invece salutiamo i nostri amici su Facebook. Buona giornata. E in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che dovrebbe essere questa qui. Ed è questa.

0: Questi erano i Faith No More con Epic. Con questa canzone chiudiamo i
1: Red Hot Chili Peppers. Faith No More degli Epic.
0: Era no, lo contrario. Epic la canzone, Faith No More il gruppo.
1: Epic di Faith No More.
0: Va bene. Chiudiamo con questa canzone, chiudiamo le oggi notizie di oggi, vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci risentiamo domani sui soliti canali.
1: Ormai
2: vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

piccolo trittico adesso giustamente dovuto alla musica italiana di quei tempi, fantastico, Alberto Camerini, Giuni Russo, e poi lo scoprirete poi tra poco. Spero vi piaccia questa programmazione di questa giornata. Vai.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

Erano le 6 del pomeriggio, un giorno chiaro, festivo. Dietro al faro, in quelle parti ove sode beatamente il suono di una squilla, la voce di un fanciullo che gioca in pace intorno alle carcasse di vecchie navi, presso all'ampio mare solo, seduto. Io giunsi, se non erro, a un culmine del mio dolore umano. Tra i sassi che prendevo per lanciare nell'onda, ed una galleggiante trave, era il bersaglio. Un coccio rinvenuto, un bel coccio marrone. Un tempo gaia, utile forma nella cucinetta, con le finestre aperte al sole e al verde della collina. E fino a questo un uomo può assomigliarsi angosciosamente. Passò una barca con la vela gialla, che di giallo tingeva il mare sotto, e il silenzio era estremo. Io della morte non desiderio provai, ma vergogna di non averla ancora unica eletta. D'amare più di lei io qualche cosa, che sulla superficie della terra si muove, e illude col soave viso. Questa è una poesia di Umberto Saba, L'amorosa spina.

Allora, in attesa del Consiglio Comunale, che a quanto pare sta iniziando, in diretta da qui da Radio G, dalle frequenze di Radio G, vi porgo il mio saluto per questa puntata di Music Power. Ci risentiamo venerdì, sempre alle 17, con un ospite. Sono riuscito a strappare la promessa a un amico, un musicista jazz, che verrà qui a fare qualche chiacchiera insieme a me e a farci conoscere un pochino il suo mondo. Cerchiamo sempre di spaziare fra tutti i generi musicali e non rimanere sempre sul solito rock, sul solito genere che ascoltiamo sempre. Quindi Paolo Di Sabatino ci parlerà un po' del suo grande mondo jazz. Quindi venerdì alle 17. Un abbraccio da parte mia e un saluto a tutti. Ciao ciao.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente. Intensamente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

minuta aquí os va. Y mi canción nasce da sola. Vengono fuori.

0: natura.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
2: Ti ho fatto tutto con mio amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cosa che mi fa più ridere è che adesso non ridiamo più.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Spuntava la primizia del

quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito perché ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.